che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio, compagnie, boutique.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Media Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Xiaoqi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company Snack.
4: Radio Company Boutique.

0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
9: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
10: Clap your hands now.
9: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: On Radio Company, Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Botta da 90 suona la nostra corsa nella settimana continua, bella carica allegra come sempre qui da Radio Company con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando. C'è DJ Nick alla console e partiamo anche questa mattina con un grande pezzo firmato dai Network e da Passion. Sentiamo anche One More Time di Ginny e poi con la nostra cara amica Viviana e i suoi Double Hits e Let Me Be.

0: Ed eravamo i The Blitz con Let Me Be Ginny, One More Time in Network con Passion. Piccolissima pausa, pochi secondi, e torniamo con Cyber Rotate.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: godete della grande musica degli anni 90 con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando, ed I Believe, la risentiamo per Simon Rotain e poi Lisa Marie Experience and Keep on Jumping.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Da lei la voce di Lisa Marie Spears con Keep on Jumping e Salvi Rotain, I Believe. Ora, grande pezzo, grande successo per il La Bouche, i nostri ospiti in un 90 festival con Be My Lover e poi JK, You and I.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed ogni JK con You and I e la Bush con Be My Lover. La chiudo questa puntatona della botta da 90. Da Mauro Tonello è tutto, ci sentiamo domani come sempre qui su Radio Company, grazie a DJ Nick, e ci risentiamo ovviamente con gli altri tre personaggi che già vedo all'orizzonte, ovvero sia Carlotta, Enrico Sisma e il nostro Ale De Biasi, DJ.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Siamo partiti con la carica questa mattina. Five more hours qui su Radio Company. Buongiorno, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Voi invece?
0: Bene, molto bene. Allora, io volevo chiedere subito una cosa ai nostri ascoltatori. Innanzitutto, ragazzi, è la vigilia di
1: Natale.
0: Quelli...
1: Oh, the weather outside is frightful.
0: È l'ultimo giorno che i ragazzi stanno a casa da scuola.
2: Buongiorno.
0: Dopo tre mesi. Mi piace molto perché ieri, sentendo mia sorella, mi fa... No, sai cosa mi ha detto mia figlia? Mi ha detto: non possono essere così lunghe le vacanze, perché poi tornare a scuola è molto più traumatico.
1: Infatti a tua nipote devi dire ed è proprio per questo che lo zio fa così, le faceva così questa, non senti la mancanza dalle vacanze se le vacanze non le fai.
2: Hai ragione. Certo,
1: e come
2: certo.
1: Dice la mia, come ieri mi ha detto invece la mia vicina di casa, perché i bambini devono andare a scuola, perché a casa si annoiano.
0: È vero.
1: Io sono d'accordo, non potrei essere d'accordo.
0: Sì, allora credo che poi, beh, se poi apriamo la parentesi noia, io credo che comunque un po' di noia ci voglia. Io credo che dalla noia abbiamo imparato tante cose noi da piccolini. Cioè, quando non sapevamo che cosa fare, in realtà inventavamo giochi. E ti dico, io nell'infanzia con i miei fratelli, mio fratello ha inventato di quelle cose che io dico, ancora oggi penso, ma come si fa a inventare cose del genere? Del tipo, vi faccio un esempio, lui prendeva la bicicletta, avevamo la bicicletta, la mountain bike normale, avevamo un piazzale a casa nostra abbastanza grande dove si poteva girare in bici, ed era in un'area privata, quindi non avevi strada eccetera, e lui rovesciava il bussolotto, quello del Dixan, no scusami, quello del detersivo normale, quello col tappo,
1: sì, contenitore, okay, del detersivo,
0: lo riempiva d'acqua una volta che li avevano consumati, ok, la mia mamma l'aveva usato, sì, lo riempiva d'acqua e faceva finta che quella fosse la benzina, apriva leggermente il tappo, la benzina,
1: caro,
0: acqua usciva, una volta che aveva finito la benzina aveva creato il distributore all'interno del piazzale, no, dove si rifaceva, sì, l'acqua, certo, sì, sì. Ma adesso questa è la noia che crea cose che non,
1: sì,
0: non c'erano.
1: Comunque, e comunque io e mia sorella, ti giuro, allora al di là delle Barbie, nel senso che noi abbiamo giocato, pensa che la domenica mattina io e mia sorella, i bimbi si svegliano molto presto di solito,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Cioè sono pochi i bimbi che si svegliano tardi rispetto ai genitori. Io e mia sorella ci svegliavamo la domenica mattina molto presto e non svegliavamo i miei genitori, anzi sfruttavamo quel tempo per giocare con le Barbie, quindi una chiudeva la porta, l'altra accendeva la luce contemporaneamente in modo da non far vedere,
0: certo,
1: a mamma e papà,
0: bello,
1: che eravamo sveglie, e tiravamo fuori tutte le Barbie e i miei genitori si svegliavano e ci trovavano con chilometri e chilometri e chilometri di case, stanze per le Barbie,
0: beh,
1: eccetera,
0: bello,
1: eccetera.
0: Ma scusa, quanti di voi hanno fatto la sorpresa a mamma o papà facendo la colazione di nascosto la mattina, che poi l'hanno trovata preparata magari per il compleanno o per una ricorrenza particolare, o così a caso? Io e mia sorella ci organizzavamo ogni tanto e dicevamo: mamma è stata veramente tanto brava oggi, e noi di nascosto andavamo in cucina, le preparavamo la colazione,
1: cari,
0: e la mattina quando lei scendeva trovava la colazione apparecchiata.
1: Invece io e mia sorella, quando mia mamma ci dava tipo, che ne so, i soldi per andare a prendere il gelato, noi andavamo al bar di soldi, che avevamo un bar proprio sotto il condominio, quindi noi andavamo giù, prendevamo il gelato e con i soldi che avanzavano c'era un fioraio e il fioraio vendeva anche degli angioletti, e noi con i soldi che avanzavano compravamo gli angioletti, un angioletto per la mamma,
0: che con le briciole, capito? Prima il gelato,
1: tra l'altro, sì, con i soldi suoi, fa molto ridere però, oppure mi ricordo una volta con mia nonna abbiamo preparato una bellissima merenda, abbiamo fatto una torta a forma di cioccolato, però cavolo che bello che belli che sono i bimbi quando fanno le sorprese
0: ai
1: a
0: genitori,
1: mamma e papà.
0: Sì, molto molto belli, molto teneri, perché forse poi si rendono conto che la mamma, sai, affaticata da tante cose tutto il giorno, allora noi
1: sì, un'attenzione.
0: Sì, molto bello. Allora amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company, questa è la parte dedicata ai sommersi. Se volete ci mandate un buongiorno tramite vocali geolocalizzandovi,
2: buongiorno,
0: per esempio,
2: buongiorno.
0: Esatto, un po' così, un po' buongiorno, che parte un
1: po' sofferto,
0: un po' sofferto.
2: Ma invece di parlare per niente come stai facendo, fa ascoltare bella musica, no? ogni mattina ste cagate, tiri fuori, basta, povero basta, sì, hai staccato. Sì,
0: guarda, mi ha trattato così quando sei andata in ferie.
1: Ma veramente?
0: Sì, c'è stata una signora che...
1: Signora, don't touch my sisma.
0: Don't touch my sisma.
1: Senti,
0: no, io volevo semplicemente, che ne so, ciao, sono Gianluigi, buongiorno da Vicenza, per esempio, così l'ho buttata là, se avete voglia, siamo qui, dica.
1: No, niente, dopo ti voglio parlare di un ristorante child free, visto che abbiamo cominciato a parlare di bimbi.
0: Child free?
1: Sì, e voi direte, cosa vuol dire child free?
0: Adults only?
1: Un ristorante, dopo ne parliamo.
0: Posso dire che quando sono andato in Croazia ho trovato dei posti dove c'era scritto solo per adulti, dicevo wow.
1: No,
0: non nulla, nulla contro i...
1: Certo, no, no, ma è che non sai mai se adults only tu pensi no. Wow, stasera non vedrò bimbi giocare in giro per i tavoli. Oppure... Però poi pensi
0: Non è che
1: hot. Improvvisamente trovo un tizio vestito con una maschera
0: nudo,
1: nudo
0: maschera,
1: sotto
0: tipo DiBiasi, battocchio di fuori e maschera.
1: Maschera, una bella maschera,
0: certo,
1: elegante.
0: Che così non lo riconosci, capisci? Senti la voce, tipo Clark Kent su
1: con o senza occhiali, con occhiali e Clark Kent, senza occhiali e Superman, no. Non funziona così.
0: DiBiasi senza maschera, con gli occhiali perché così non lo riconosci. Da sole.
1: Certo.
0: Da sole.
1: E completamente nudo, ma tu lo riconosci, sai da che cosa?
3: Da cosa?
1: Dal six pack.
3: Ma dai!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia, Angelina Mango, anche tu finire così, proprio cantando così. Beh, meravigliosa sei, eh. Canto d'amore assieme a Marco Mengoni qui su Radio Company. Amici, buongiorno la family. E aspettiamo i vostri messaggi con il buongiorno, magari da dove siete. Geolocalizzatevi così sentiamo le vostre voci presenti qui nella parte dei sommersi.
2: Ciao Filippo da Tribano, direzione lavoro.
1: Ciao, ciao Filippo.
3: Ciao, buongiorno, ho sonno da Verona.
4: Ciao raga, buongiorno, siete fantastici. Sono Stefano, chiamo da Pordenone. Qua piove finalmente.
1: Pordenone, sì.
4: Ciao.
5: Buongiorno bellissimi da Giada da Chioggia, direzione Jesolo.
1: E poi?
6: Silva, ma che cazzo stai a dire? La generazione di oggi si inventano i giochi. Ma fammi un piacere,
1: ma va? Sei presente?
6: Mi sono là rincoglioniti alla mattina, alla sera davanti a un cellulare.
7: Fulvio.
6: Noi boomer sì, inventavamo i giochi. Ma manca internet, sono impanicati.
1: Fulvio, io mi auguro che tu non faccia il venditore, perché tu ascolti da metà discorso in poi e sei come quello che arriva. Quando hai presente quando stai guardando i film e arriva uno e fa: ma quello chi è? A metà film però. Ma scusa, ma come va? Ma è quell'altra bionda? Ma chi
7: ma
1: è?
7: Posso dire una cosa un po' polemica?
1: No, scusa, però volevo.

0: chiarire con Fulvio, non ho detto che la generazione di oggi, stavo parlando di mio fratello, è del 76, quindi
1: sì, ecco, quindi rientra un po' nei boomer forse, sì, addirittura, sì, sì. No, allora, indubbiamente i bambini di una volta erano più abituati ad, sì, inventare i giochi, sì, però ragazzi, io vedo tanti boomer rincoglioniti al telefono,
2: assolutamente,
1: cioè, quindi,
2: sì,
1: nel senso, è facile dire adesso che i ragazzini stanno sempre col cellulare, stanno sempre con internet, ma ragazzi, io vedo tanti, sì, boomer rincoglioniti col cellulare, che stanno lì, che non gli puoi parlare, che condividono su Facebook, che scrivono i loro pensieri, che condividono le foto dei loro figli, cioè, nel senso, ora, anzi, mi sento di dire che la è sicuro che i più giovani adesso hanno una soglia dell'attenzione molto più bassa, sono molto più abituati, la generazione, diciamo, digitale è molto più abituata, eccetera eccetera, meno abituata ad annoiarsi, su questo siamo tutti d'accordo, però ragazzi, io vedo dei 50 60enni, 70enni che veramente col cellulare ti verrebbe voglia di prenderlo e buttarlo fuori dalla finestra, perché veramente stanno sempre lì con sto volume al massimo, e abbassalo il volume,

0: buongiorno amici. Questa è la Family dalle 6.30 fino alle 9. Come, scusa?
1: Sembrava un po' Michael, eh?
0: Ti giuro, uguale, guarda, occhi chiusi, ho detto, ma chi è Michael Jackson? Abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Carlotta, buona, sì? Carlotta!
3: Ciao da Elisabetta, da Trieste, che sta andando verso il bosco con il cane, sperando che non arrivi la pioggia.
4: Buongiorno, esatto, ragazzi, Oscar da Teolo, direzione Padova.
5: Buongiorno ragazzi, Cinzia da Udine, anzi, di preciso, Lestizza, e sto andando a lavoro. C'è un temporale,
1: sì,
5: bruttissimo.
1: Oggi sì.
5: Ciao.
6: Buongiorno, sono Marci, direzione per prendere autostrada a Monselice verso i Colli Eugani. È tutto nero e nuvoloso.
1: Tutto nero.
6: Mi sa che fra poco piove.
7: Buongiorno ragazzi, bentornato Enricuccio.
1: Ciao
0: Enricuccio.
7: Allora, sono Prezzo sull'Adda, direzione Milano. Diluvia finalmente. Ciao.
1: Eh sì, oggi si abbassano le temperature, quindi dai, ci sta.
0: Mi raccomando, state attenti per strada.
1: Hai aperto, hai scoperchiato il vaso di Pandora e adesso ci prendiamo tutte le conseguenze. Ciao, condivido con te Carlotta. Mio zio, 62 anni, si è fatto regalare da sua madre, 85 anni, un iPhone 17 per guardare i video su TikTok e Instagram. E passa tutto il giorno solo al telefono, anzi se gli parli gli dai pure fastidio. Sì, ma poi non è solo quello, io... Devo dire che l'utilizzo che ne fanno, diciamo, una certa generazione del telefono è anche poco consapevole. Nel senso che, come dicevi
0: molto
1: tu prima,
0: meno consapevole dei giovanissimi.
1: Sì, sono d'accordo. Nonostante, ripeto, adesso per esempio sai che Meta ha preso un multone, maxi multone da 18 miliardi. È perché hanno fatto causa, perché effettivamente Instagram e Facebook hanno dei sistemi per i quali creano dipendenza nei giovani. Quindi,
0: sì,
1: hanno preso questa multa, sì. Quindi dovranno limitare per i giovani. Questa cosa verrà anche fatta per TikTok, perché giustamente Zuckerberg ha detto: scusate, lo fate per Instagram e per Facebook.
0: E gli altri.
1: E gli altri. E gli altri che sono ancora peggio, perché TikTok è ancora peggio, secondo me.
0: È che scusate, ma a me fa veramente. Mi fa sbroccare quando sento il discorso che riguarda i giovani. Quando sento i più grandi dire che i giovani è perché sono così, è perché sono colà, è perché la musica che ascoltano, è perché non sanno fare questo. Quando poi di fatto. Partendo dal presupposto che tutte le generazioni, ragazzi, la storia è ciclica, ok? Quindi la musica che oggi ascoltano i giovanissimi ai più grandi fa schifo, ma quando quelli che oggi sono più grandi erano giovanissimi ascoltavano musica che una volta ai più vecchi faceva schifo. Questo è sempre stato così e sarà sempre così, però non mi sembra oggettivo e obiettivo parlare del fatto che i giovanissimi sono rincoglioniti quando poi veramente si vedono sessantenni, settantenni che non solo fanno un utilizzo molto molto molto costante del telefono e dei social network, ma lo fanno anche in modo estremamente spropositato.
1: Perché
0: utilizzano i social network in modo esagerato, non sanno neanche. Il problema è questo: che i giovanissimi sanno cosa condividono, sanno quello che stanno facendo. I più grandi, e non ne faccio una colpa, ma spesso è così, condividono post politici, non politici, foto dei nipoti, foto dei figli. Quando poi ci sono anche tantissime, cioè insomma bisogna anche essere un po' consapevoli di dove vanno a finire quelle foto lì, e quindi onestamente, cioè, mi sembra un po' facilitona, no? Parlare di questa cosa qui in questo modo.
1: In più aggiungo un'altra cosa, e se voi guardate molto bene la generazione che non so, che adesso, cioè i ragazzi che adesso hanno dai 15, 16, 20, 22 anni, ragazzi, sappiate che non sono quelli che si mettono a commentare su Facebook in maniera molto cattiva e offensiva, invece sono i più grandi che dovrebbero dare l'esempio, che vanno sotto a alcuni post ma io vedo di quelle cattiverie nei commenti di Facebook o di Instagram, ma di quelle cattiverie che si dico, se noi dobbiamo essere la generazione che dà l'esempio ai più giovani,
0: no, ma anche perché cattiverie che, cioè nel senso, ma tu andresti mai a dire ad una ragazza che incontri per strada sei grassa?
1: Senza no.
0: Una ragazza che non hai mai visto, che non hai idea neanche di che faccia, sei grassa, sei cessa, sei stupida, ma che modo è di parlare all'essere umano?
1: Esatto.
0: È un modo stupido, schifoso.
1: Sì, sono d'accordo. Pensate che per esempio mio nipote, tra l'altro questa è una moda delle ultime generazioni che hanno il cellulare, che quindi accedono ad internet e hanno i social, il profilo di mio nipote è totalmente vuoto, per esempio, non ha foto, ha solo la foto profilo. Lui, il suo viso molto nascosto, non si vede, non pubblica praticamente niente, non commenta niente, è più un uso, diciamo, passivo del
0: perché c'è l'inversione, esatto. Perché adesso i giovanissimi, cosa che ovviamente chi è un po' più grande magari queste cose non le sa, i giovanissimi vogliono essere meno connessi, e in più aggiungo un'ultima cosa, quelli che oggi sono genitori e sono millennials tendono a crescere i propri figli senza schermi, quindi chi ha cresciuto i figli con gli schermi, piazzandoli davanti al cellulare mentre mangiavano, sono quelli che oggi sono più grandi, capito? Quindi sono figli che oggi hanno 15 anni, 14 anni, perché quelli che oggi hanno bambini piccoli, essendoci adesso tutta un'inversione di tendenza, tutto montessoriano, eccetera, si tende a non accendere lo schermo, ma anzi i giochi sono tutti come quelli di una volta, è proprio un'inversione di tendenza.
1: Comunque mi sei polemica stavattina, eh?
0: Sì, scusate, ma ho dormito male.
1: Una calmata, non devi scusarti niente, ma devi darti una calmata. Sport.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Torno da te.
1: Ma Fred De Palma mi sta chiudendo come Angelina Mango le sue
2: un
1: canzoni.
2: Un po', ha preso dalla Angel. Dai, ora esatta.
1: Beh, da Angel.
2: Sì, da Angelina Mango.
1: Angel Mango.
2: Da Angel Ina.
3: Mettiamo Angel come disco alta voce.
4: Che cosa?
3: Robbie Williams.
1: Quella che fa "You're missing a banana, you're my only angel". No, 7-6 minuti.
5: Radio Company. Quelle
2: Shaggy.
1: Ma si chiamava Angel quella canzone?
2: Sì, ma è Shaggy, ma che c'entra? Oh ragazzi, è tornata la sigla rock. Benvenuti in 9.
1: Ma c'è sempre stata, sì, ma

0: sto dicendo, ma sei tu?
1: No. Ma quello di prima ero io, il primo lo che ho fatto era l'originale. Ehi, non si può imitare Enrico Sisma, l'unico buongiorno. Inimitabile. Buongiorno.
0: Ciao a tutti amici, buongiorno, come state? Dove siete? Che fate? Quanto piove dalle vostre parti? Allora, stamattina siamo partiti molto, molto polemici.
1: Tu sei partita polemica, è inutile che scarichi tutto il barile a me e De Biasi che siamo pacifici. Tu,
0: tra l'altro, tu eri allora, polemica. Io voglio farvi notare la mia, veramente la mia versatilità. Se da una, da una parte posso accendermi e fare polemica e dall'altra parte posso parlare di gossip tipo Temptation Island. Sai, hanno fatto Temptation Island e poi che io non ho che io non ho visto, ragazzi, perché ho un limite, cioè nel senso bello, Temptation Island mi piace quando è estate, ma ad un certo punto basta, non ci potete asciugare con e poi
2: io.
0: E cosa hai visto?
2: A mio parere è stato per riempire un po' il
0: palinsesto.
2: Perché
0: allora non sanno cosa mettere tra la fine dei programmi estivi e l'inizio dei programmi di Natale.
1: È un po'. È un po' come quando fanno musica maestro qui su Radio Company, per riempire un po' il palinsesto, no? Mauro non sapeva che cazzo metterà quell'ora. E allora, ha detto:
0: Vabbè
1: Ale, dai Ale, Gio, fate musica maestro, va, vi lascio
0: Giovanni
1: spazio.
0: E Giovanni e Ale si guardano e dicono: ok, è il nostro momento, si va in scena.
1: Cambiamo la radiofonia.
0: Ragazzi, scusatemi, facciamo tutti quanti gli auguri insieme a Gianluca Pacini. Oggi compie gli anni. Quanti anni compie? Non lo capiamo perché è un eterno giovane Gianluca Pacini, incredibile. È una cosa veramente fuori.
1: Io e De Biasi gli abbiamo già preso il regalo.
0: E cosa gli avete comprato?
1: Allora, è un concerto per la Tribute Band di Georgia.
0: Bellissimo, posso partecipare?
1: Sì, scusate ragazzi, questa è una cosa nostra. Purtroppo noi abbiamo fatto, insomma, una gaffe tempo fa.
0: Non so, forse è troppo presto per fare dell'ironia su questa cosa qua, ma
1: non lo sappiamo.
0: Ma è stato molto divertente.
1: In ogni caso, va bene. Comunque salutiamo Gianluca Pacini, tanti auguri. Allora amici, prima si parlava, adesso mettiamo i vocali, comunque prima si parlava di social. In realtà per questa cosa che dell'utilizzo dei giovani che ne fanno i social, ma si continua a parlare dell'utilizzo che ne fanno i giovani, ma come li utilizzano in realtà quelli un pochino più adulti? E secondo noi in realtà li utilizzano peggio, perché molti che criticano l'utilizzo dei social o comunque del telefono da parte dei giovani sono meno consapevoli di quello che è la parte oscura dell'internet.
0: Sì, tra l'altro
1: che è una parte molto pericolosa.
0: È una parte molto pericolosa e una parte molto presente. Tra l'altro sono gli stessi che quando tu vedi, che ne so, il post su Facebook classic su i giovani e l'utilizzo, sono gli stessi che commentano scrivendo: alla mia età, noi quando avevamo la loro età giocavamo per strada, ci bastava una palla ed eravamo felici.
1: Ai miei tempi.
0: Siamo tutti d'accordo, però stai lì su Facebook a commentare. Allora continua a giocare in strada con una palla invece di stare su Facebook a passarti il tempo.
1: Sei cattiva stamattina.
3: Buongiorno Laura dalla provincia di Udine. Sono assolutamente d'accordo con Carlotta che i giovani sì, è vero, sono tecnologici, il cellulare in mano, tutto quello che vuoi, ma veramente ci sono tanti boomer rincoglioniti dai 40 ai 60 anche più che sono col cellulare, come dice Carlotta, pubblicano il mondo ovunque. Io ho 58 anni, però non ho Facebook, non ho Instagram, non ho nulla di social, solo il WhatsApp e basta. Però vedo veramente gente della mia età che gli manca il cellulare e sono disperati. Sì, sì. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Sì,
3: qua piove, lampi, fulmini, tuoni.
1: Oggi pioverà, ragazzi, tutto il giorno, temperature che si abbassano. Allora, no, volevo dire una cosa, De Biasi, però non possiamo chiudere già subito così, eh.
0: Dai, dilla.
1: Allora, no, io volevo dire due cose. Volevo dire, la prima cosa è: voi provate ad andare a vedere qualche post di informazione, tra l'altro fatti da, per esempio, Geopop o Focus, quindi fonti molto attendibili perché pubblicano comunque dei dati di fatto, semplicemente. Tempo fa è venuto fuori questo qualche giorno fa e non di più, è venuto fuori questo vaccino al di là di quelli che sono contro, non contro, eccetera, è venuto questo vaccino che potrebbe aiutare in qualche tumore, ok? Mm-hmm. Potrebbe aiutare. Allora, semplicemente potete andare a vedere quello che c'è scritto sotto. È una cosa assurda. La maleducazione, l'arroganza, semplicemente. Che siate d'accordo o non siate d'accordo con i vaccini, a prescindere.
0: Ti basta andare ad aprire un qualsiasi post in cui si parla di una persona deceduta per motivi che non si sanno. Sotto c'è sempre un commento.
1: Ma per esempio, ti dico semplicemente, un commento è: ecco, l'ha fatto le case. Ti credo che l'hanno fatto le case farmaceutiche il vaccino.
0: Ma chi lo deve fare? Chissà, il panificio sotto casa?
1: Esatto, ma chi lo doveva fare il vaccino? Ma
0: la sartoria? Ma è normale.
1: Capito? Questo è il livello di commenti, tra l'altro, non fatti da i giovani, fatti da chi critica i giovani. Ed è questa la cosa assurda di questo momento storico in cui i social sicuramente non sono una buona cosa, ma ricordiamoci sempre che sono stati i primi genitori di questa generazione a prendere il telefono in mano e a fargli 1000 foto al giorno, a filmarli e a fargli vedere il telefono continuamente. Quindi vabbè, insomma, si faceva un po' di polemica. Vogliamo sentire la vostra? 333

0: like to
1: move it. W Sound con J Balvin, questa è Godzilla. Qualcuno ha detto: ma che cos'è un mercoledì polemica? Potremmo chiamarlo il Mercolemica.
2: Il così. Mercolemica è bellissimo.
1: Bellissimo, una giornata un po' di sfogo così per l'inizio della scuola, perfetto. Buongiorno amici, questa è la Family. Fino alle 9 insieme, adesso come sempre a quest'ora c'è un disco da cantare ad alta voce, ma siete voi a sceglierlo. Noi vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, e voi al 333-2688-688 votate scrivendo 1 e 2 e siete voi poi a scegliere quale ascoltare. La canzone numero 1 è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.

0: Tutti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio. We'll be right back.

0: Angels, lui è Robbie Williams, il disco che avete scelto di cantare ad alta voce. C'è qualcuno che dice sì, però ragazzi, tra il maltempo, tra il fatto che è mercoledì e le ferie sono finite dimenticate, questa canzone veramente, questo è il mood ragazzi, basta. Questo è
1: noi
0: il mood
1: diamo,
0: dell'autunno.
1: Restituiamo lo stesso mood che c'è fuori con il tempo.
0: Esatto, infatti cioè, siamo solamente in linea col meteo. Detto questo, allora amici, stamattina siamo partiti non tanto polemici, ma in realtà parlando di un... di una questione che spesso torna. Si parla dell'utilizzo che i più grandi fanno dei social network, dei cellulari, degli smartphone, eccetera, rispetto ai giovanissimi, perché è molto facile dire e sentire qualcuno dire che i giovanissimi stanno sempre al cellulare, sono sempre rimbambiti dietro il cellulare, ma di fatto anche i più grandi hanno questo problema, sono un po' rimbambiti dietro al cellulare, con la differenza che magari i giovanissimi hanno più consapevolezza perché col cellulare un po' ci sono nati, mentre i più grandi invece tante cose non le sanno, non le capiscono perché i cellulari a un certo punto sono piombati nelle loro vite. Quindi di questo si sta parlando, ovviamente apro e chiudo parentesi. Non si sta parlando di un discorso specifico, che ne so, butto lì, complottisti, ecco, se li sentite nominare è perché sono nel grande calderone dell'utilizzo dei social network fatto in modo sbagliato, spropositato, per esempio.
2: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno.
2: Saluto Spadino. Mia mamma usa sedersi fuori dalla porta di casa scorrendo col dito sporco inzuppato d'olio lo schermo del suo cellulare. Ha 83 anni, si perde e tanto brucia il frigo di patate in cucina.
0: Però allora non farebbe male a nessuno, però brucia il frigo, ragazzi.
1: Sì, è quello. Poi.
3: Oltre a quelli dei vaccini, su Facebook i gruppi delle scieche in cielo, cioè io li leggo solo per morire dalle risate dei commenti tra gente.
1: Ti fai tante risate, infatti è quello. Poi voi andate a vedere che si critica tanto i giovani, quando andate a vedere commenti di persone adulte, ma adulte ragazzi, parliamo di persone dai 40 ai 50 anni che commentano in maniera veramente aberrante, maleducata, arrogante, assurda, e lì ti fai un'idea di come utilizzano i social gli adulti. Poi,
4: io quando leggo i commenti dei complottisti sui vaccini o non so, su qualsiasi altra cosa, mi viene sempre da ridere perché non credono ai scienziati o comunque a studi che sono sempre stati fatti o comunque a benefici che hanno portato certi studi, appunto, ma credono al posto di Giampaolo su Facebook che parla delle scie chimiche,
1: esatto,
4: appunto, che il vaccino fa male. Cioè, io mi chiedo con quale criterio credono a una cosa che leggono su Facebook ma non credono nella scienza. Io divento matto a pensare a questa cosa.
0: Giusto appunto, mi fa sempre molto ridere come sotto i post di Joe Pop, ok,
1: sì.
0: Joe Pop, che
1: sì,
0: noi sappiamo essere comunque una fonte abbastanza
1: attendibile, insomma,
0: Joe Pop, scrivono tipo: ecco, vi siete venduti. E poi c'è la, non so perché a me su Facebook compare una pagina che si chiama Dillo col cuore. Oh raga, sotto la pagina Dillo col cuore, quando si parla di qualcosa di politica e di scienza, improvvisamente tutti, fonte autorevole, Dillo col cuore. Joe Pop venduti ai poteri forti, ma Dillo col cuore, signori, è una pagina tutta da ricco. Poi il post condivisi, ricondivisi. Esatto. Cioè, che
1: autorevolezza può avere la pagina Dillo col cuore? Poi
5: buongiorno, Femi di Carlotta.
0: Buongiorno.
5: Hai ragione al 100%.
0: Guarda. Grazie.
5: Ieri mattina ho aperto WhatsApp perché io solo quello, non ho social, mi rifiuto, sono un po' riservata. E niente, invece di trovare la benedizione della Madonna del Monteberico, ci ho trovato una serie di pornazzi da uno che si è sbagliato. Vomito.
1: Ma sì, certo, perché poi appunto è questo l'utilizzo che poi ne fanno gli adulti. Molto spesso non sanno quando premono un tasto che cosa stanno facendo, che cosa stanno condividendo, se lo stanno mandando a qualcuno, se lo stanno mettendo come stato di WhatsApp. Cioè,
0: mamma, che pericolo. Cioè ragazzi, tra l'altro è pericoloso, perché veramente rischiate di pubblicare delle cose molto private o di mandarle a qualcuno. Cioè ragazzi, un po' di consapevolezza, un po' di attenzione, i social network sono un'arma,
1: sono pericolosissimi. Va bene amici, quindi 333-2688-688, un po' per raccontarci anche le vostre esperienze, se avete visto qualcosa che vi ha fatto molto ridere o sorridere sui social, se anche a voi avete riscontrato questo utilizzo dei social da parte delle persone adulte un po' sbagliato.
0: Se anche voi aprite i commenti, è la prima cosa che fate quando vedete un post di Dillo col cuore.

0: vocale, i The Colors, questa è Partenope. Siete su Radio Company, questa è la Family, adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company,
2: c'è sfigometro.
0: Ariete, si parla di lavoro, affrontate questi brutti affari passati, ma lo fate con coraggio, come siete un po' supereroi oggi, vi proprio indossate la maschera, il mantello, volate alto, sfigometro meno 17, rotometro 85%.
3: Metto l'otta veloce, pensi che mi scappa la cacca.
0: È un attimo, Toro, oggi potrebbe essere un po' così con l'amore, invece sul lavoro le vostre idee sono stimolanti e potenti, sfigometro meno 16 e rotometro 68%.
4: C'è una docompita.
0: Gemelli, l'amore, qualsiasi cosa voi faccia, vi riesce bene, quindi giocate senza paure e pensate a delle nuove mosse romantiche. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
5: Chiudi di Bobby e forza Cancro. Carlotta.
0: Grazie. Cancro, tocca a voi. Settembre può portare amore e voi in effetti siete pronti ad accoglierlo, invece sul lavoro siete, insomma, siete disposti a tutto, soprattutto a rimettere un po' in ordine le vostre carte. Sfigometro meno 18 e rotometro 87%.
6: Oggi vince lo Scorpione.
0: Leone, siete magneti per l'affetto, per la passione, quindi si attirate tantissimo. Nel lavoro invece Marte vi fa sentire pronti a guidare il

0: vostro team verso qualcosa di molto positivo. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
1: Sono Leone, per favore, per favore.
0: E poi Vergine, Venere sta per entrare in scena portando nuove possibilità romantiche. Invece sul lavoro state mettendo le basi per ottenere un discreto successo. Sfigometro meno 18 e rotometro 86%.
2: Poi alla fine vedremo.

0: Bilancia, Marte continua a supportarvi nella vostra relazione, state facendo tutto molto bene anche sul lavoro, un po' di acrobazie ma tutto sommato ne vale la pena, sfigometro meno 18, rotometro 89%.
1: Carlotta, smetti di parlare a vanvera.
0: Scorpione, le coppie possono risolvere qualche problema, sul lavoro invece andate verso nuovi orizzonti cercando delle nuove soddisfazioni, sfigometro meno 17, rotometro 66%.
2: Prega per noi.
0: Sagittario, le nuove vie dell'amore sono tutte di fronte a voi, però cercate di non correre troppo sul lavoro, invece siete un po' acrobati, soprattutto per quanto riguarda le discussioni e le litigate con i vostri colleghi. Sfigometro meno 17, rotometro 71%.
2: Prega per noi.
0: Capricorno, questo nuovo settembre, questo nuovo anno, questo nuovo mese sta portando delle belle novità. Potrebbe, un nuovo anno ormai, vabbè, però insomma potrebbe riservare qualche novità anche in amore, quindi magari, che ne so, qualche nuova conoscenza. Spigometro meno 18 e rotometro 87%.
3: Carlotta, ti prego, no.
0: Acquario, se il noioso si sta intrufolando nella vostra storia d'amore, nella vostra relazione, ecco, schiacciatelo, allontanatelo. Invece per i cuori in bilico da mesi, forse potreste avere un futuro migliore, quindi cercate di iniziare a costruirlo. Sfigometro meno 14, rotometro 42%. Pesci, la luna è dalla vostra parte, se dovete confessare il vostro interesse a qualcuno fatelo adesso, cuore in mano e soprattutto attenti perché insomma potrebbero davanti a voi presentarsi delle curve pericolose. Sfigometro meno 18, rotometro 87%.
1: Carlotta, smetti di parlare a vanvera.
0: Ho finito.
4: Ma scusa, beh, quello del giro in giostra, eccetera, eccetera, eccetera, basta? Non c'è più?
0: No, basta, è eliminato perché veramente ci aveva spaccato il timpano.
4: Ma perché Carlotta ti aveva detto che non andava bene?
5: Carlotta...
0: Anche tu l'avevi detto,
5: non
0: mi siamo...
5: Non risposto al messaggio, quindi...
4: Io ho, non ha neanche guardato il messaggio. Guarda, va bene, facciamo finta di nulla. Andiamo avanti e qual è il segno fortunato di oggi? Per me è il Gemelli.
0: Sì,
1: no,
0: basta.
1: Volevo dirlo io!
0: Alessandro, chi va all'osto perde il posto. Il padrone è ritornato, quindi il posto va ridato. Lo sai.
1: Io dico il secondo, Leone.
0: No, i Gemelli, non
1: sì,
0: puoi.
1: Ho capito, però c'è un secondo anche.
0: Ah, sì, è vero, c'era un secondo, è vero che era il Leone. Avete iniziato ad ascoltare lo spigometro, bravi
4: no,
0: ragazzi.
4: No, io sono andato totalmente a caso. Giuro.
6: Bravo Conte.
4: Ma
0: Stefano Conte sarà tornato dalle vacanze, non credo.
4: No, è a Ibiza.
0: Caro,
4: ragazzi, Conte è nella Isla Bonita, la sua isla.
0: A ballare isla. Come se nessuno lo stesse guardando.
4: A ballare. Esatto, esattamente. Tra l'altro, secondo me sta contrattando con la sede di Barcellona di Radio Company per rimanere lì.
0: Sì,
4: lo sai che se c'è la sede. Tra l'altro parlano tutti come Conte nella sede Radio Company che passa il popolo del Radio Company. Si dice popolo.
0: Sì, avanti, chi c'è?
4: Altro giro, altra
0: Mamma
4: corsa!
0: Mia, Alessandro, ti prego. No, veramente mi spacchi il timpano, eh?
4: Mi fa morire questa cosa. Allora, amici, è arrivato il momento del disco alzavolume di oggi. Scelto oggi, quindi se ne prende tutte le responsabilità, il nostro Ale De Biasi, detto De Bien, detto De Bioni, detto Sandrone per la dimensione.
0: Che fa anche rima, tra l'altro.
4: Certo, certo. Cercatelo su Tinder perché è su piazza.
1: Sì. Non si può cercare su Tinder, capita e basta.
0: No, tra l'altro su Tinder voi trovate il scritto 31, ma non è l'età.
1: Brava!
4: Mamma mia, Carlotta! Ma tu sei Alessandro 31?
7: Ora, alza il volume!
8: Two, three, and four. Hit it, drop, give me.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026, il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Temi in palla qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è La Family e stiamo per giocare con il Canta Chi. C'è al telefono Nicola dalla provincia di Rovigo. Ciao Nicola.
1: Ciao Nicola, buongiorno.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, benvenuto, come stai?
2: Bene, dai, sto andando al lavoro, insomma, non è che c'è tanta voglia, però vabbè, tocca.
0: Tocca, esatto. C'è brutto tempo lì? Com'è il tempo?
2: Ma un tempo stupido, non si sa cosa voglia fare, c'è un po' di sole, nuvole.
0: Ok, vabbè, tu soffri il caldo.
2: L'importante è che non ci sia un caldo beco come i tempi passati.
0: Ecco. Ti stavo chiedendo se soffri il caldo, immagino di sì. Senti, tu le sai le regole di questo gioco, Nicola?
2: Ho già partecipato una volta, purtroppo non sono riuscito a vincere
0: con un po' di bag. Okay, allora adesso ottimo. Ci riproviamo e speriamo. Allora, le regole sono sempre quelle: 8 brani ovviamente da dover indovinare, cioè, più che altro tu devi indovinare l'artista giusto. Hai un minuto di tempo, se sbagli si torna indietro, d'accordo?
2: Benissimo.
0: Dai, partiamo con la sigla, vai. Nicola, sei pronto?
2: Pronto.
0: Allora, al mio tre parte il tempo. 1, 2, 3. Tribale, Elodie o Emma?
2: Elodie.
0: A modo tuo, Giorgia o Elisa?
2: Elisa.
0: L'essenziale, Tiziano Ferro o Marco Mengoni?
2: Marco Mengoni.
0: Shallow, Adele o Lady Gaga?
2: Adele.
0: No, Tribale, Elodie o Emma?
2: Elodie.
0: A modo tuo, Giorgio e Elisa?
2: Elisa.
0: L'essenziale, Tiziano Ferro o Marco Mengoni?
2: Ferro.
0: Tribale, Elodie o Emma?
2: Dai, ripartiamo. Elodie.
0: A modo tuo, Giorgio e Elisa?
2: Elisa.
0: L'essenziale, Tiziano Ferro o Marco Mengoni?
2: Mengoni.
0: Shallow, Adele o Lady Gaga?
2: Lady Gaga.
0: Mentre tutto scorre, Modà o Negramaro?
2: Negramaro.
0: Disco Paradise, Fedez o The Colors?
2: The Colors.
0: No, mannaggia, anche scaduto il tempo. Niente.
2: Porca
0: Nicola
2: miseria,
0: Nicola, ci riproverai la prossima, non ti preoccupare.
2: Devo star sicuro.
1: Nicola, con questa occasione ci risentiamo di tanto in tanto,
0: sì, esatto.
1: Meglio così, guarda, ti aspettiamo di nuovo una tua chiamata.
2: Ok,
0: Nicola,
2: mi dispiace da morire.
0: Anche a noi, Nicola, ti auguriamo una splendida giornata.
1: Alla

0: mezz'oretta da passare insieme. Diamo il benvenuto a Vittorio Ferro. Buongiorno Vittorio, come stai?
1: Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo in attesa del cambiamento climatico, cari amici.
2: Sì. Quindi c'è con te
1: Nico Schiudetto di Trevi Meteo. Buongiorno Nikos.
0: Buongiorno Nikos.
3: Buonasera a tutti voi, ben ritrovati, buondì.
1: Eccoci qua, da dove ci parli? Dall'occhio della tempesta, Nikos? Che cosa succede?
3: Effettivamente i forti temporali stanno interessando proprio in queste ore tutto il nord Italia. È arrivata la perturbazione che insomma avevamo accennato ieri, questa perturbazione dalle isole britanniche accompagnata da aria più fresca oceanica che si sta scontrando con l'aria calda preesistente da molti giorni sul Catino Padano, e quindi forti temporali in queste ore stanno interessando un po' tutto il nord, sia le regioni nord occidentali, ma proprio adesso anche il Triveneto, con un temporale in atto proprio tra Padova e Venezia. Insomma, ci sono anche delle fulminazioni parecchio intense, quindi situazione di instabilità oggi, ma anche nella giornata di domani. E domani, tra l'altro, sarà una giornata veramente plumbea, nuvolosa, con cieli spesso chiusi e piogge, rovesci sparsi a più riprese su un po' tutto il nord-est. Domani, tra l'altro, si attiverà la bora e il grecale sul mare Adriatico, e quindi le temperature tenderanno ulteriormente a calare. Già oggi un primo calo di valori termici, con massime dappertutto al di sotto dei 30 gradi. Domani probabilmente sulla pianura veneta e friulana addirittura non supereremo i 22-23 gradi, quindi passeremo in 24 ore da un cielo e delle temperature caraibiche con valori termici abbondantemente sopra la media in questa prima parte di settembre, alla giornata di domani che vedrà cielo e temperature più da Scozia, scozzesi. Quindi sì, insomma, ci sarà veramente una bella escursione termica tra la giornata di ieri e quello che sarà poi domani, come dicevo, con piogge, ancora qualche rovescio e venti più freschi di bora. Anche al centro-sud, tra l'altro, le temperature entro venerdì tenderanno a calare con qualche forte temporale, quindi insomma un po' tutta Italia entro il weekend torna a respirare, si chiuderà questa infinita ed eccezionale estate 2026. Poi comunque nel weekend tornerà il sole, sarà un bel fine settimana con tempo nuovamente soleggiato, ma ecco, le temperature rimarranno dappertutto sotto i 30 gradi, non raggiungeremo più quei picchi elevati.
1: Bene.
2: Va bene,
0: ottimo,
2: grazie mille,
0: grazie,
2: Nikos.
0: Grazie mille, Nikos.
2: Buon lavoro a Trevi Meteo.
3: A voi.
4: Ciao. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: Nirvana, lui è Irama qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family. Allora, si sta parlando di social, visto che si criticano tanto i giovani per l'utilizzo del telefono, in realtà poi ci rendiamo conto che comunque anche gli adulti molto spesso lo usano magari in maniera impropria, e quindi ci siamo addentrati in questo mondo anche un po' per sorridere, ragazzi, sempre in maniera molto leggera. Andiamo a scoprire degli aneddoti legati proprio agli adulti che utilizzano i social. Poi tra l'altro qualcuno ci fa notare, mi piace molto questo messaggio, proprio per il fatto che i giovani stanno abbandonando un po' l'online o comunque la pubblicazione di tanti contenuti sui social, dice il proverbio, il troppo stroppio evidentemente non sbaglia. Siamo talmente immersi 25 ore su 24 sui social che le nuove generazioni hanno percepito l'esagerazione e ne vogliono stare fuori. Mia teoria. No, non è una teoria sbagliata secondo me.
1: Sì, io sono abbastanza d'accordo, anche secondo me i giovanissimi, ma se voi guardate i profili dei giovanissimi, non postano quasi niente, mentre millennials postiamo un po' tutto, anche un po' too much, i boomer uguale, ma invece i giovanissimi non tendono proprio a quasi essere degli utenti passivi, a volte nel bene, nel senso che comunque così si tengono ben distanti, a volte nel male, perché invece poi si fanno magari un po' condizionare esatto, da ciò che vedono. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Carlotta, ciao Sisma. Io ho 50 anni, credo di non essermi mai annoiata da piccola e di aver sempre trovato qualsiasi cosa per impegnare il mio tempo, inventando, leggendo, anche se non avevo i social. E se faccio il paragone con mia figlia o mia nipote, no, credo che se da una parte hanno aiutato le tecnologie, dall'altra hanno un po' spento quella che era la fantasia. Questo, sì, almeno questo è il mio
1: su
2: parere.
1: Questo siamo,
2: ciao,
1: d'accordo.
0: Su questo siamo d'accordo, l'unica cosa è che i genitori molto spesso sono anche loro col telefono in mano, quindi l'esempio,
1: infatti,
0: da dove arriva?
1: Infatti volevo fare i complimenti a Roberta che fa un mea culpa. Lei dice: buongiorno Febini, io condivido questo pensiero, sono una cinquantenne più uno, mi lamento molto con mia figlia che ha 12 anni, le ho messo il limite sul telefono di un'ora e mezza, perché poi non può guardare chiaramente i social network, mentre io invece sto su Instagram delle ore. Diciamo che non sono proprio un esempio da seguire. Questo secondo me è un messaggio interessante, molto spesso i genitori sono i primi che magari, sai, sì, non vuoi che tuo figlio faccia uso del telefono e poi magari facciamo una foto e pubblichiamo la storia mentre siamo così, e giustamente loro poi magari replicano.
0: Sono, ecco, d'accordo con voi, il tempo ormai stringe, ragazzi, quindi i messaggi non so se potremo più che altro metterli in onda, ma li leggiamo molto volentieri, quindi 333 268

0: qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Buon vento, loro sono Alfa e Giovanotti qui su Radio Company a chiudere questo appuntamento della Family. Forse abbiamo perso Carlotta che è alle prese con la casa che sta alluvione, ragazzi, sta piovendo.
1: Piove, siete contenti, dite la verità.
0: Tu non vivi. No.

0: Bello, vi lasciamo con Vivi. Ciao amici, le 9:01.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Bentrovati, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio, noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 a Roma. Arrestati all'alba i presunti mandanti, si tratta di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele, ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Un'ora di telefonata ieri tra Putin e Trump, il colloquio segue la missione a Mosca e a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner. Nessun piano per attaccare l'Europa, ha assicurato Putin, secondo cui il mito della minaccia russa è un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille, stesso risultato per Dortmund e Aston Villa che superano Villarreal e Bruges 1-0 tra AEK Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: su Radio Company. Buon mercoledì, dai, che siamo a metà settimana. Settembre è ufficialmente cominciato dal punto di vista meteorologico. Oggi c'è chi ci scrive: un matto del mattino è Castelfranco Veneto e tre baseleghe, diluvio universale. Dai, l'avete chiamato, l'avete invocato, oggi è arrivato. Ok, quindi sono felice che voi siate felici. Stiamo parlando adesso, ce ne andiamo in Baviera, di questo cliente, di questo signore che ha acquistato mezza pagnotta, quindi in genere una pagnotta è un chilo, mezza pagnotta, mezzo chilo, ma mancavano, perché poi è andato a controllare, ha fatto il controllo qualità a casa, quindi ha messo la pagnotta sulla bilancia e ha notato che il peso non era quello corretto, 10 grammi in meno, e quindi ha mandato una mail, ha segnalato la questione, le autorità competenti che hanno sostanzialmente multato il panificio. Poracci, poverini, già si svegliano presto, come dicevamo insieme ad Ale De Biasi, dai, per 10 grammi hanno dovuto ricomprare le bilance adeguate, quelle proprio straprecise, 15.000 euro, insomma una bella botta. Vorrei sentire voi, matti del mattino, che ne pensate? Avreste fatto la stessa cosa? Magari lo fate, controllate quando tornate a casa dopo la spesa tutto quello che avete acquistato, se è giusto lo scontrino, se le offerte corrispondevano. Allora, sentiamo intanto qualcuno.
1: Buongiorno. Ciao. Sì, a me è capitato che ti pesano il prodotto alla cassa, che comunque non è giusto, è okay, sballato, però non gliel'ho mai detto, semplicemente faccio a meno di comprare.
0: Ah, ecco, cioè te ne sei accorta e cambi magari supermercato o luogo dove andare a acquistare quei prodotti lì. Sentiamo un altro
2: quello,
0: matto del mattino.
2: Quello, il furbo. Dici? Aveva fame, si è mangiato un pezzettino mentre tornava a casa e
0: essere,
2: adesso sta andando a lamentare che mancavano i grammi.
0: Ma
2: sì,
0: pensa,
2: sì,
0: a te.
2: La s'allunga il tizio.
0: Dai, la s'allunga, dici che pure i tedeschi fanno ste robe qua, non solo, allora, vedi che non è solo in Italia che succedono queste cose, se è vero quello che dice il nostro matto del mattino, che poi 10 grammi, secondo me non è neanche una fetta, forse una fettina proprio piccola piccola. Voi quando tornate a casa dopo che avete fatto la spesa, controllate lo scontrino? Vi è mai capitato di dover ritornare magari con le buste stanchi? In quel caso, secondo me, spesso diciamo vabbè, chi se ne frega, però se siamo ispirati, se siamo in vena e c'è qualcosa che non ci torna, torniamo alla cassa e andiamo a reclamare. Vi è capitato? Se vi va, condividetelo con noi, messaggi vocali 333 2688 6

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: un po' di anni fa ho trascorso una notte brava dopo un concerto, ci siamo presi a cuscinate in hotel, abbiamo bevuto vino rosso, è stato molto molto divertente, saluto in particolare il batterista, ricordiamolo, molto simpatico. Allora, per quanto riguarda noi, stiamo parlando di questo ragazzo, questo signore tedesco, siamo in Baviera, che si è lamentato perché il peso della sua pagnotta appena acquistata a casa poi ha visto che non corrispondeva a quello che lui aveva comprato, c'erano 10 grammi in meno, cosa per cui si è lamentato. Allora sentiamo un matto del mattino che ne pensa.
1: Allora, io lavoro in un supermercato e di norma sì, dovrebbe essere tutto quanto pesato al grammo, okay, tanto che quando vengono fuori i tecnici delle bilance hanno proprio anche il mezzo grammo da poter vedere se la bilancia misura giusto.
0: Precisi.
1: Però, ragazzi, cioè, dai, 10 grammi su un pagnotta sono 2 centesimi di differenza.
0: Sì,
1: ci sta,
0: 3,
1: che
0: tipo,
1: magari la bilancia è un attimo starata, a furia di pesare tutto il giorno è un attimo starata. Cioè, se vogliamo guardare il pelone nuovo, ragazzi, bisognerebbe anche pesare tutto fuori il sacchetto e via dicendo. Cioè, bisogna anche essere un attimo, sbussare diciamo gli angoli, perché comunque non è gran fatica, ragazzi, cioè 400-500 pesate al giorno, che sia tutto quanto perfetto, bisogna comprendere anche un attimo che non dico chiudere un occhio, però ecco, lasciar correre.
0: Sì, dai, anche perché magari poi si crea la fila, si crea del malcontento, insomma, finché è una roba così minima, dai, possiamo anche lasciar correre. Poi un matto del mattino ci diceva che comunque ci sarebbero anche 10 grammi in positivo e in negativo di tolleranza, quindi almeno in Italia non aveva neanche motivo di esistere questo tipo di lamentela, però il tedesco invece si è risentito. Sei svizzero tedesco forse. Voi controllate lo scontrino dopo aver fatto la spesa? Io ho imparato a controllarlo, perché la terza volta che magari prendi una cosa proprio perché è in offerta, dici ah che bello quella bottiglia di vino, finalmente l'hanno scontata, e poi non te lo passano, un po' ti rode, quindi ho imparato a controllarlo. Però magari tra voi c'è chi non lo fa. Sì, team, controllate lo scontrino, avete trovato qualche sorpresina, oppure non ci fate neanche caso, quindi neanche ve ne accorgete. Se vi va ce lo dite, messaggi vocali 333-2688-688.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Rolling in the Deep su Radio Company. E allora voi controllate lo scontrino dopo aver fatto la spesa a questo signore che si è lamentato perché mancavano 10 grammi nella sua pagnotta, mezza pagnotta appena acquistata, una volta pesata a casa, si è lamentato, ha fatto bene? Sentiamo voi, Matti.
1: Ma volevo dire allo spettatore che è intervenuto, ma il pelo nell'uovo sempre in più o alle volte anche in meno, diciamo, il peso?
0: Perché lui ci diceva che c'è una tolleranza di 10 grammi, almeno in Italia, sia in più che in meno, quindi anche se te li dai in più non devi pagare di più. E poi c'è Checco che ci dice da Vicenza: ah, finalmente un po' di fresco, così perché effettivamente oggi un pochino le temperature si sono abbassate. Poi una matta del mattinè: se quell'uomo che ha mandato la mail per i 10 grammi in meno fosse mio marito, io chiederei il divorzio. Beh, dici, se fa una roba, si sta a guardare proprio il micropelo nell'uovo su questo, figuriamoci su altre cose. Beh, in effetti. Ciao ragazzi, ci dice Roberta. Io non controllo comunque i 10 grammi che aveva. Sicuramente sono i 10 grammi del sacchetto di carta che il commesso non ha messo in tara. Oddio, già non ci ho capito niente. Comunque erano 10 grammi in meno, non in più. Comunque, per quanto mi riguarda, stiamo parlando del nulla. Abbiamo problemi più grandi nella vita che guardare i 10 grammi. Per qualcuno c'è tanto tempo, evidentemente, tanto tempo da perdere. Beh, di sicuro devi avere un po' di tempo, non hai mille cose da fare se riesci a tornare a casa, metterti lì, pesare ogni volta, perché insomma, se te ne sei accorto ora, secondo me non è la prima volta che lo fai. Ciao company, allora io volevo dire, su tutti i prodotti la differenza accettata è più meno 5 grammi. Poi non tutte le bilance misurano allo stesso modo, ci dice Maria da Verona. E ancora, buongiorno, ognuno fa quello che ha nel cuore. Non mi sarei mai permessa io di andar lì a reclamare per 10 grammi di pane mancanti. Vi dico però che è diventata virale anche un'altra storia, ovvero un ragazzo che lavorava al cinema in una catena americana e che è stato licenziato per aver regalato porzioni più grandi del dovuto di popcorn. Quindi insomma, le persone che andavano al cinema chiedevano una porzione piccola e lui gli dava l'upgrade gratuitamente di popcorn, di patatine, giustificandosi poi con i manager, che a un certo punto se ne sono accorti, dicendo che i bicchieri e i contenitori piccoli erano

finiti anche di bibite, di bevande. Lo ha fatto anche all'interno di un fast food e a un certo punto è stato licenziato. Perché lo faceva? Perché lui voleva far felici i clienti e pensava che il prezzo, il costo fosse troppo elevato rispetto al prodotto. Costa troppo, basta, ti do quello più grande. Non era d'accordo con la policy dell'azienda, è stato licenziato.

0: su Radio Company. Ciao a tutti, buon mercoledì. Allora, due vocali matti del mattinè per quanto riguarda l'essere, insomma, un po' precisetti quando andiamo a fare la spesa. Controlliamo lo scontrino, ci siamo mai lamentati per qualcosa, magari per 10 grammi di pane che mancano? Io compro mezzo chilo e qui vado a pesarlo, poi una volta tornato a casa mi mancano 10 grammi. Che si fa? Sentiamo voi.
1: Io per cose da niente, roba di poco, non sto neanche a perdere tempo, anche perché c'è gente che magari lo fa in buona fede.
0: Ma sicuramente.
1: Non sto lì neanche a guardarle. Logico, se mi accorgo che lo fanno apposta, allora insomma è diverso il discorso. Però mi ricordo tanti anni fa, dove lavoravo prima, una mia collega era una scassa ambrelli, perché con qualsiasi cosa apriva un barattolo, trovava un chicco di mais nero, chiamava il numero verde, si lamentava e si faceva mandare una fornitura gratis. Apriva una scatoletta di tonno, trovava una cosa, qualsiasi cosa, stava lì a chiamare sempre numeri verdi dalla mattina alla sera. Ecco, quello esagerato
0: un po' troppo. Io l'ho fatto una sola volta. Io avevo un ex fidanzato che era così, veramente uno scassamarone importante per qualunque cosa, io zero, e avevamo trovato in un pacchetto di patatine una patatina completamente bruciata, era nera, poteva sembrare altro in effetti, e quindi lì ci siamo messi anche noi numero verde e ci è arrivata una fornitura di patatine, solo che poi ho perso i coupon, ovviamente, proprio tipico mio, e quindi comunque non ne ho usufruito. Allora, c'è chi scrive: ciao, in Italia è obbligatorio il controllo della bilancia di precisione annualmente, in teoria sono controllate e sono più precise di quelle casalinghe. Ah, quindi dici che alla fine forse la bilancia che ha sbagliato era quella di casa.
2: Amici di Company, buongiorno.
0: Ciao.
2: Viviana, buongiorno. Niente più problemi col peso del pane e neanche col pane. Mi sono comprato la macchinetta e faccio il pane a casa.
0: E vai,
2: da solo,
0: bravo.
2: Che buonissimo.
0: Fantastico.
2: E lo faccio come piace a me.
0: Ecco, fai da te è sempre la soluzione. Radio Company,
3: Spot. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va?
6: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

0: successo del presente, dal passato King con The Taste of Your Tears. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Star su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, buon mercoledì mattina, io sono Viviana Matti del Mattinè. Allora, ultimi due messaggi per quanto riguarda il tipo, il tedesco che si è lamentato dei 10 grammi che non c'erano nella sua pagnotta da mezzo chilo. Hermes, io mi chiedo una cosa: se avesse trovato 10 grammi in più avrebbe fatto la segnalazione e sarebbe andato a portare la differenza? Sì, certo, come no, due volte. E poi Corrado, ciao Radio Company, ho ricevuto vari prodotti gratis perché appena aperti erano marci e ho addirittura trovato dei ragni che ci facevano compagnia. Io sarei impazzita, ecco, in questo caso, siccome io sono aracnofobica totale, cioè, no, avrei chiamato i NAS, avrei veramente fatto un macello, ma perché proprio è uno shock, sarebbe stato uno shock per me. Fortunatamente non è mai successo. Ragazzi, è mercoledì, Matti del Mattinè, è il vostro momento, torna la corrida, sì, anche per questa stagione 2026-2027. Allora dateci dentro, date

0: fondo del barile. Quindi provateci, mandate la vostra performance con un vocale al 333-2688-688. Il format è questo: noi prendiamo due di voi, due matti del matinè, i migliori o i peggiori, e li mettiamo in sfida. Uno si becca degli applausi. Eccoli! Ma che momento! Ma neanche agli Oscar! Ma neanche George Clooney con il Leone d'Oro alla carriera, al Festival di Venezia, alla mostra in corso in questi giorni. Proprio un momento di gloria unico e irripetibile. E uno di voi invece, l'altro matto del matinè, ecco cosa si becca: dei sonori bu. E se li merita probabilmente, ma anche questi ci piacciono. Dai, sono la nostra medaglia sul petto, li vogliamo, quasi li preferiamo, quindi pronti a farci anche i campanacci, eccoli, a farci ascoltare delle cose veramente brutte. Noi siamo pronti, forse.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company. È mercoledì. Cosa vuol dire? Solo questo, ecco, basta far squillare le trombe per farvi capire che è il momento vostro. La corrida, Matti del Mattino e protagonisti, abbiamo due barzellettieri, come quasi sempre accade. Sentiamo il primo, eccolo.
1: Ciao Viviana, Marco da Chioggia, una barzelletta.
0: Sì.
1: Ci sono due amici che da tanto che non si vedono e si incontrano al bar. E uno fa l'altro, come va? E mia moglie cinese mi ha lasciato. Come
0: no.
1: Mai? È perché diceva che ero troppo intelligente.
0: Ah,
1: e mi ripeteva sempre, troppo colto, troppo colto.
0: Ragazzi, l'intelligenza è sopravvalutata. A noi, gli intelligenti, a noi donne non piacciono, troppo colto. E poi ci sentiamo magari, non so, inadeguati, troppo colto, non va bene. Avete capito, vero?
2: Mia madre mi ha sgridato.
0: Eccolo, lo sfidante.
2: Perché ho messo il caffè in lavatrice.
0: Sì.
2: Perché era macchiato.
0: Oh santo Dio.
2: E ho detto vabbè, si lavazza.
0: Ecco.
2: E alla fine non ci siamo capiti bene.
0: Come mai?
2: Che si è espresso male.
0: Oh mamma. Ma cioè, renditi conto, hai vinto. Cioè, sei riuscito a vincere, quindi capisci che il livello qui è veramente basso. Vabbè, dai, giochi di parole che comunque una risata ce l'hanno strappata, quindi grazie Matti del Mattinè per partecipare. Per mettervi in gioco la corrida torna anche il prossimo mercoledì.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Company? Dai che è mercoledì, abbiamo due barzellette fuori concorso per quanto riguarda la corrida. Vi siete scatenati, dai. Facciamo ascoltare anche questi due matti del mattinè che si sono impegnati. Sentiamo.
1: Buongiorno Viviana, ciao. Mia barzelletta. Sì. Una coppia di sposini su una panchina nel parco e lui, tenendogli le mani, gli dice: sai cara, negli occhi tuoi vedo tutto il mondo. Quel momento passa di là uno: non è che hai visto anche il mio portafoglio? Ecco. L'ho perso da qualche parte, non riesco più a trovarlo.
0: Magari lei riesce a intercettarlo, visto che ha comunque una panoramica abbastanza generale di tutto, ha proprio il mappamondo in testa. Fantastico. E poi
2: un'altra barzelletta. Sì. C'è una ragazza che va dalla madre e gli dice: mamma, sono incinta. E la madre: ma figlia mia, ma dove hai la testa? È sul cofano l'avevo la testa.
0: Ecco, perfetto. Vabbè, quantomeno apprezziamo la sincerità. Grazie Matti, vi fate sempre riconoscere. Radio Company,
3: Spot. Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota, svuota tutto! Tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
4: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: viaggiando per il mondo su Radio Company. La novità adesso, Ariete insieme ad Angelina Mango con Che bella vita.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
4: Ma quanto è piccola st-

Ariete, Angelina Mango, la novità Che bella vita su Radio Company. Eh sì, che bella vita che fanno le star che stanno sfilando anche alla Mostra del Cinema di Venezia, ma che brutte scarpe in alcuni casi, possiamo dirlo? C'è proprio una teoria che si chiama teoria delle scarpe sbagliate o wrong show theory, che si è manifestata di recente proprio alla Mostra del Cinema di Venezia, grazie a supermodelle bellissime come Irina Shayk, che ha sfilato anche lei sul red carpet, abiti eleganti, devo dire anche molto belli. Ho l'immagine di uno di pelle che insomma lascia vedere soprattutto la parte destra del corpo, quindi un vedo non vedo, con delle scarpe molto belle. Il giorno dopo si è presentata invece con un abito sempre molto elegante, ma delle scarpe tipo sneakers, cioè delle scarpe da ginnastica. Ma possibile che nessuno, il suo stylist, lei stessa se ne sia accorta? Probabilmente lo ha fatto proprio apposta, una scelta stilistica basata sul concetto che l'elemento di contrasto visivo possa rompere un po' la monotonia della serie. Almeno le persone si accorgono, parlano di te e dicono appunto che brutte scarpe, ma che cosa ci azzecca col vestito. Un modo forse per farsi notare o per essere comodi, magari ha scelto la comodità. Una modella che si è stufata di sfilare, lo ha fatto per lavoro per tanto tempo e a sto giro dice basta, scusate, ma io voglio essere comoda, quindi elegante sì, ma fino a un certo punto.

Ocean House su Radio Company. Allora, prima di chiudere la nostra trasmissione di questo mercoledì, volevo condividere con voi questa moda, questo trend che sta spopolando su TikTok in Russia. Allora, è esplosa questa nuova moda. Siete pronti? Alcuni ragazzi russi cosa stanno facendo? Stanno distruggendo volontariamente i propri smartphone per renderli più vissuti, a quanto pare più virili. Se hanno lo schermo scheggiato con tutte le crepe, a quanto pare risulta non solo più bello, ma proprio risultano più virili loro. Allora, tutto sarebbe partito, follia, tutto sarebbe partito da alcuni video in cui vecchi iPhone graffiati e malconci venivano celebrati come simbolo di mascolinità in contrapposizione ai nuovissimi immacolati iPhone 17 Pro, l'ultimo modello perfetto, bello, pulito. No, ragazzi, cioè, come è un po' la stessa cosa del jeans, no? Il jeans vissuto, strappato, un po' macchiato. Quindi alcuni utenti hanno detto: vabbè, io ce l'ho troppo perfetto, io ce l'ho profumato, no, io ce l'ho troppo perfetto questo telefono e rispecchia la mia personalità. Ma non è così, perché io sono un uomo virile, sono un maschio alfa, sono un uomo vero. E allora hanno preso il martello e hanno cominciato a spaccarlo. Graffi, buchi,

0: bocche frantumate, telefoni completamente trasformati, in modo da condividere queste foto e collezionare i like delle donne. Che ne pensate? Volete farlo anche voi? Siete pronti a condividere e a far arrivare questo trend anche in Italia? No, secondo me noi siamo un pochino più a modino e ci teniamo al nostro telefono, soprattutto dopo quanto l'abbiamo pagato. Va bene ragazzi, Matti del Mattino, grazie per essere stati con noi, per aver condiviso questa mattinata insieme fino alla fine, till the end. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
3: È tempo di pensare all'estate.

0: progetti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: parlare d'amore.
1: Saif, parlare d'amore è il nostro successo del presente, dal passato. Dennis Edwards con Don't Look Any Further. Allora, per quanto riguarda i russi che hanno abbracciato questa moda, questa tendenza di spaccare i cellulari, renderli graffiati, brutti, veramente con le crepe sul, insomma, davanti, quindi sul vetro, quello che è il terrore di tantissimi di noi, cioè se mi tocchi il telefono già vado in ansia, loro invece abbracciano questa moda perché a quanto pare le donne apprezzano, li considerano più virili come uomini se hanno i cellulari sgangherati, gli smartphone rotti, gli iPhone costosissimi, mezzi spaccati. Sentiamo una matta del latinè.
2: In merito ai telefonini sì. Vissuti, scusatemi, io non riesco a capire se è un problema di deficienza o un problema di stupidità. Forse di tutte e due.
1: Può darsi, c'è chi scrive anche geniali, sono stupidi, Viviana, ma posso dire, allora, considerato che alcuni di questi smartphone poi sono finiti fuori uso, ma va, me li prendono a martellate. Cioè, forse lo fanno anche un po' apposta per non farsi rintracciare dalle mogli, mi viene da pensare. Rimarremo col dubbio. Matti del mattino, noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì che per noi è la vigilia del weekend. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Su Radio Company sono le 11, quasi un minuto.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Le guardie della rivoluzione iraniane hanno annunciato di aver attaccato due navi statunitensi e 8 petroliere nel Golfo Persico. La mossa è una rappresaglia per attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Il segretario di Stato americano Rubio afferma l'offensiva continuerà. Un attacco di droni russi ha colpito un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia, causando vittime e feriti. Lo hanno confermato le guardie di frontiera ucraine. L'attacco ha provocato danni alla struttura e ha portato alla sospensione dell'attività del valico. Le autorità moldave sono state prontamente informate dell'accaduto. Il governatore della regione di Odessa, Kiper, ha dichiarato che almeno 2 persone hanno perso la vita e 3 sono rimaste ferite. Sono stati arrestati 7 presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic Ultra, della Lazio, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita stamattina. Secondo gli inquirenti, il mandante principale sarebbe Michele Senesi, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe dato il via libera determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'omicidio sarebbe quindi legato a dinamiche interne alla criminalità organizzata. Tragedia a Mazara del Vallo, Trapani, un balcone crollato da un'abitazione causando la morte di un'anziana di 86 anni. La donna era affacciata al momento del cedimento e precipitata da un'altezza di 4 metri. Nonostante i tentativi dei sanitari intervenuti d'urgenza che l'hanno portata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. Per precauzione, visto lo stato precario dell'immobile, l'intero palazzo è stato evacuato. 3 famiglie sono state ospitate in una struttura comunale. Oltre 1000 voli cancellati e migliaia di passeggeri bloccati nei principali aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. Un guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo britannico ha causato un blocco prolungato delle attività. Il problema, secondo quanto riferito da NATS, l'autorità di coordinamento del settore, è stato risolto nel tardo pomeriggio, ma i disagi persistono. Il nostro sistema di gestione dei voli sta iniziando a riprendersi, ha dichiarato l'agenzia scusandosi per i disagi. Le autorità escludono al momento ipotesi di azioni dolose. Dal Marco Polo di Venezia stamattina sono 3 i voli cancellati. Lo sport Champions League, l'Inter perde al Bernabeu, il Real Madrid vince 2-1, i nerazzurri pagano clamorosi errori difensivi, nel secondo tempo sfiorano la rimonta. Poi oggi tocca al Napoli contro l'Arsenal, giovedì alla Roma e al debuttante Como. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
5: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
6: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Warren con Fever Dream qui su Radio Company alle 11:06. Signora, sì signore, amigos y amigas, sta cominciando Snack. Buongiorno da Giulipego, ma soprattutto da lui, da

0: Julie Pago, tanti auguri!
1: Ma tanti auguri a te, signori! È il compleanno di Gianluca Pacini. Tanti auguri, amico mio! Come stai? Come ti senti?
0: Ah, gioissimo!
1: 60 anni! Mannaggia, cifra tonda quest'anno! Auguri, come sta? Ridi.
0: Sì.
1: Quanti ne compi?
0: 56.
1: Allora siamo lì, ormai la cinquina l'hai superata,

compagnia. Adesso però l'inizio ufficiale di Snack. Per fortuna ci sei tu a rallegrare questa giornata

gasatissimi, saremo insieme fino alle 13 per festeggiare insieme Gianluca Pacini, per festeggiare ognuno di voi, anche perché oggi, signori, è il 9 del 9 e si sa che il 9 porta bene, per quello forse sei così fortunello. Fortunello e soprattutto molto sexy. Siamo già in ritardo, quindi è meglio dare spazio subito alla musica. Cominciamo con un ultimo singolo di Sienna Spyro e tra pochissimo invece ricominceremo noi.

0: a rovinare subito, senza indugio, questo momento meraviglioso che è stato il disco di Sienna Spyro. Siamo invece tornati subito con un paio di messaggi vocali che secondo me, Gianluca Pacini, sono di persone che tu hai pagato.
1: Sì,
0: li hai pagati. Senti, senti il primo intanto.
2: Auguri, cuoricino.
0: Amore, siete tutti troppo carini. E poi c'era un altro messaggio vocale. Aspetta. C'era questo messaggio che io quasi non volevo mettere. Ho detto, ma Gianluca, ma sarà troppo autoreferenziale. Magari non è carino. Ma ci siamo guardati nelle palle degli occhi e ci siamo detti, ma chi se ne importa? Senti, che
3: Angelina,
0: bello.
3: Io ti adoro. Anch'io. Veramente. Mi fai ridere un sacco, sorrido pensando a te anche quando non ti ascolto.
0: Mamma mia, neanche il mio fidanzato me lo dice.
3: Io adoro Martino, adoro Leo, però tu e Gianluca Pacini insieme siete una bomba.
0: Andale. Ti prego, non ricominciamo con i balli di gruppo, per favore. Ho appena recuperato quel filo di voce che mi era andato via. Non vorrei peggiorare la situazione. Sono le 11:12, amici. Vi ho detto poco fa che oggi è il 9 del 9. Porta bene, sapete che il 9 è un numero molto importante nella storia. C'è la prova del 9, i 9 di Dante, le 9 vite del gatto. È un pochino il numero di Dio. E allora, scientificamente, ufficialmente, non credo che porti fortuna, non è che porta bene, però è un bel numero, quindi se avete voglia al 333-2688-688 lanciate il vostro augurio sia a Gianluca Pacini ma anche per voi stessi o per qualcuno a cui volete bene. Potrebbe essere che magari dirlo ad alta voce oggi potrebbe farlo realizzare, chi lo sa.

0: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 12 settembre con Mixatone a Porto Tolle Rovigo e domenica 13 sempre con Mixatone all'Endinara Rovigo. Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Anche lui, il disturbatore, il Paolini della radio.
1: C'è una cosa, sì, esatto. No, ma c'è una cosa che mi piace veramente tantissimo. Eccolo. Io lo so che Giulipego va in
0: tilt
1: quando sarà la mia presenza, ovviamente. Guardami, cioè,
0: certo,
1: poi guardami.
0: Certo.
1: Cioè,
0: ma mi distraggo, io ho tutte le valvole,
1: capito?
0: Che vanno, quelle
1: e
0: che
1: lei...
0: già hanno delle difficoltà a funzionare da sole. Quando poi ti vedo,
1: sì, esatto.
0: Ciao.
1: Quando entro nello studio della diretta di Radio Company, è come un po' se entrare George Clooney, capito?
0: Sì, ma meglio.
1: Meglio, vero?
0: Ma assolutamente sì. Ma
1: ormai
0: George,
1: è anche vecchio George.
0: Ma George gli direi ma vieni qua George, ma facciamoci due coccole. Con te invece sono in difficoltà. Io quando ho qualcuno che mi guarda vado in difficoltà.
1: Perché con me no e con Leo, cioè con me sì e con Leo che è uno strafigone, forse il più figo che abbiamo in radio, invece no. Vabbè,
0: perché
1: che lui ormai è il tuo socio.
0: Leo ormai è un socio.
1: Tuo fratello. Invece
0: sì.
1: Fra me e te c'è quella vibes.
0: C'è quella chimica
1: un po' particolare. Pacini, scusa. Ma...
0: Gli hai fatto gli auguri a Gianluca,
1: certo,
0: Pacini?
1: Certo. Allora, stamattina all'interno della family abbiamo fatto praticamente un intervento solo dedicato a Gianluca Pacini.
0: Ecco, pensa che io allora per batterti ci farò tutta la puntata dedicata a Gianluca Pacini.
1: Queste sfide, cioè, ma voi, scusa, poi
0: io adesso cambio il nome,
1: scusa.
0: Faccio Radio Gianluca Pacini, okay?
1: Un'ora e
0: ma
1: mezza,
0: chi ti credi di essere?
1: Un'ora e mezza a parlare di Gianluca Pacini,
0: sì.
1: Non è così interessante come persona, secondo me.
0: Cosa? Cosa?
1: Stavo scherzando, mamma. Ma voi...
0: Oh, vuoi restare qua fino alle 13 che
1: lui...
0: mi fai un pochino di compagnia?
1: No. Però,
0: però allora fuori, quella è la porta.
1: Lui è permaloso comunque, lo sapevi?
0: Sì, a voglia.
1: Ma io
0: non gli do possibilità di permalosare.
1: Di permalosizzarsi
0: perché io lo coccolo e basta, Gianluca.
1: Va bene, comunque volevo solo salutarti. Sono passato di qui solamente
0: ciao,
1: per salutarti perché ti vedo sola senza Leo. E quindi ho pensato,
0: sì.
1: Sai cos'è? C'è che questa bambina qua sola, poverina. Come te la stai cavando?
0: Ma discretamente o bene
1: finché
0: o male
1: non sono entrato io.
0: Finisco discretamente, non lo so. Poi tra l'altro il tempo non mi sta aiutando perché adesso diventa uggioso e cominciano a scricchiolarmi le articolazioni e il cricetino del cervello fa più fatica.
1: Quanti anni hai meno di me tu?
0: Beh, meno di te tantissimi. Ma
1: appunto.
0: Non perché io sia vecchia, perché non perché io sia giovane, perché tu sei estremamente in là.
1: Sono estremamente vecchio, però tu sei più vecchia di me a quanto pare.
0: Dentro, anche le articolazioni,
1: a quanto pare, non solo dentro. Ti saluto!
0: Bene, ti faccio vedere come mi funzionano le articolazioni accompagnandoti all'uscita.
1: Grazie.

0: pazzesco dell'altro. Vasco Rossi con Stupid Hotel, poco prima Lene Marlin con Unforgivable Sinner. Sono le 11:32, ci fermiamo qualche istante anche perché fino adesso abbiamo fatto la caciara, ma tra poco torniamo seri.
1: Tantissimi auguri di buon compleanno Gianluca Pacini.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: La voce meravigliosa di Audra May insieme ad Avicii, si chiama Addicted to You, le 11:41, ancora buongiorno amici e amiche, anzi meglio dire amigos e amigas, state ascoltando Radio Company, questo è Snack, Giulia Pego e Gianluca Pacini fino alle 13, ci facciamo compagnia. Abbiamo cominciato la puntata dedicando un piccolo qualche secondo al fatto che oggi fosse il 9 del 9, non pensavo che fosse una cosa così interessante, in realtà un sacco di messaggini a riguardo, a parte quelli che si augurano cose belle. Io vi ho detto, vabbè, se avete qualche augurio, qualche desiderio per voi o per gli altri, fatelo, ditelo ad alta voce, perché il 9 porta bene, è un numero super importante nella storia, è 3 volte 3, e che è il numero super perfetto, quindi magari che possa avverarsi qualcosa di bello per tutti voi. Tanti, lei scriveva un augurio alla mia migliore amica, che finalmente trovi la persona giusta e smetta di collezionare appuntamenti disastrosi. Un augurio un po' egoista, che oggi mi capiti qualcosa di bello e di completamente inaspettato. Ale De Biasi, vieni qua. Ecco. Oggi Viviana, vieni anche tu. Tanto oggi Viviana, vieni, vieni. Tanto oggi stiamo facendo caciara. Oggi non ce la posso fare io a fare qualcosa di serio. Facciamo così, metti il vocale che avevamo, così vediamo.
1: Ciao,
0: se riusciamo,
1: Giulia,
0: a tornare in qua. Ciao.
1: Allora, per me il 9 sì, è importante, perché intanto è nato mio figlio il 9 ottobre.
0: Oh.
1: Sì, 9-10 in questo caso. Ed è particolare la data di nascita di mio figlio, perché è nato il 9-10-2019. Mm. Quindi dovrebbe essere un palindromo, se così si dice.
0: Certo.
1: Se tu prendi al contrario la data, è sempre 9-10-2019. Ci sono tanti 9, però insomma, volevo dire questo. Però per me il 9 è importante. Vedi? Perché è nato mio figlio, il mio primogenito, Dario.
0: Oh.
1: Che lo amo tanto, insieme a sua sorella Diletta.
0: Ma che carini! Allora non ti faccio gli auguri in anticipo perché porta male, ma oggi per te a maggior ragione potrebbe essere un giorno di svolta. Chissà che oggi succeda qualcosa. Augurio che vi ho rinnovato io e che vi ha rinnovato praticamente tutta Radio Company, quindi dita incrociate che oggi magari è il giorno giusto.
2: Radio Company. Radio Company.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Chiedere è lecito, rispondere è company.

0: Ciao Giuli, Davide da Trieste. Allora si può credere come anche no, però insomma 9 del 9 questa mattina, ore 9, 9 minuti, 9 secondi, sai cosa è successo? Niente,
1: proprio il nulla cosmico. Ma sai, caro Davide, che anche io questa mattina come una

0: pirla che poi mi sono veramente guardata allo specchio e ho detto ma veramente come una pirla mi sono messa davanti alla finestra a guardare fuori alle 9:09 per vedere che cosa sarebbe mai successo. Si apre un tunnel spazio-temporale, una cosa quantica che niente. Cioè anche tutte le macchine che stavano passando fino a un secondo prima, andate via, cioè non c'era proprio una niente, il nulla. E comunque non volevo parlare di questo, però tanti messaggini, quindi io saluto anche Romina. Dice: oggi è il mio 31esimo anniversario di matrimonio e quindi intanto auguri, e il 9 del 9 vedi che è una data importante per te. Poi mia figlia doveva nascere il 9/9/1999, invece è nata il 18/9/99, ma e se ci pensi il 9 c'è comunque, perché 1 più 8 del 18 è comunque 9. Vedi? Vedi? Chissà che porche significhi davvero qualcosa sto benedetto universo, chissà dove ci porterà. E poi un saluto speciale lo faccio anche ad Eleonora che mi scrive: oggi sarebbe stato il compleanno di mio papà. E allora ti mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio. Ci fermiamo qualche istante, goditi comunque questa giornata.
1: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: C'come Company, C come C Radio.

0: Stesso Paradiso con Agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente dal passato, signori. Rocky Balboa, i Survivor con Eye of the Tiger, per darci un pochino di carica. Tra pochissimo volteremo completamente pagina, vorrei sgossippare un pochino insieme a voi, vi racconterò la giornata tipo di un VIP che conosciamo tutti molto bene, ma scommetto che una giornata così non ce l'aspettiamo. E intanto le campane di mezzogiorno in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Bentrovati, 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, il servizio.
3: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto 2019 a Roma. Arrestati all'alba i presunti mandanti, si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Tra loro Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, indiziato come mandante apicale.
2: Il premier britannico Barnum ha informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente americano non gli avrebbe chiesto di cambiare idea, lo riportano Axios e il Time of Israel. Le misure varate da Londra e da altri 11 paesi hanno scatenato l'ira di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Omicidio a Marano Vicentino, un uomo è stato trovato morto in casa, ucciso a coltellate. A colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. Tennis clamoroso agli US Open, Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie break. Nella notte la sfida tra il tedesco Zverev e l'olandese Von de Zoanschulp. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service.
10: Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
11: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
12: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi... Disco Doc 7080.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: dance, la Miley. La Miley Cyrus, che ad oggi dobbiamo cambiare, chiamare solo Miley, con Bass Persuades, il suo ultimo singolo, che preannuncia tra l'altro l'uscita di un nuovo album per questo 2026. Ma invece, tornando un po' pirlotti, ma soprattutto un po' zozzoni, dopo che vi ho raccontato il fatto che Keanu Reeves infila i rapporti sessuali nella sua giornata, così come delle pause caffè. Sì, adesso vado a farmi una passeggiata, vado a mangiare, poi torno a casa, un po' di sesso, poi mi faccio un giro in motocicletta, magari vado al cinema, poi torno, un altro po' di sesso, poi torno a casa, sì, vabbè, mangio qualcosa, poi dell'altro sesso. Che tu dici, ma scusa, ma dove le trovi le forze? Devi avere veramente un fondoschiena fortissimo, tra l'altro, fasce lombari che sono di amianto, di cemento, fortissime. Ma mi sto sentendo un po' sola in questa cosa, perché se io ho reagito così di fronte a questa dichiarazione, ho detto mamma mia, e come fai? Voi invece siete veramente degli zozzi. Senti lui.
1: Intanto bisogna trovarlo il tempo, ma quando ce lo trovi, vedi, vette, basta per un anno.
0: Se è arrivato, è arrivato lui adesso, quello che le sfonda tutte, ma dai. Però effettivamente il problema del tempo, avere tempo a disposizione, è la cosa fondamentale, che è anche uscita da tutti i messaggi che sono arrivati. Anche lei dice: ciao Giulia, sono Manuela, se avessi il mio uomo a disposizione tutte le volte che vorrei, lo farei 3 o 4 volte al giorno. Vedi che chi ha il pane non ha i denti, mannaggia a tuo marito che ha una donna a casa che lo vorrebbe mangiare dalla mattina alla sera e lui invece non c'è. Poi anche lei, a parte in che team vorrei stare, team Giulia Pego, e quindi non faccio una mazza tutto il giorno, già se fai il bucato è la giornata migliore dell'anno, ti senti realizzata, o team Keanu Reeves che ciula tutto il giorno, lei dice: a parte questo, vorrei proprio essere la sua donna. Beata lei. Eh sì, ragazzi. Guarda, già tutte noi vorremmo essere le donne di Keanu Reeves prima di questa dichiarazione. Dopo questa, però, bisogna essere forti, perché secondo me Keanu, poi dipende dalla prestazione, da com'è, da durata, però non so se mi voglio addentrare in questo discorso, e quindi basta così.

0: tweet direttamente dall'estate 2019, dove e quando di Benji e Fede che tra l'altro dopo 6 anni, oltre alla reunion che hanno fatto, hanno annunciato che sono finalmente tornati insieme, loro fecero il loro ultimo tour nel 2020, anno in cui poi si sciolsero, e quindi ok, quest'anno non solo sono tornati insieme, sono usciti con nuove hit, ma tra pochissimo, tra meno di un mese, comincia il loro primo storico tour nei teatri, quindi tour autunnale per Benji e Fede, che si chiama Sempre in Due, quindi anche a dire che a tutto sommato alla fine ok, percorsi da solista, però non c'è Benji senza Fede, non c'è Fede senza Benji. Il tour comincerà sabato 3 ottobre, quindi tra poco meno di un mese, a Modena sarà la data zero, poi passeranno per Torino, Firenze, Bologna, Pescara, Roma, Milano e Napoli, in tutti i teatri più belli d'Italia. Quindi se volete i ticket sono disponibili, sono aperte adesso le vendite, quindi questa è una piccola info se siete fan, anche solo per fare un pochino un ritorno al passato e a ballare le loro hit. E invece adesso si sono fatte le 12:30, ci fermiamo qualche istante, tra pochissimo amici e amiche si gioca, 50 euro potrebbero essere vostri.
1: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
2: Bentrovati, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultra della Lazio noto come Diabolico, ucciso il 7 agosto 2019 a Roma. All'alba arrestati i presunti mandanti, si tratta di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. L'annuncio stamane dei Pas Daran, colpite anche le basi americane in Giordania. Ed è scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Tel Aviv ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, stamani Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5 punto, torna invece a salire il prezzo del petrolio con il Brent quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge e temporali, allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-5.
6: Company Disc.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: 98 quando Daffy cantava Mercy qui su Radio Company, le 12:40 precise precise, è arrivato il momento, amici, di giocare.
1: Snackpot, che buono!
0: Ormai lo sapete a memoria, ma devo ripeterlo anche per tutti magari i nuovi ascoltatori che oggi potrebbero essere molto fortunati da, portarsi a casa un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV, supermercati che noi di Radio Company ringraziamo sia per darci questa possibilità e quindi ogni giorno di potervi regalare 50 euro, ma anche e soprattutto per far parte e appoggiare un'iniziativa molto bella che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. È un sito anche omonimo che vi invitiamo ad andare a controllare, perché all'interno di questo potete trovare tutte quelle che sono le famiglie e le aziende che producono grande grande qualità qui nel nostro territorio. Questi prodotti li potete trovare anche ovviamente nei supermercati di riferimento, contrassegnati da un bel bollino giallo che sta a indicare proprio che sono prodotti qui nelle nostre zone. Ma adesso bando alle ciance, 50 euro sono in palio per voi. Le istruzioni per partecipare sono semplici, basta mandarmi un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta a questa domanda. Suspense, grazie. Allora, forse un po' difficilina, ma voglio mettervi alla prova. Comunque avete tutto il tempo per cercare su Google, perché io in primis non la saprei. Quale spezia deriva dagli stimmi essiccati del fiore Crocus sativus? A, la curcuma, B, lo zafferano o C, il cardamomo?

0: You Girl, Imel Angel e Ultranate con Moving to the Sun. È arrivato il momento di premiarvi, anzi di premiare uno o una di voi, ovvero il fortunato che si porta a casa oggi 50 euro di buono spesa da spendere, lo ricordo, nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. La domanda non era proprio semplice perché parliamo oggi latino, siamo latineggianti. Quale spezia deriva dagli stimmi essiccati del fiore Crocus sativus? Tra curcuma, zafferano e cardamomo, la risposta corretta che avete dato in tanti, ma mascherine vi conosco, siete tutti andati su Google perché sono arrivati tutti i messaggi un paio di minuti dopo, c'è tempo di controllare, era la B, zafferano. E a dare la risposta giusta e quindi a portarsi a casa il buono spesa è stato, grazie Vittorio dell'aiuto, Giovanni di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia. Bravissimo Giovanni, adesso ti mando un messaggino così sai e hai la certezza di essere tu e non un altro Giovanni, sarai ricontattato poi dal centralone per tutti i dati sulla spedizione. Tutti gli altri non vi preoccupate, dal lunedì al venerdì ogni giorno c'è un buono spesa in palio per voi.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia.
2: Scopri la pasta Felicetti, dal 1908 la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
0: 13:10, è arrivato il momento di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro per le anticipazioni delle Company News. In primo piano, Vittorio, abbiamo il Medio Oriente.
3: Infatti si riparte ancora da lì tra poco, distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi a navi USA. Dunque la situazione nell'area torna a farsi incandescente. Poi l'Ucraina, droni russi al confine con la Moldavia, delitto Piscitelli, ci sono 7 arresti. Regno Unito, ancora caos nei cieli, oggi cancellazioni. Poi gli spettacoli, oggi il Lido di Venezia ha 3 film in gara, tra cui un altro italiano. Noi ci collegheremo col critico di Coming Soon, Federico Gironi. Cronaca, poi lo sport. Tra

0: Poco su Company News.
1: Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: ci sono Merkin Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope, il nostro successo del presente e dal passato, Curiosity Kill the Cat con Down to Earth. Poteva sembrare che io fossi un attimino distratta, ed è vero, perché in studio, oltre a Vittorio Ferro, che ho già salutato poco fa, è anche arrivato lui, Gigetto, buongiorno. Egidio Ferrante e Vittorio Ferro sono pronti per le Company News delle 13. Io vi ringrazio per la compagnia. Rinnovo ulteriormente i miei augurissimi di buon compleanno a Gianluca Pacini. Grazie anche per avermi sopportata e supportata in queste due ore insieme. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani dalle 11 alle 13. Vediamo chi arriverà, se tornerà Martino, se tornerà Leo, e chi lo sa. Io però ci sarò, e voi anche. Quindi ci sentiamo domani. Mi raccomando, fate i bravi. Ciao!
1: Snack con Leo e Giulie Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Ma che puntualità, signori, le 13.00.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Le guardie della rivoluzione iraniane hanno annunciato di aver attaccato due navi statunitensi e 8 petroliere nel Golfo Persico. L'azione è una rappresaglia per attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Il segretario di Stato americano Rubio afferma l'offensiva prosegue. Intanto Israele ha comunicato al consolato britannico a Gerusalemme Est che dovrà chiudere entro 30 giorni. La chiusura segue la decisione britannica di imporre sanzioni sui beni prodotti nelle colonie israeliane insieme ad altri 11 paesi. Tempi ancora più stretti per i britannici impegnati nel coordinamento per Gaza. Per i diplomatici a Ramallah, dovranno lasciare il paese entro 7 giorni.
5: Un attacco di droni russi ha colpito un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia, causando vittime e feriti. Lo hanno confermato le guardie di frontiera ucraine. L'attacco ha provocato danni alla struttura e ha portato alla sospensione delle attività del valico. Le autorità moldave sono state prontamente informate dell'accaduto. Il governatore della regione di Odessa, Oleg Kiper, ha dichiarato che almeno 2 persone sono morte e 3 sono rimaste ferite.
4: Ancora disagi nei cieli del Regno Unito, dove il guasto a un sistema informatico di controllo del traffico aereo ha causato la cancellazione di circa 2.000 voli, tra cui 177 previsti per oggi. Il problema, verificatosi ieri, ha paralizzato soprattutto gli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick. La National Air Traffic Services, la NATS, è al lavoro per risolvere l'emergenza, sotto accuse i vertici della NATS stessa, già criticati in passato. Il Ministero dei Trasporti ha escluso categoricamente un attacco informatico. Al momento sono una decina i voli cancellati dai principali scali italiani.
5: La polizia ha arrestato 7 persone, presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ultra della Lazio, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. L'indagato principale come mandante apicale Michele Senese, capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti, Senese avrebbe dato l'assenso determinante per l'uccisione, volta a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. Il GIP ha definito l'azione con metodo mafioso.
4: A Moncalieri, Torino, un tragico epilogo ha scosso la comunità. Un 75enne gravemente malato ha ucciso la sorella di 79 e si è poi tolto la vita impiccandosi. Il macabro ritrovamento è avvenuto ieri sera nell'appartamento della donna. L'uomo ha lasciato un biglietto dove confessa. L'allarme è stato dato da una vicina preoccupata per la prolungata assenza della donna e per un forte odore proveniente dall'abitazione.
5: Dramma ieri a Mazara del Vallo, dove un balcone è crollato da un'abitazione causando la morte di un'anziana di 86 anni. La donna si trovava affacciata al momento del cedimento, precipitando nel vuoto per circa 4 metri. Soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Le precarie condizioni dell'immobile hanno reso necessaria l'evacuazione dell'intero palazzo. 3 famiglie sono state accolte in una struttura comunale.
4: Un uomo di origini marocchine è stato trovato senza vita nella notte nella sua abitazione a Malano Vicentino a seguito di alcune coltellate. Secondo le prime ricostruzioni, a colpirlo sarebbe stato il figlio, al culmine di una lite avvenuta in piena notte. Il corpo è stato rinvenuto all'interno dell'abitazione. L'allarme è stato dato poco dopo l'una da un'altra figlia della vittima.
5: Svolta meteo sull'Italia: da oggi temporali e brusco calo delle temperature soprattutto al nord. Allerta arancione in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, gialla in numerose altre regioni. A Roncade, nel Trevigiano, una tromba d'aria ha scoperchiato parte della piscina comunale senza provocare feriti. Tra Brescia e Cremona, nubifragi, allagamenti e alberi caduti. Nei prossimi giorni temperature in calo di 6-8 gradi.
4: E adesso gli spettacoli, ottava giornata della mostra del cinema di Venezia, tre i film in gara, tra cui un altro italiano, il quarto. Ma per capire come sta andando l'atmosfera che si respira, anche stamattina ci colleghiamo con Federico Gironi di Coming Soon.
6: Torna l'Italia in una doppia veste. Da un lato in concorso abbiamo Il fuoco che ti porti dentro, che è il nuovo film di Edoardo De Angelis, regista di Capitano, per esempio, era stato il suo ultimo film, che si basa sul romanzo omonimo, romanzo memoire in qualche modo omonimo di Antonio Franchini, che è la storia del rapporto tra un figlio ed una madre che è decisamente molto molto ingombrante. L'Italia sta anche dentro il film francese di Stéphane Brisée che si intitola Un bon petit soldat, perché in questo nuovo film di Brisée, che è un regista che in qualche modo affronta spesso e volentieri nella sua filmografia dei temi legati al mondo del lavoro, protagonista è Albert Hörwacher. Albert Hörwacher qui interpreta il ruolo di una manager, di una importante manager di un'azienda, lei si occupa di risorse umane, che quando scopre, si trova di fronte ad un caso di gestione tossica da parte del management dell'azienda per cui lavora rispetto ad alcuni dipendenti, si trova a fare delle scelte difficili e particolari. Terzo film in concorso invece è l'operazione più bizzarra in qualche modo e sperimentale, mi viene da dire, di tutto il concorso veneziano, perché è un film che si chiama Dau, diretto da Ilya Kazakovsky, che è un regista russo che da molti anni oramai sta portando avanti questo progetto quasi multimediale a cavallo tra il cinema e l'installazione artistica, per raccontare un mondo che è quello dell'Unione Sovietica a cavallo tra il 30 e il 50, con protagonista un fisico geniale alle prese con laboratori segreti, ma anche con appunto tutto quello che è stato il grande orrore della dittatura sovietica di quegli anni.
4: In conclusione, Federico, il Toto Leoni a che punto è? Il Borsino del Lido a che punto è?
6: Ci sono ancora dei titoli importanti da affrontare, però insomma indubbiamente Maggie Gyllenhaal e la sua giuria stanno dibattendo, si fanno sempre più forti le voci, per esempio, che vorrebbero un film che si intitola Women Unknown, è uno di quei film di cui ultimamente si sta parlando molto come possibile premiato. Allo stesso modo si parla di come possibile premiato anche di Look Back di Hirokazu Koreeda, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Per il momento queste sono le voci, ma ancora tutto da vedere e da decidere.
5: Lo sport, Champions League, l'Inter perde al Bernabeu, il Real Madrid vince 2-1, i nerazzurri pagano clamorosi errori difensivi, nel secondo tempo sfiorano la rimonta, oggi tocca al Napoli contro l'Arsenal, giovedì alla Roma e alla matricola Como. Per il tennis US Open, Shelton piega Alcaraz al quinto set dopo una maratona durata 4 ore e 28 minuti, in semifinale derby tutto statunitense con Tiafoe.
4: Il meteo, tempo instabile al nord con rovesci e temporali diffusi localmente intensi su gran parte delle regioni ad eccezione del ponente ligure, al centro alternanza tra sole e nubi con acquazzoni e temporali su Toscana, Umbria, Marche, rilievi laziali, Appennino abruzzese, al sud prevalenza di bel tempo salvo qualche temporale pomeridiano sulle zone appenniniche, calo delle temperature al centro nord mentre al sud e sulle isole si attendono ancora temperature elevate.
5: È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

un periodo, beh, divertente. Effettivamente c'erano queste canzoni che si suonavano, sì, Everybody Dance, Smiling People, e noi siamo delle Smiling People, soprattutto oggi, ma ve lo spiego dopo la sigla. Prego.

0: a tutti da Daniele Belli, c'è anche Gianluca Pacini che oggi è uno smiling people perché insomma è il suo compleanno, quindi tanti auguri Gianluca Pacini.
1: Ciao! Auguri, auguri, auguri!
2: Ci sono.
0: Ci sei?
2: Sì, ciao, sì. Bellissimo.
0: Soffiami
2: ciao.
0: Sulla candelina, dai. Ciao. Grazie, che bello. Oh, e basta però. E che è una tempesta. Basta! Smontato il microfono. Ragazzi, si è messi così sto programma, lo sapete. Va bene. Allora, una nuova puntata in modalità, come sapete, insomma, un pochettino più contenuta, nel senso che è un belli belli 4.0 o un belli Pacini 4.0 oggi, quindi proprio totalmente la squadra rivista e ricomposta. Ma perché? Perché Gianluca Pacini ci teneva ad essere qui per festeggiare il suo compleanno, quindi se avete voglia di fargli gli auguri, fateglieli. Insomma, è tutto il giorno. È cominciato adesso con me?
2: No, è cominciato due ore fa.
0: Ti hanno già
2: fatto. Ma continuate, sì.
0: Ok, vabbè. Allora, vabbè, mandatelo a fanculo, a posto. Dai, giriamo la ruota. Ti hanno già fatto gli auguri, tutti.
3: Primo.
0: Ok, busta del primo. Eccola qua. Aspettami, devo arrangiare un pochettino in tutto oggi. Allora, ho un tema che abbiamo affrontato in realtà in un altro contesto. Allora, se avete fatto caso, nel weekend c'è stata questa vittoria in Formula 1, insomma, del nostro grande campione italiano. Una vittoria italiana, fra parentesi, che non avviene da un sacco di tempo. Allora, questo tema ci serve come rampa di lancio per affrontare un argomento che già avevamo affrontato tempo fa, ma che vogliamo, come dire, riproporvi. Nel senso che, quali sono quelle squadre, quei team, quei piloti, allora, piloti di Formula 1, piloti del motomondiale, giocatori, squadre di calcio, squadre di basket, squadre di pallavolo, squadre di rugby, insomma, quei team che ti fate, ok, o singoli ovviamente sportivi che ti fate, che ne so, atletica, salto in alto, che però non sono quelli che conoscono tutti. Cioè, diteci qual è quello sportivo o quella squadra sportiva che seguite per mille motivi, ok, che però non è una roba famosa, non è una, è una cosa un po' alternativa, ok, magari è famosa, ma voglio dire, che ne so, ti fate Piastri in Formula 1 perché? Oppure nel basket, anziché ti fare la squadra della vostra città, ti fate una squadra di tutt'altro posto. Oppure, che ne so, nell'atletica seguite uno sportivo o una sportiva perché vi risulta simpatico, perché vi piace, eccetera, eccetera, eccetera. 333-2688-688, insomma, quali sono quei team sportivi o quegli sportivi alternativi di cui siete appassionati e che magari ci potete consigliare anche a noi di seguire?
3: Radio

0: classe, che eleganza. Allora, avete capito di cosa andiamo ad affrontare oggi? Stiamo cercando dei consigli, fondamentalmente, di squadre o di sportivi singoli, non, diciamo così, particolarmente famosi, che voi seguite, oppure ci spiegate per quale motivo magari non seguite la squadra del posto dove abitate, ma seguite un'altra squadra di, che ne so, basket, rugby, pallavolo, quello che è, insomma. Siamo a caccia di team alternativi, ok? Di sportivi alternativi. 3332 688 688.
1: Auguri Gianluca!

0: del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Allora, la puntata di oggi la dobbiamo dividere in due parti, questa puntata del Belli Belli 4.0. Allora, la prima parte è dedicata a Gianluca Pacini, sono arrivati un sacco di auguri per te e quindi ti riporto un po' gli auguri di tutti quanti quelli che ti hanno scritto.
1: Grazie!
0: Ok, Luisa e Gabriele, per esempio. Avrei qualche messaggio è firmato, ancora qualcun altro no. Beh, quindi andiamo un po' di cose. Poi c'è anche Giovanna che ti fa gli auguri, insomma. E poi ancora auguri Gianluca, tanti auguri Pacini, baci Pacini, buon compleanno Pacini.
1: Pacini,
0: che bello. Dai, forte. Mi piace questa cosa perché vuol dire che ti vogliono bene. E quindi
1: anche a voi, grazie.
0: Oh, che bella questa cosa. Allora, invece, entriamo nel mondo delle famose squadre o sportivi alternativi. Per esempio, ti racconto questa cosa. È successo che quest'estate un'amica di mia figlia abbia preso la macchina, abbia fatto 10 ore di strada per andare a vedere agli europei di atletica una atleta che a lei piaceva. Non era un atleta della sua città, era un atleta di Napoli, di cui non mi ricordo il nome, però si era parlato di lei perché c'era stato tipo del body shaming. Dopo vado a recuperarmi il nome, mi è venuta in mente adesso sta cosa. Per cui e però lei ha fatto 10 ore di macchina per andare a vedere la gara. Dopo, poverini i suoi genitori che l'hanno dovuta accompagnare, ma soprattutto riflettevo, ho detto: ma se questa per un motivo o per l'altro non riesce a fare la gara o comunque si classifica da schifo, tu hai fatto 10 ore di macchina in andata e 10 in ritorno per andare a vedere niente. Alla fine invece ha vinto, per cui insomma è andata molto bene la cosa. Poi abbiamo un amico che ci suggerisce mi sa che è un'amica, aspetta, adesso te lo dico. Sì, è un'amica che si chiama Caterina e ci dice: allora, hockey sul ghiaccio, è già lo sport particolare. Cometa Brno, campione nazionale della Repubblica Ceca. Io immagino che tu sia di origine di quelle parti lì e quindi probabilmente ci hai suggerito questa cosa. Quindi, se ci suggerite atleti o squadre, diteci anche la motivazione, perché in questo modo capiamo. Adesso attenzione, perché so che c'è il citofono e andiamo a riscoprire qual è la squadra preferita, almeno ci riproviamo perché non, di solito non è mai molto chiaro. Insomma, sentite chi c'è al citofono. Eccolo qua.
2: Salve, sono il conte Vaffula con la Popevi.
1: Il gonde?
2: Il conte Vaffula con la Popevi.
1: Con la prostata, sì.
2: Come Popevi.
1: Prostata.
2: Popevi.
1: Prostata.
2: Popevi.
1: Sì, vabbè, ci siamo capiti.
2: Sono venuto per ricordarvi che anch'io ho una squadra del cuore.
1: Una squadra di che?
2: Del fuore.
1: Del fuore.
2: Lei dirà: sarà la Steaua Bucarest.
1: Chi?
2: La Steaua Bucarest.
1: Squadra è la stevia. La metto nel caffè la stevia.
2: La famosa Steaua Bucarest. Squadra rumena.
1: Lei tifa la stevia?
2: Assolutamente no.
1: Ah, te pare.
2: Se no sarebbe troppo semplice. Se vivo in Romania e tifo la Steaua Bucarest.
1: Certo, giustamente. Quindi?
2: Qual è secondo lei la squadra che rappresenta di meglio la notte, il buio?
1: Boh.
2: I Phoenix Suns.
1: Chi?
2: I Phoenix Suns.
1: Chi?
2: I Phoenix Suns.
1: In

biografia su questa, però ho un po' le idee confuse. Allora, intanto torniamo alla nostra amica di prima che ci ha precisato che viene dalla Repubblica Ceca e lì l'hockey è lo sport nazionale, un po' come il calcio in Italia, per cui segniamoci questa cosa che diventa interessante. Poi sempre nell'ambito hockey, però in questo caso hockey online, ci segnalano Fox Legnaro come squadra. E poi continuando sempre su questa linea, attenzione, aspetta perché mi sono perso il messaggio, ce n'era uno carino che riguardava invece non lo trovo più, ragazzi. Sono un po' così. A parte tanti auguri, caro Gianluca Pacini, vedi, ne è arrivato anche, ne è arrivato anche un altro, esatto. Vabbè, ah, eccolo qua, adesso l'ho trovato. Ciao, sono Laura di Montagnana, tifo segue, mi complimento con la squadra di nuoto sincronizzato. Quindi vedi, ho scoperto questa cosa qua, c'è un team di nuoto sincronizzato che si chiama Team Euganeo, quindi immagino Abano Terme, Montegrotto, Colli Euganei, Terme Euganee, insomma provincia di Padova, tanto per capirci. Ad ogni gara portano a casa medaglie e soddisfazioni. Bravi, complimenti anche a voi.

0: quali sono i gli sportivi in generale alternativi che seguite, le squadre sportive alternative che seguite. 333-2688-688, ce lo raccontate oggi al Belli Conte 4.0.
1: Chi è? Ciao Belli e Conte. E io che non sono una tifosa, va bene lo stesso, vero? Sì, tanto io tengo per l'Atalanta, la magna la beve e la canta. Ciao ciao.
2: Company, Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Io seguo la Formula 1 e in questo momento sono un tifoso, così come anche la mia compagna, dell'Alpine. Questa cosa qua me l'hanno segnalata più di qualcuno. Poi dopo abbiamo, io seguo l'Olympica Skaters di Rovigo, che è una squadra di pattinaggio artistico a rotelle, con atleti premiati spesso a livello nazionale. Bravissimi, complimenti, grandi ragazzi. E poi, sempre in zona, ASD Starsil di Badia Polesine, sempre provincia di Rovigo, ginnastica artistica. Quindi, insomma, vedo che stiamo mettendo insieme un po' di cose particolari. Ci dobbiamo fermare qua, perché adesso ci chiama l'ignoranza.
1: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Siete pronti ad entrare nel club degli ignoranti? Io spero di sì. Attenzione, come si gioca? Noi vi diciamo una parola, voi di questa parola dovete reinventare il significato. Avrete anche la possibilità di ottenere l'accesso al nostro club degli ignoranti imperituro, vincendo anche una tessera che vi consentirà di certificare il fatto che siete proprio membri del club degli ignoranti. Quindi 333-2688-688, per spiegarvi come funziona vi faccio un esempio. Se la parola di oggi fosse palla, o anche pallà, perché potete cambiare l'accento, che cos'è il palla, la palla, le palla? Dice si palla, eh? Vediamo che cosa ne esce. 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi, e per l'appunto è palla.

Club degli ignoranti, oggi il palla è un animale in via di estinzione perché quando deve accoppiarsi, poverino, lui si annoia. Allora, poi abbiamo ciao palla. La palla è un'unità di misura per misurare la distanza

0: Hai capito?
1: Sì, immagino.
0: Però l'una e l'altra. Ragazzi, che vita difficile a volte che ci fate fare. Lo sport palla, persone alcolizzate lanciano lattine abbandonate. Io questa non so come l'avete pensato, però va bene. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Il pizzaiolo, quando diciamo deve tirare fuori dal forno una pizza maxi, non usa la pala normale, ma la palla.
3: Palla si dice quando vai al pronto soccorso e devi aspettare tanto. Ciao da Leo.
4: Palla, ciao company. Quando Giallino, una persona non si presenta all'appuntamento con te, ti dà palo. Quando invece si presenta ed è anche molto entusiasta e contenta di esserli con te, allora ti dà palla.
0: Ah, ho capito. Bene, bene, bene. Avete delle idee diverse, delle idee migliori, delle idee entusiasmanti? Che cosa significa palla secondo voi per il Club degli Ignoranti? Quindi ricreate il significato della parola di oggi, che per l'appunto è palla. 3332688688.
5: To change.

0: Topaz, siamo all'interno del club degli ignoranti. Dice si polla, l'indicazione tipica ricevuta da qualcuno a Napoli che chiede: dove vado per arrivare in un determinato posto? Risposta tipica ricevuta: vai pallà, accompagnato da un gesto della mano che ho fatto anch'io. Alternativa a pallà e paccà è di solito pallà è più lontano di paccà, che tradotto sarebbe per di là e per di qua. Ciao ignoranti. Allora, questa è molto simpatica, mi ha fatto molto ridere, però c'è un po' un giallino perché effettivamente si utilizza questo stile di dire. Poi abbiamo palla, cartello stradale che indica attraversamento, coglioni! Ciao belli! Ok, perfetto. Sentiamo chi c'è al citofono, dai. Attenzione.
1: Beh, è il diminutivo del nome dell'organo di legislazione cinese.
2: La palla è un nervo che si trova sotto la rotula. Ah. Infatti, se ci pensate, la palla rotula.
0: La palla rotula.
2: Ciao, ragazzi.
0: Interessante. Va bene, ragazzi, tra poco vi diremo chi è il vincitore di oggi. Company.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ATB, The Fields of Love, per il momento Luna Park, abbastanza raffinato anche. E andiamo in premiazione per quanto riguarda il Club degli Ignoranti. Complimenti a Stefano che con questo messaggio:
1: la palla è un nervo che si trova sotto la rotula. Infatti, se ci pensate, la palla rotula.
0: Giustamente, qui abbiamo della medicina, quindi complimenti a Stefano, per te il cancan di oggi, everybody! Stefano, ma grazie anche a tutti quanti gli amici che oggi hanno partecipato al Club Ignoranti e al Belli Conte 4.0. Ci risentiamo più tardi a partire dalle 18. Grazie a Gianluca Pacini, ancora buon compleanno e ovviamente a più tardi con Daniel Belli. Ciao! Le 2:03 e andiamo tutti
2: Radio
0: a Venezia.
2: Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Mercoledì 9 di settembre, amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Dai che ci siamo, nuova puntata dei piscalli. Tra l'altro data molto molto importante, perché allora, aspetta, tanti auguri.
2: Aspetta, togli la base, lo facciamo insieme.
1: Vai. Tanti auguri a te, tanti auguri a Gianluca Pacini. Auguri a Gianluca Pacini, che è ritornato in
0: DJ Colion.
1: Esatto,
2: formazione
1: DJ
2: originale.
1: Colion. Esatto,
2: tra come Mauro Tonello ci ha concepiti.
1: Esatto, tra l'altro ricordiamo una cosa, che una volta la password della radio era la data di nascita di Gianluca, non lo è più, quindi lo possiamo dire.
2: Teoria.
1: 090970.
2: Pensa tu. Adesso c'è la gente che verrà a spaccare i vetri.
1: Sì, non funziona, anche perché quella password ormai non è più in uso. Amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischetti. Ciao Chicco, in regia avete capito Gianluca Pacini, in diretta dalla 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, qui in diretta proprio da Villa Nidiolo, Lido di Venezia.
2: E alziamo le mani, non so se possiamo raccontare quello che abbiamo fatto ieri sera e con chi lo abbiamo fatto soprattutto.
1: Allora, con chi non possiamo dirlo.
2: Dici di no?
1: No, dico di no, con chi lo possiamo, no. Cioè magari lo diciamo dopo. Però...
2: ringraziamo la mano che ci nutre.
1: Esatto, però bravo, ben detto. Però ieri diciamo che abbiamo, e ci siamo riusciti poi nell'impresa, ci siamo infiltrati in un posto e ce l'abbiamo fatta.
3: Non è successo quello,
1: però alla fine ci siamo riusciti. Uscirà un video alle 17:30 e basta.
2: Un mini set di Dardust a meno di 20 metri.
1: Sì, beh, lui grandioso, incredibile, ha suonato delle robe micidiali, cioè
2: sì,
1: non so
2: una
1: neanche,
2: cosa fichissima.
1: Non so neanche come definirle.
2: E cioè ricordiamo che siamo stati degli elefanti in una casa dei cristalli, perché era tutta gente raffinata e noi eravamo vestiti male,
1: ma
2: brutti,
1: non è vero, ma brutti
2: goffi,
1: sì.
2: No, beh, messi dai, lì così.
1: Tutto sì, ma vestiti male secondo me no. Dai, siamo pronti, si incomincia. Martin Garrix, Garrix no.
2: Garrix.
1: Martin Garrix.

0: U2, la loro Fireflies, come tutti i mercoledì ce lo siamo ricordati anche in questo 9 di settembre.
1: In extremis, tra l'altro, sì, proprio ce lo siamo ricordati, ma c'è il Fuori Company!
2: Quando vuoi,
3: tranquillo.
2: Si apre il Fuori Company!
3: È il mio compleanno!
1: Mancava Gianluca, mi mancava perché dall'altra parte dicevamo prima
0: la roulette russa dei registi.
1: Ma tra l'altro mi diceva: guarda, è velocissimo. Anche prima è molto veloce. Stavo per dire: guarda che velocità! Oh, si è appena perso un bicchiere d'acqua.
0: È la vita di Gianluca Pacini. Comunque, benvenuti all'interno del Fuori Company, l'appuntamento dei Pischelli, che vi dà la possibilità di scegliere una canzone molto trash.
1: Bravo, continua a spiegarlo tu, per favore.
0: 333-2688-688. Okay. Poi
1: è molto semplice. Vi diamo la possibilità proprio di scegliere una canzone molto molto imbarazzante, ma che allo stesso tempo vi diverte, e ovviamente tra tutti i messaggi che arriveranno io e Chicco dovremo sceglierne una. Cercate quindi di attirare la nostra attenzione, di dirci: uè, Wayun, guardate che questa canzone è proprio fica, perché non la scegliete?
0: Anche perché abbiamo una memoria che va all'indietro, ricordiamo tutte le canzoni orribili che abbiamo messo in onda, quindi molte volte arrivano dei doppioni e vi diciamo: no, l'abbiamo già messa. Quindi dovete anche impegnarvi a trovare qualcosa di nuovo.
1: Diciamoci la verità, questo piccolo spazio è dedicato a tutti voi, ma ovviamente lo facciamo per ringraziare il nostro direttore Mauro Tonello, ma ovviamente anche il nostro programmatore musicale Fabio De Magistris.
4: Ciao, Fabione.
1: Che ci ringrazia, che ogni giorno ci manda un messaggio e dice: grazie ragazzi per mettere in onda queste canzoni incredibili. Quindi 333-2688-688, pensate ad una canzone super mega imbarazzante, consigliatecela, e dopodiché noi tra le tutte ne sceglieremo una. Vi aspettiamo.
5: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
6: Ciao Chicco e Gio, siete i miei preferiti. Spot.
7: Tempo di fitness?
8: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
11: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
12: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
13: anche senza gridare.
12: La radio rende
11: famosi. Occhio, anzi orecchio.
14: Tempo di pensare all'estate.
15: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
16: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
15: Radio Company Summer Tour 2026.
16: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Accanto d'amore su Company, 14:20. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli.
2: Ciao,
1: dai,
2: buon
1: che ci
2: mercoledì.
1: Siamo nel pieno della Fuori Company, lo sapete, mercoledì, e quindi tra poco, anzi proprio adesso, in questo momento, una canzone scelta da un magico. Mi sembra fosse un ascoltatore, sto
2: potrebbe
1: andando a memoria.
2: Potrebbe essere.
1: Comunque.
2: Andrea,
1: come si chiama la canzone, Chicco?
2: Si chiama Le poppe.
1: Sì, ma smettila.
2: Dei cani bastardi.
1: Ma dai, smettila.
2: Avevo provato anche la scorsa settimana a chiederla, ma è arrivato in ritardo.
1: Okay.
2: E quindi questa volta mettiamo.
1: E allora, caro

0: Che bello.
1: Una delle canzoni più brutte che io abbia mai sentito.
0: La voglio come sveglia. Che schifo di canzone. Va bene, basta, abbiamo capito, dai. Diciamo che è un inno nei confronti del seno. Ottimo, grazie Gianluca Pacini in regia. Puoi tranquillamente togliere questa canzone. Ovviamente dobbiamo ricordare che lo spazio della Fuori Company è appoggiato da uno sponsor. E in questo caso c'è un grande ritorno.
2: Esatto, sentiamo.
3: Fuori Company è stato offerto da...
1: Carlo, ti sento un po' triste, che succede?
4: Guarda, sono un po' giù perché quest'anno sicuramente non supererò la prova costume.
1: Ma non hai saputo l'estate della soluzione?
4: No, quale?
1: Sticazix! Prova costume non superata? Sticazix, la pillola miracolosa per la tua estate. Ti fa dimenticare il mare e ti farà preferire la montagna, dove potrai stare vestito come ti pare.
4: Sticazix viene venduta in scomode pillole o in comode supposte da gomito.
1: E per l'estate 2024 scopri il nuovo gusto erba miracolosa.
5: Sticazix!
4: Quando i fatti diventano realtà.
5: Sticazix!
1: Dobbiamo ricordarci di aggiornare il promo comunque.
2: Va bene. Millennium Mix, i tre dischi, si inizia subito con Dainoro e Gigi Dag, In My Mind.
6: Millennium Mix, i successi

I suoni del nuovo millennio. Del nuovo millennio. Su Radio Company. Millennium Mix. Millennium Mix.

0: Sempre e solo tre i dischi della Millennium Mix: Tiziano Ferro con E Raffaella e Mia, poco prima invece Rihanna con S&M, mentre all'inizio Dainoro, Gigi D'Agostino e la loro In My Mind. Ancora buon pomeriggio amici, siete su Company, ciao. Noi siamo i Pischelli, in diretta dall'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, e siamo qui per dirvi delle cose, tipo sì, la prima, vai.
1: Non sono brutte notizie. Comp'anniversario oggi a posto.
2: E allora, due bene. Posti occupati, quindi ritorniamo un po' in carreggiata.
0: Possiamo tranquillamente fare un welcome back to house. Non vediamo l'ora di ritornare a casa, tra virgolette. No, dai, a parte gli scherzi, siamo molto contenti. Quindi, per quanto riguarda il futuro, potete andare tranquillamente sul nostro sito www.radiocompany.com oppure
1: l'applicazione della radio. Bravo. Vai nello store del tuo telefono. Se la smetti di toccarmi i capelli e tutto il corpo, bravo, vado avanti.
0: No,
1: meglio,
0: io ti
1: grazie.
0: Accarezzo quando dici delle cose belle. Io ti accarezzo.
1: Siamo meglio in radio, che siamo a 4 metri di distanza.
0: Sì, hai ragione.
1: Vero? Comunque, scaricate l'app dallo store del vostro telefono e lì ci sono tutte le funzioni digitali della nostra app.
0: Mamma
1: e anche comp'anniversario.
0: Quanto sei colto quando si parla di tecnologia. Amici, dai, ve lo ricordiamo lo stesso il numero, metti caso che qualcuno non dovesse rispondere: 333-2688-688. Ci risentiamo tra poco con le telefonate.
1: Forse.
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi: beer, food and music, in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico, ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Wait su Company, amici, ancora buon pomeriggio, 14:39, prima chiamata del Company anniversario. Dall'altra parte dovremmo avere lei, Anna. Ciao Anna.
1: Ciao.
0: Come stai, Anna? Come va?
1: Bene, molto bene.
0: Molto bene, siamo molto contenti di sapere ciò, anche perché
1: grazie
0: oggi per te.
1: Grazie ancora della chiamata.
2: Ecco, sì.
0: Allora,
2: sì,
0: prima di ringraziare, aspetta il messaggio. Metti caso che dobbiamo darti brutte notizie, che ne sai tu? Subito ringrazi. È arrivata. Oh,
2: intanto dici che cosa succede in questo 9 di settembre.
1: È il mio compleanno.
0: Auguri, tanti auguri.
1: Grazie.
0: Auguri di buon compleanno da parte nostra, cioè dai Pischelli, ma anche da tutta Radio Company. Tra l'altro, cosa che magari non gradirai sapere, ma tu condividi lo stesso giorno di compleanno del nostro regista Gianluca Pacini. Quindi
2: è una sfiga di solito.
0: È una sfiga,
2: però.
0: Quindi eventualmente puoi andare in comune, puoi andare a cambiare giorno, eventualmente vai all'anagrafe. Sì, vai all'anagrafe, un giorno prima, un giorno dopo non cambia niente.
2: No, c'è un bellissimo messaggio per te che dice così: tantissimi auguri per i tuoi 13 anni da mamma e papà, Gianmarco con Noemi e Giada con Andrea, ti vogliamo un mondo di bene.
1: Grazie. Grazie.
0: Senti un po', Anna, parliamo di cose serie. Regali che hai ricevuto?
1: Per ora nessuno, però stasera forse sì.
0: Va bene, quindi stasera
1: è
0: festeggerai.
1: Venerdì che festeggio con i miei compagni.
2: Ah, che cosa vorresti ricevere?
0: Dai, che questo è il momento per.
1: Allora, ho chiesto due buoni in due
2: benzina.
1: Negozi.
2: Ah, ok.
1: E poi
2: quel
0: coso lì abbiamo capito. ho capito io una lingua che parliamo io e Anna. Senti, Anna, chiedi a mamma e papà, settimana prossima esce l'iPhone 18, fatti regalare quello, no? iPhone 18 Pro Max.
1: Magari, che cosa?
2: iPhone
0: Ultra quando uscirà. Va bene, dai Anna, tanti auguri di buon compleanno, divertiti, festeggia con la famiglia e con i tuoi compagni, ok?
1: Va bene, grazie mille ancora. Buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Anna, un abbraccio, ciao.
1: Grazie, ciao. Radio Company.

0: Timberlake si chiama The Other Side, su Company seconda chiamata del companiversario. Dall'altra parte abbiamo Leonard. Ciao, benvenuta.
1: Benvenuta, ciao.
2: Ciao.
0: Come va, come stai?
2: È tutto bene, grazie.
0: Tutto molto bene. Tra l'altro complimenti perché hai un nome molto molto bello e molto molto particolare. Da dove arriva?
2: Ecuador.
0: Pazzesco. Vabbè, noi parliamo molto bene l'ecuadorense.
1: Ecuadorense, sì.
0: Noi lo parliamo. Oh. Cosa si parla in Ecuador? Che lingua si parla? Oh. Tipo spagnolo?
2: Spagnolo.
0: Tipo? Spagnolo, beh, hola.
1: Eins, zwei, drei.
0: No, no, quello è tedesco. Ah, scusa. Scusa. Allora, hola Leonard, che tal? Tutto bien. Oh, ok, adesso
1: gli volete auguri. Dirvi qualcos'altro ancora nel frattempo?
0: Tengo un perro in mi tasca. Dove sta? Dove sta la micica favorita? Dove
1: come
0: sta?
1: Tengo un perro? No, perro non è cane.
0: Ma un cane nella mia tasca. Non
1: che
0: so. Va bene, allora andiamo avanti col messaggio.
1: Allora, sappiamo allora che oggi per te è un giorno speciale, però devi dirlo tu e puoi dirlo nella lingua che preferisci.
2: È il mio compleanno.
0: E allora auguri.
1: Compleanno.
0: Felicitaciones. Felicitaciones. Non so come si dice.
1: Grandes.
0: Allora, tanti auguri di buon compleanno da Radio Company, da parte nostra, ovvero i Pischelli, e anche da chi ti legge e da chi ti dice questo bellissimo messaggio, ovvero tantissimi auguri di buon compleanno, zia Leo, dai tuoi nipoti, ok, perfetto, preferiti, che sono Naomi, Alejandro, e dalla tua sorella, Jacqueline, spero di averlo pronunciato bene, e da tuo cognato Simone.
1: Perfettissimi.
0: Prego, va bene. Allora, Leonardo, tanti auguri di buon compleanno.
1: Festeggia.
0: Divergiti e festeggia con loro, ok?
2: Grazie mille.
0: Perfetto. Mm-hmm.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: su Radio Company.
1: Molto bella.
0: Tra pochissimo abbiamo un argomentone incredibile che tra l'altro prende spunto da esperienze di vita vissute ieri.
1: È vero.
0: Tra fiumi di alcol e cose incredibili.
1: Non è vero,
0: che
1: dai, diciamo, abbiamo avuto la possibilità, parlando con le persone, proprio di tirare fuori il meglio di loro, e tu, ovviamente questo meglio
0: noi
1: verrà poi proposto chiaramente a voi dall'altra parte. Adesso tu vai di sopra che vai a finire delle cose. E poi.
0: Che ridi. Andare un attimo in bagno.
1: No, vabbè, tranquillo. Adesso tu vai di sopra un attimo che pensi meglio a quello che mi devi dire dopo.
0: Guarda che poi devi andare anche tu.
1: No, io figurati, io una volta.
0: Un bagno in due. Possiamo chiedere all'azienda la prossima volta, per favore? Camere separate, uno e due bagni.
1: No, tre bagni, metti caso che dai, amici, ci risentiamo tra poco.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Giovanotti, Alfa, buon vento su Company. Amici, è arrivata l'ora di controllarla, questa benedetta ora.
1: Madonna, le 15 e 2 minuti.
2: Sì. Radio Company Time.
3: Bravissimo.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Faisal, 15:05, la seconda e ultima ora di oggi che come sempre parte dalle nostre esperienze, perché ieri abbiamo vissuto delle cose abbastanza assurde. Lì partiamo per l'argomento di oggi.
1: Allora, provo a trovare un modo carino per sviscerarlo. Una persona che conosciamo ieri, ecco, ok, una persona, un amico, esatto, diciamo che si
0: non,
1: è presentato.
0: Non è la mano che ci nutre.
1: No, esatto. Si è presentato in un posto, ok, sì. Ben vestito, tra l'altro, certo. Perché qui bisogna comunque avere un certo
0: le
1: abbigliamento.
0: Le persone che contano,
1: ecco, persone
0: sì.
1: Che contano, ecco, vestite quindi in un certo modo. Ad un certo punto qualcuno gli fa notare che si era in un certo senso rotto i pantaloni, aperti i pantaloni, fatalità, dove c'è il cosiddetto posto in cui non batte mai la luce del sole.
0: Era, diciamo, non era nella condizione di fare il discorso dell'abbronzatura, sai che va di moda adesso,
1: certo,
0: prendere
1: il
0: sole,
1: diciamo,
0: lì.
1: E di conseguenza cosa succede? In contesti dove magari devi essere elegante, magari devi farti vedere anche in un certo modo, ti fai prendere dal panico, giustamente,
0: forza.
1: Quindi vabbè, questa persona poi si è organizzata, ha preso tutto, papà, si è fatto accompagnare
0: cambio
1: in un posto,
0: pantalone e via.
1: A questo punto oggi al 333-2688-688 abbiamo bisogno delle vostre di storie, dei vostri di aneddoti.
0: Quella volta che è successo qualcosa ai vostri vestiti nel momento meno opportuno, tipo ti si sono sbregati i pantaloni,
1: esatto.
0: Sei macchiato con qualcosa e hai magari una maglia bianca.
1: Qualcuno vi ha rovesciato qualcosa, perché molte volte sì, ok, la sfiga personale,
0: maledetti.
1: Però può esserci anche l'errore da parte, che ne so, del cameriere un pochino sfigato.
0: A me
1: era
0: capitata una cosa simile a scuola con un paio di pantaloni e ho risolto con la grande tecnica di MacGyver.
1: Cioè, scusami?
0: Nel senso che in un astuccio avevo una graffetta.
1: Giusto, chi è che tutti
0: ho allungato la graffetta,
1: okay.
0: E mi sono fatto una specie di cucitura nel pantalone.
1: Bravo.
0: E ha tenuto per tutto il giorno. Certo, non mi mettevo a fare le spaccate, cosa che facevo i giorni precedenti.
1: Però
0: sono arrivato a casa,
1: ecco,
0: col
1: allora,
0: ferro che toccava le cosce.
1: A me da bambino invece non è che, cioè, più che altro, non so come raccontarla, io
0: sei fatto la cacca addosso, dai, non stai a dirlo dritti così senza girarci
1: attorno. Me la sono fatta addosso, poi io saluto Thomas, quel infame di bambino, che
0: maledetto.
1: Era il mio compagno di classe, che ad un certo punto ha alzato la mano e ha detto: maestra, qui sa un po' da cacca, aiuto, fatti a fare i tuoi, fatti e devi rompere le palle a me adesso, una volta che mi caga addosso, cioè scusami pure tu. Vabbè, quindi oggi dai, 333-2688-688 abbiamo bisogno di queste storie qui. Quella volta
0: situazioni imbarazzanti,
1: quella volta quindi che vi siete aperti per sbaglio il pantalone, che qualcuno vi ha rovesciato qualcosa, che magari è successo qualche cosa che vi ha messo un attimo in imbarazzo e siete dovuti correre un pochino ai ripari.
0: Poi era una presentazione, dice, ma sicuramente è solo aria.
1: Oppure molte volte sì, ma tanto sicuramente non se ne accorgerà nessuno. E poi magari c'è qualcuno che veramente non te lo dice perché non vuole farti fare brutta
0: figura.
1: Dai,
0: aspettiamo le vostre storie al 333-2688-688.

0: poi la spiegheremo questa cosa del DJ Sansa Yogurt, però vabbè. Erano James Hype e Miggy Della Rosa con Ferrari. Stiamo parlando di tutte quelle situazioni dove, insomma, avete provato un po' di vergogna perché vi sono successe delle cose,
1: sì,
0: dei
1: sì.
0: piccoli intoppi nei vestiti, con le macchie e tutto il resto. C'è un episodio di nudismo estremo con un'ascoltatrice.
1: Ah, sentiamo. Sono curioso, dai.
2: Ciao Radio Company. Beh, a me ne sono successe due, veramente una più imbarazzante dell'altra. Era il 2001 in discoteca, sì. TNT Kamasutra aveva le scale, scendo dalle scale, scivolo, finisco in fondo alle scale, per fortuna non mi sono fatta troppo male, okay. Praticamente sono si è completamente alzato il vestito e sono rimasta in perizoma davanti a tutti, roba tremenda. E invece due anni fa a una sfilata salgo sul palco, mi è esploso il bustino che dovevo portare in sfilata proprio appena salita sul palco, quindi sono praticamente rimasta a tette al vento e ho dovuto prendere e coprirmi di corsa perché era stato quello abbastanza imbarazzante.
0: Faceva parte dello spettacolo.
1: È successo anche
0: magari
1: a Janet Jackson durante un half time, se non sbaglio, con Justin Timberlake, che ad un certo punto le ha tolto tipo
0: quel
1: corsetto, una roba del
0: con
1: genere.
0: Con i pantaloni ho sempre paura perché ogni tanto controllo e se quando vedi che sta per iniziare a crearsi un piccolo buchetto,
1: certo,
0: e dici sarà la giornata giusta? Sarà la giornata giusta?
1: Per fortuna io ho mai avuto problemi legati proprio ai pantaloni, però con le macchie, io con le macchie tantissimo, tra l'altro maglietta bianca, mangio l'insalata.
0: Che l'altro giorno avevi una macchia qua, non te l'ho detto, hai rimacchiato tipo di sugo.
1: Dai, davvero?
0: Sì.
1: Perché non me l'hai detto?
0: Il primo giorno, vabbè, se ne sarà accorto.
1: Ecco, appunto, ad ogni modo, comunque, cosa è successo? Io quando mangio l'insalata e metto l'aceto balsamico,
0: schizza
1: e tac, sicuramente quella volta che mangio l'insalata avrò addosso una maglietta bianca.
0: È un grosso problema.
1: 3332 688 688, messaggi scritti e vocali, situazioni imbarazzanti, quindi magari, che ne so, siete andati ad un matrimonio o comunque ad un evento di una certa importanza per voi e per gli altri, vestiti in un certo modo, ma bam, vi si sono rotti i pantaloni, vi si è, che ne so, macchiata la camicia, vi si è macchiato il vestito.
0: A me è capitato al sushi, che mi è caduto il sushi nella salsa di soia,
1: ok, e ha schizzato dappertutto, grande classico. Dai, aneddoti legati a quella volta che magari, insomma, vi siete rotti qualche cosa a livello proprio d'abbigliamento, non del corpo, o vi siete macchiati in un certo modo. 3332 688 688.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va?
10: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della digital radio.
15: Hey, stats on deck at the time, Soulja Boy A-Rail, we got something new for y'all. Man, when somebody be in your face on your nerves, they're talking and talking and you don't wanna hear.

0: mai alle 15:20 parliamo di tutte quelle situazioni, sì, dove vi siete sentiti in imbarazzo perché il vostro outfit è esploso, imploso, ha cambiato colore e non l'avete deciso voi.
1: Allora, per esempio, è arrivato un messaggio al 333-2688-688 di una persona che racconta fondamentalmente di aver indossato per un matrimonio una camicia. Purtroppo è la classica persona che magari non ha così tante camicie eleganti e quindi quando ha quell'occasione tipo per tipo matrimonio o altro indossa quella unica camicia che ha e che magari con il tempo non va neanche più così bene. Infatti era un pochino stretta, fatalità la messa, ad un certo punto ha iniziato a mangiare, poi bam è partito un bottone
0: che è arrivato direttamente alla nonna.
1: Non lo dice dove è arrivato questo bottone, però alla fine chiaramente situazioni imbarazzanti che ti si rompe ecco la camicia anche.
0: Oppure
1: a volte,
0: tutte
1: no?
0: quelle situazioni dove immagini ci sia un dress code, ti vesti tutto di nero, arrivi e la festa è in bianco.
1: A me è successo l'anno scorso in vacanza, praticamente in questo paesino in Spagna c'era una festa total white, tipo la festa bianca tra virgolette, tutti vestiti di bianco, io ero vestito di nero e lì, amici miei, veramente ti senti un pesce
0: fuor
1: d'acqua.
0: Hanno detto holla cabrones, è arrivato il demonio.
1: Perché poi la gente ti guarda e dice questo non ha capito assolutamente nulla. Non è che non ho capito niente, che manco lo sapevo io. Cioè, una volta che vado in vacanza è capito in un paese dove fanno la festa tutti in bianco.
0: Oppure sei lontano da casa, hai il paio di pantaloni vecchio recuperato dal nonno probabilmente, e non devi piegarti durante quella giornata, però ti pieghi per qualche motivo e ti si strappa tutto. Ma ci sono diversi tipi di strappi, secondo me potresti definirli con dei range, perché c'è lo strappino piccolo, ovvero ci puoi mettere due ditina e lo copri, per esempio. C'è lo strappo a quattro dita, è uno strappone incredibile, poi c'è lo strappo che va praticamente da dove agganci la cintura
1: alla miseria,
0: fino al retro, ovvero hai i pantaloni divisi perfettamente a metà e sei una specie di cowboy.
1: I pantaloni non ha più linguine praticamente, una roba del
0: praticamente.
1: Genere. Dai, 333-2688-688, vogliamo sapere di le vostre storie, vogliamo sapere i vostri aneddoti, quindi quella volta che vi siete presentati, che cavolo ne sappiamo, ad un matrimonio o comunque ad un evento di una certa importanza e magari avete avuto dei piccoli problemi legati al vostro abbigliamento, che ne so, vi si sono rotte le scarpe.
0: Il cuginetto che vi ha rovesciato addosso il vino rosso.
1: E classica rottura appunto dei pantaloni, bottoni della camicia esplosi.
0: A qualcuno è mai capitato di sporcare i vestiti, che ne so, agli sposi o ai testimoni degli sposi per sbaglio? Cioè, ti immagini cadere con un bicchiere, sei abbastanza ubriaco, cadi con un bicchiere di vino contro la sposa e macchi il vestito.
1: No, però mi è successo io ad un matrimonio che ad un certo punto, cavolo, ste benedette spose, che aveva un velo lunghissimo.
0: 40 km, pestato?
1: L'ho pestato. Però visto che tutti lo facevano, cioè che tutti, era già successo, c'erano già delle impronte di scarpe, io ho detto vabbè, se l'hanno fatto tutti.
0: Ma
1: a
0: finché sono
1: punto,
0: le impronte di scarpe, è il vino il problema.
1: È il vino il problema. Dai, 333-2688-688, vogliamo sapere i vostri aneddoti.

0: Anni 15 e 28, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo un botto di messaggi, quindi è arrivato il momento di ascoltarli.
1: Sentiamo.
2: Ciao company.
0: Ciao.
2: Allora, sì, è sempre riguardo l'abbigliamento, ma è una cosa un po' strana. Non so se magari lo metterete in onda o cosa.
0: Sì.
2: Comunque
0: sì,
2: a me è successo che in un locale a Campiglio molti anni fa, una ragazza mi ha rubato le scarpe.
0: Cosa?
2: E così, la situazione imbarazzante è che io praticamente ho girato il locale per trovarla con le sue scarpe da donna coi tacchi.
0: Oh, ma quanto ti è piaciuto però?
2: È stato molto, molto imbarazzante.
0: Però posso dire, fighissimo, cavolo. Ad un certo punto
3: è
0: magari
3: detto, che ti resta.
0: Secondo me le hai anche guardate e hai detto, cavolo, mi stanno anche bene.
3: Quasi quasi
0: bravo,
3: me le torno.
0: Quasi me le tengo, quasi me le tengo.
3: Salutare
0: sì.
3: Evelyn che oggi ha mangiato il gelato con un amico e
0: oggi
3: stavano chiacchierando e stava bevendo il frappè. Si è inciucciata col frappè.
0: Sì.
3: Aspirato troppo.
0: Aspirato, okay.
3: Che lei è uscito dal naso e si è sporcato i pantaloni.
0: Meglio il frappè che gli spaghetti, comunque, perché
3: capito,
0: anche quelli possono
3: però
0: andare verso il naso. Poi cosa abbiamo?
3: Sentiamo.
4: Ciao amici, buon pomeriggio.
0: Ciao.
4: Anni fa ero al matrimonio di mia cugina.
0: Sì.
4: È una location molto carina, con buffet all'aperto di apertura, e poi si sarebbe entrati dentro nella sala di ricevimento per il pranzo. Eravamo fuori con cugini a chiacchierare, a ridere, eccetera. A un certo punto passa questo stormo di uccelli e tutti quanti a guardarli, anche a ammirare questo stormo di uccelli, tutti contenti. Guarda che bello, bella foto.
3: Sganciamo.
4: E ovviamente uno o due di questi uccelli hanno rilasciato la loro bombetta e è andata a finire sul completo di mio cugino.
0: No,
4: questo completo
0: molto
4: è scuro,
0: bene.
4: Quindi vi lascio immaginare, è diventata poi. Le risate ancora oggi ce lo ricordiamo. Ciao amici. Ciao,
3: porta fortuna la cacca di uccello dall'alto.
0: Certo, anche a me è successo. Sulla fortuna deve ancora succedere qualcosa. Palazzo Te, Mantova, vicino a Palazzo Te, perché di Mantova c'è anche lo stadio, appunto. Quindi se fai una strada lo puoi beccare.
3: L'uccello era in traiettoria.
0: No, sapete che ci sono i lucernari, quelli che puntano sullo stadio. Ad un certo punto io sento, pioveva un po', però io sento una goccia d'acqua un po' troppo grossa cadermi proprio sui capelli. Tocco con la mano e non era acqua.
3: E poi hai fatto con la lingua, hai fatto.
0: Ho detto, buona, sali minerali questi.
3: Esatto.
0: 3332688688 aneddoti, avete partecipato ad un evento, un matrimonio, un qualcosa di mega importante, una cena in famiglia.
3: Avete provato imbarazzo?
0: Avete provato imbarazzo perché magari vi è successo qualcosa al vostro abbigliamento, vi siete sporcati, vi si è rotto qualcosa, insomma, raccontateci episodi di questo genere.

0: Elisa su Company 15:36. Amici, ancora una mezz'ora scarsa da passare insieme. Aneddoti che riguardano quella volta che avete partecipato ad eventi X e magari è successo qualcosa al vostro abbigliamento. Vi siete scucciti qualcosa, si sono rotti
1: capitata
0: i pantaloni.
1: È capitata una cosa spiacevole.
0: È esploso un bottone, vi siete macchiati. Sentiamo.
1: C'è una
0: cosa
1: storia
0: c'è.
1: Molto interessante da parte di Fabrizio, che fa fotografo di matrimoni.
0: Bravo,
1: e
0: Fabrizio.
1: Anni fa in chiesa era estate, faceva molto caldo, quindi era particolarmente sudato ovunque.
0: Ahia.
1: Si è abbassato per fare una foto e si sono squarciati i pantaloni dal ginocchio fino al cavallo.
0: Certo.
1: Ok, fortunatamente avevo il secondo fotografo con me sopra da casa e sono riuscito ad andare a cambiarmi i pantaloni.
0: Per
1: tuttavia,
0: fortuna.
1: Per 10 minuti ho dato spettacolo in chiesa.
0: Vabbè, ti non importa. Il prete ha detto, oh signore, avrà detto sicuramente.
1: Oh no.
0: Oddio, no. Comunque c'è da dire una cosa, che poi in realtà non è colpa di nessuno. Quando fa molto caldo, ogni tanto, purtroppo è anche imbarazzante proprio sudare. E magari proprio quando c'è la camicia, far vedere quell'alone di sudore sotto le ascelle o dietro la schiena. Anche
1: meglio
0: questo.
1: Meglio l'alone di sudore che macchie sui pantaloni, sul retro.
0: Assolutamente, sì, certo, però si capisce anche l'imbarazzo in quelle situazioni. Amici, tra poco ritorniamo con altri messaggi. Go!
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Ah, pischelli! Spot!
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Ernia con la sua dedica su Radio Company.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Che nome dai ad un sogno

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Nuova traccia Hernia con dedica su Radio Company. Situazioni imbarazzanti dove i vostri vestiti non hanno collaborato. C'è tipo Francy che scrive: ciao ragazzi, io al matrimonio nel 2014 come testimone era alla fine di giugno, vestito bianco e nero.

0: con gonna e giacca che mi piaceva molto. Mi hanno naturalmente rovesciato il classico bicchiere di vino rosso, il
1: No.
0: vestito è stato buttato via. Però in quell'occasione, come spesso mi capita, avevo nella borsetta un abitino di maglia, microfibra, sempre sull'azzurro, sul celeste,
1: Hai
0: che
1: rattoppato, dai.
0: se lo puoi alternare, può diventare maglietta o anche abito, molto aderente. L'ho infilato e ho fatto un cambio di dress
1: Ecco, vabbè, Mary
0: sostanzialmente,
1: Poppins,
0: per cui
1: brava.
0: ho risolto il problema dal disastro a un cambio di abbigliamento.
2: Ottimo, dai,
0: Bello.
2: amici, avete ancora una decina di minuti, quindi 333-2688-688, quella volta che i vostri vestiti non hanno collaborato, magari si sono
1: Infatti.
2: rotti, oppure qualcuno in maniera del tutto, che ne so,
1: Vi è caduto
2: ingenua,
1: dal faccio un
2: qualcuno
1: micro, vi è caduto addosso.
2: magari appunto vi ha macchiato i vestiti per sbaglio. Dai, 333-2688-688.

0: C'è
1: una ascoltatrice che racconta una sua storiella.
0: Sentiamo.
2: Allora, ricordo quella volta all'acquario di Genova con mia figlia che era piccola, ce l'avevo in braccio. A un certo punto non si è sentita bene, mi ha vomitato letteralmente dentro la camicia, sulla camicia. E niente, cosa ho fatto? Sono andata nei bagni, sì. Sono riuscita fortunatamente a lavare la camicia e tutto, e poi con il ventilatore, quello per asciugare le mani, abbiamo asciugato anche i vestiti e poi naturalmente siamo tornati a casa perché ci siamo accorti che insomma non stava bene, quindi la mini vacanza è finita lì.
0: Finita abbastanza presto, va bene. Amici,
1: male,
0: grazie per tutti i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco con i saluti.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: L'ultima di oggi è mercoledì, quindi mancano ancora due dirette dal Lido, sappilo,
1: sì,
0: quindi
1: esatto,
0: ancora due notti da passare insieme.
1: Fino a venerdì noi siamo qui, ma possiamo chiedere gentilmente anche al nostro Gianluca Pacini in regia,
0: sì,
1: ringraziandolo,
0: grazie,
1: di agevolare per favore la base dei saluti. Grazie mille, bravo Gianluca, sul pezzone, come piace a noi.
0: Grazie Gio, a domani.
1: Grazie Chicco, a domani, vi lasciamo adesso con i brutti ma simpatici.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscali di Radio Company.
0: Al Lido sono le 16 in punto.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Questo disco mi è sempre piaciuto perché ha una bella melodia. Cioè, è stato bravo, veramente. Complimenti. Complimenti a lui, a David Guetta.
1: Sei ironico, dici? Eh? Sei ironico.
0: Ero sarcastico. Più che ironico.
1: Sì, giusto.
0: Beh, sei stato bravo a coglierlo, eh?
1: Hai visto?
0: Perché è strano. Normalmente uno affetto da ADHD a volte non si rende conto di queste cose.
1: Colgo alla grande.
0: Eh?
1: Io colgo alla grande.
0: In che senso?
1: Colgo il ne.
0: Non ho capito.
1: No, lascia stare, mettiamo la sigla, ecco. Dai. Sì.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
0: Volevo specificare una cosa, visto che ultimamente si fa anche un gran parlare della DHD, dicendo cose anche stupide come quelle che ho detto io qualche minuto fa.
1: Sì, certo,
0: ovviamente
1: certo.
0: Stiamo scherzando, ma ricordiamoci che la DHD è anche una cosa seria.
1: Ma gli ascoltatori lo sanno, non è che è anche.
0: Che
1: è
0: poi
1: una
0: tu
1: cosa
0: ne soffra gravemente, questo è un altro paio di maniche. Buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Non dovrebbe essere una cosa così insolita il fatto che ultimamente si sta notando parecchio, praticamente anche i dischi che vorrebbero in qualche modo essere originali, nuovi, freschi, praticamente stanno quasi tutti cogliendo a piene mani dal passato. Cioè,
0: sì,
1: una roba.
0: Ma credo sia.
1: Una volta c'era ogni tanto, era il remix, no? Cioè,
0: sì.
1: Okay, oppure la versione di quell'anno. Oggi invece sono proprio dischi originali che contengono per intero campioni di.
0: Sì, o melodie di grandi successi del passato,
1: certo,
0: che però è qualcosa di ciclico, perché se ti ricordi anche molti pezzi dance che sono diventati iconici.
1: Oddio.
0: Iconici negli anni 90 utilizzavano melodie o campionamenti, sì, di pezzi più vecchi. Quindi alla fine, cioè, non ci salviamo. Non
1: esatto,
0: ci salviamo.
1: Un po' come la moda, tra un po', forse già lo sono stati di moda nuovamente i pantaloni a zampa d'elefante.
0: Io
1: esempio.
0: Aspetto che tornino di moda le espadrillas. Così espadrio proprio. Così me ne vado.
1: Mamma mia, pantaloni a zoccolo di New. Va bene, buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Abbiamo salutato Andrea Rossini. No, non l'abbiamo fatto, quindi lo
0: Master
1: salutiamo.
0: Master Bubi, Andrea Rossini.
1: Ciao. Ciao a voi ascoltatori, fino alle 18, brutti ma simpatici, zero problemi
0: e zero discussioni.

0: Lose Myself è il disco di The Bowser.
1: The Bowser è quello nuovo.
2: Ah, quello nuovo, sì, molto bello.
1: Sarà difficile dimenticarsi del vecchio, che è stato uno dei grandi successi dell'estate.
2: Assolutamente.
1: Però in ogni caso noi ci proviamo. Era Lose Myself.
2: Esatto, amici, a tra poco.
3: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Il pezzo di Anna qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Sai che stavo pensando di regalarti
1: che
0: una
1: cosa?
0: Maglietta? Sai che Anna c'è la maglietta con scritto Baddy?
1: Baddy, sì.
0: Pensavo di regalarti una bella maglietta, quella proprio ombelico scoperto.
1: Oh, che bello,
0: tipo,
1: alla Britney.
0: Sì. Rosa con la scritta Baddy.
1: Oh,
0: te la regalo,
1: bello.
0: Te la metti?
1: Bello, sì, sì.
0: Sicuro?
1: Certo. Madonna, tu compra, poi vediamo.
0: Non lo so, perché c'è una t-shirt che io ho comprato che tu non metti mai.
1: No, quale?
0: Quella che c'ha la scritta Big Dick is back in
1: no,
0: town.
1: No, l'ho messa. Sì, sì.
0: Solo per gli appuntamenti di lavoro, però quelli
1: l'ho messa comunque. Okay. Allora, una cosa interessante, comunque così piacevole, perché poi insomma questo denaro verrà utilizzato per una cosa buona alla
0: una
1: fine.
0: Una buona causa?
1: Non proprio una buona causa, ma una cosa buona, mettiamola così. Cioè, quindi non denaro utilizzato proprio per se stessi, cioè denaro utilizzato per una buona causa. Adesso ti spiego per quale motivo. Sai che ogni gioco a premi televisivo c'ha il suo personaggio, no? Del momento, quello che magari vince tanto.
0: Sì, Sarabanda aveva l'uomo gatto.
1: L'uomo gatto, esattamente.
0: E quell'altro che non mi ricordo come si chiamasse.
1: Non mi
0: ce
1: ricordo.
0: C'era un altro.
1: Sì, ma in questo caso non personaggi, diciamo, così estremi dal punto di vista anche estetico, perché sai che lui proprio usciva
0: sì,
1: proprio
0: gatto,
1: questa,
0: cioè,
1: l'uomo gatto in tutti i sensi. Lei si chiama Giulia Smargiassi, è di Urbino, e alla ruota della fortuna ha vinto qualcosa come 430.000 euro, cioè tantissimi.
0: Okay. Lordi, sì, no, piano, lordi, poi sai che...
1: Va bene, non è una cosa che
0: ne tolgono il 50%.
1: Non è una cosa che interessa, però è in effetti una vincita record, è un record per quel gioco. E a me è capitato per caso, perché sono è tantissimo tempo che non mi capita di guardare la televisione a quell'ora, a quell'orario,
0: sì.
1: E di sera, l'ho guardato e devo dire che questa ragazza è veramente un fenomeno, cioè... avere una proprietà di linguaggio di quel tipo, tale da farsi venire in mente le parole giuste in una sequenza così lunga di puntate, ok, per arrivare a vincere questa cifra, è veramente, deve essere veramente un fenomeno.
0: Che è una cosa che dovremmo fare noi speaker radiofonici, in realtà non siamo capaci di fare.
1: No, assolutamente, anche perché tu tieni presente che nel corso del tempo comunque c'è un generale impoverimento del linguaggio, ok, se tu guardi invece l'orata della fortuna è l'esatto opposto, cioè rincorre l'esatto opposto,
0: sì, io credo di aver
1: la proprietà di linguaggio.
0: Credo di aver perso già il 20% del coso lì.
2: Oh,

0: Pop, il disco dei Duran Duran qui a Radio Company, brutti ma simpatici. E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Gli Stati Uniti smentiscono le notizie su attacchi iraniani contro le proprie navi da guerra. Ogni volta che l'Iran prenderà di mira le navi della nostra Marina perderà petroliere, avverte il segretario di Stato USA Rubio. A voi la linea.
2: Arriva Achille Lauro.

0: Love Sober, il disco di Kamrad qui a Radio Company, brutti ma simpatici. E tra poco, dillo tu.
1: C'è,
0: dai,
1: quel momento
0: prego.
1: Lì là. No, lì là.
0: Oggi è là.
1: È diventato lì là.
0: Va bene.
1: Assolutamente.
0: A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Partenope, Merkin Cremont, Serena Brancale, i The Colors qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove è arrivato il momento Lillà, questa mezz'oretta in cui discutiamo di varie cose con voi.
1: O
0: ci facciamo raccontare da voi cose via WhatsApp, scritto vocale al 333-2688-688.
2: Ok, allora questa domanda che stiamo per farvi arriva da un articolo, comunque varie considerazioni che sono state fatte online, su un tema che è maturato negli anni, cioè qualcuno ha sfatato questo tabù, cioè l'ha levato, e poi a un certo punto è diventata una consuetudine.
1: Sì.
2: Cioè il fatto di inserire all'interno di dell'invito di ad un matrimonio il codice IBAN per fare la donazione.
1: Sì.
2: Ok? Quindi tu vai con questi IBAN qui, cioè tu hai l'IBAN e puoi fare un bonifico. Non esiste più sta cosa dei regali, la lista, insomma, quella
0: roba. O la buccia, io preferisco il nero. Cioè, se dovessi sposare, col cazzo metto lì, scusate, col cavolo che metto l'IBAN. Cioè, dico, ragazzi, portatemi i contanti.
2: Sì, vai via.
0: Che devo riciclare i proventi della droga, hai capito?
2: Sì,
0: quindi sto scherzando. Però, cioè, portatemi i contanti.
2: Allora, la considerazione che si fa, che viene fatta online in questo articolo, è che semplicemente l'IBAN è una cosa da caffoni.
0: È inelegante.
2: Cioè, è una cosa che non. Cioè, va esula da quello che dovrebbe essere un po' il concetto del matrimonio. Cioè, aiutiamo gli sposi, ok, perché è una nuova famiglia, un nuovo nucleo familiare, mettiamola così, facendo una donazione, un regalo per la casa, quello che è, insomma, ognuno poi lo sceglie. Oggi il fatto che si metta l'IBAN è invece per partecipare a qualcos'altro, a volte anche delle spese più grosse, ad esempio la vacanza, il viaggio di nozze, ce ne sono di varie tipologie. Resta il fatto che, insomma, mettere lì, no, cioè proprio l'IBAN esplicitato all'interno dell'invito di viaggio di nozze, potrebbe essere per qualcuno una cosa un po' maleducata, insomma.
0: Non hai soldi, se non hai soldi per andare in luna di miele alle Maldive, vai nel Molise. Non mi devi rompere le balle con l'IBAN, per piacere.
2: Sì, oppure vabbè, ognuno fa le sue cose.
0: Qual è la domanda? Qual è la domanda?
2: Beh, allora, come la vedete voi, amici, su questa cosa di inserire l'IBAN all'interno degli inviti a nozze? Ok, vi arriva questo invito, c'è l'IBAN. Voi come reagite?
0: Cioè, qual è l'impressione che vi dà?
2: Sì, a me non piace, ti dico la verità. È una mia opinione personale, però. Poi dopo ognuno giustamente fa quello che vuole, però dal mio punto di vista, non so, forse
0: io pensavo che fossi pronto a sposarti, a mandarmi l'IBAN di quella banca che hai alle Cayman.
2: Sì, forse per il divorzio, forse non lo so. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali, siate sinceri, come la vedete voi questa storia dell'IBAN inserito all'interno degli inviti a nozze? È una cosa che secondo voi è educata, è una cosa che va bene, oppure una cosa che andrebbe evitata perché in qualche modo poco elegante? Ci fate sapere, grazie.

0: È tornato lui, J Balvin, man.
1: Che bravo.
0: Era I Like to Move It, Move It, dei Real to Real, che poi era anche Mi Piace Se Ti
1: se
0: Muovi.
1: Se ti muovi, se piace ti muovi. Quel che muovi. Sì.
0: Esatto. Esatto. Invece qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, oggi vi abbiamo chiesto, parlando del numero di IBAN che ricorrentemente viene messo negli inviti ai matrimoni, come la vedete voi?
1: Come,
0: cioè,
1: la vedete?
0: Vi piace?
1: A me mi acceca, non lo vedo più, non capisco più niente.
0: Vi mette un po' di inquietudine?
1: Allora, ci scrivono, ciò sinceramente non mi piace, assolutamente no, meglio con tanti, ciò da Dino.
0: Ciò.
1: A me personalmente non piace, ma è di uso comune oggi per partecipare ad esempio al viaggio di nozze. A noi hanno regalato buste con tanti perché già abitavamo da tempo insieme. E quindi avevano già il materasso fondamentalmente.
0: Dove metterli, esatto.
1: Esatto. A me non piace quando ricevo in invito non c'è riferimento al denaro, lo sai, e quindi prepari una busta. Ma se trovi l'IBAN è un riferimento troppo esplicito.
0: Sì.
1: Hai capito? Cioè non è che ti scrivono porta i soldi, capito? Quello originale.
0: Beh, IBAN
1: così...
0: è uguale. Cioè, adesso così, tu guardi sì. Sullo Zanichelli dall'anno prossimo, cioè, mm-hmm. porta

0: l'antiriciclaggio, queste cose qua,
1: frode,
0: e giustificare il, che ne so, un grosso deposito di contanti non sempre è facile per gli sposi, allora, e di conseguenza hanno usato questo nuovo metodo. Questo è quanto gli aveva consigliato la banca all'epoca. Ciao.
2: Allora, se ti danno i contanti così la mattina, cioè non è che te li tieni là.
3: 100 invitati per 100 sono 10.000 euro.
2: Vabbè,
3: fai tre versamenti da 3.000 euro, sei a posto. Che problema c'è? Ma attenzione, perché all'improvviso è spuntato il genio.
4: Ciao ragazzi. Ciao. Se a me dovessero mettere l'IBAN su un invito a matrimonio, io gli domicilio tutte le mie bollette e col cavolo mi presento a matrimonio. Poi vediamo.
3: Grande, grande. Genio.
1: Dai, 3332688688 WhatsApp, scritto e vocali. Come vedete, questa storia dell'IBAN all'interno degli inviti al matrimonio è una cosa che va bene, che vi piace oppure no, ormai insomma è una roba che non si dovrebbe fare. Fateci sapere.

0: te.
1: Ragazzino, Fred De Palma, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La politica, la legge elettorale sarà in aula alla Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto finale è atteso il 15 settembre. Con parere positivo il testo andrà a Montecitorio. In assemblea andrà rivotata la modifica sulle preferenze. Tramonta il ballottaggio, respinta anche la proposta che restringeva i tempi entro i quali ci si deve dimettere da sindaci se ci si candida alle politiche. La soglia per il premio resta al 42%. A tra poco.

0: Time out per noi.
1: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
6: La radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
10: Sì!
9: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
15: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: C come Company, C come C Radio.

0: qui a Radio Company questo bellissimo pezzo che si intitola A Dig Deng Deng Deng.
1: Quando
0: si intitola Woman. Ma adesso siamo pronti a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi. Vi abbiamo detto IBAN all'interno dell'invito di nozze. Come la vediamo?
2: Si fa o non si fa? Allora ci scrivono: ho partecipato ultimamente a dei matrimoni a testa e minimo 150 euro. In quattro sono 600 euro, cioè sì, ma è una botta di soldi.
0: Tanto.
2: Il deposito del denaro in contanti in banca, se è giustificato proprio dal matrimonio, è più che regolare. Basta che sia realistico, non possono versare 100.000 euro.
0: Infatti.
2: 90?
0: 90? Parliamone.
2: 90.000?
0: Signor
2: sentiamo,
0: direttore.
2: Dai,
3: ciao. Io mi sono sposata sabato e non ho messo l'IBAN nell'invito, però un paio di giorni prima abbiamo inviato un biglietto con appunto per chi voleva farci un pensiero l'IBAN oppure il link per partecipare insomma al nostro viaggio di nozze.
0: Sì,
3: è chiaro che non obblighiamo nessuno, però che secondo me era poco carino, però è la cosa più semplice e più veloce per tutti,
0: sì,
3: che non sanno cosa regalarti, cioè piuttosto di avere vasi, piatti, cose che magari uno ha già perché convive, così è tutto molto più semplice.
0: Okay. Io avrei cliccato sul link per andare con loro in viaggio di nozze, che ha detto il link per partecipare al viaggio
2: di nozze. Sì, però non in quel senso, non sei proprio invitato.
0: Anche me.
2: Diciamo che questi video poi sono sempre accompagnati da pacchi molto grandi, perché dentro c'è anche la testa di cavallo mozzata.
0: È offerta che non puoi rifiutare.
2: Beh, certo, sentiamo.
4: Buongiorno brutti, ma in ciabatte.
0: Sì.
4: Allora,
2: io no.
4: Per me è una cosa poco elegante mettere l'IBAN sull'invito del matrimonio. Noi abbiamo altre abitudini, cioè io provengo da un altro paese. Io mi ricordo quando mi sono sposata io, le buste dei soldi che portavano i parenti li prendevano i miei suoceri, cioè avevano speso loro, oddio, a una parte del matrimonio, no? Perché una volta si faceva così. E invece dopo il matrimonio, chi voleva dai parenti di prendersi un caffè che preparava la sposa con le sue mani, e dopo il caffè loro lasciavano i soldi sulla tazza, quelli erano i soldi della sposa proprio. Invece qua in Italia funziona diversamente.
0: Insomma, sì, in Italia la sposa fa un chinotto.
4: Ma questo discorso dell'IBAN non mi piace, no, veramente una pessima idea. Ciao.
0: In Italia non fa il caffè.
2: Vabbè, sempre
0: un chinotto.
2: Vabbè. Perché questo termine così è sempre
0: povero
2: chinotto.
0: Va bene con un tamarindo, a me piace.
2: Bravo. Hai raddrizzato un po' il tiro.
0: L'ho raddrizzato, sì.
2: Va bene, abbiamo ancora tempo oppure no? Un altro? Ce la facciamo? Un altro, dai, sentiamo.
5: Ciao Company. Ciao. Secondo me inserire l'IBAN nell'invito, nella partecipazione, è un po' di cattivo gusto, soprattutto quelle frasi che poi utilizzano per accompagnare il tutto, ovvero la vostra presenza, il nostro regalo più grande, ma se volete partecipare alla realizzazione dei nostri sogni, poi mettono l'IBAN. Detto ciò, ormai chi si sposa magari convive già, non fa più la lista nozze come una volta, piuttosto io preferirei nella sala del ristorante mettere un contenitore allestito magari bene da quello che è il fioristo o chi va ad allestire la sala, nella quale questa scatola nella quale gli invitati possono mettere le buste con i loro regali in contanti. Lo trovo un pochettino più fine, ecco. Saluto da Stefania, ciao.
0: Dovessi mai sposarmi, io vendo le magliette della radio al matrimonio, lo dico subito. Sì, vabbè.
2: Metti le offerte, capito? Poi puoi anche accendere una candelina se vuoi.
0: Esatto.
2: 17:05
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Animal, Cazzai qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Ma si chiama
0: Cazzai. Cazzai. Ma sarebbero occhi di gatto, dai, alla fine.
1: Sì,
0: occhi
1: sì,
0: di gatto.
1: Sì.
0: Noi chiamiamo occhi di gatto.
1: Lo sai in tedesco come si dice il gatto? No?
0: Il gatto nel carbone.
1: Di
0: sì.
1: Katzen. No, vabbè. I gatti sono di Katzen.
0: Il gatto, sì, nel carbone.
1: Nel carbone non lo so.
0: È in Google.
1: Ah,
0: sì, quella roba lì. Veniva fuori una roba di questo tipo.
1: Come sei intelligente.
0: Assolutamente,
1: però,
0: vabbè. Ci facciamo una piccola pausa, tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 12 settembre con Mixatone a Porto Tolle Rovigo e domenica 13 sempre con Mixatone all'Endinara Rovigo. Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paolo!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
12: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ligabue qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove adesso arrivano due cose veloci veloci.
1: Due cose veloci veloci, partiamo da una che ci rattrista un po', che sì, riguarda Caparezza, che da molto tempo soffre di acufene, sì, e quindi è una condizione debilitante, soprattutto per lui che è un musicista.
0: Sono le orecchie che fischiano, in
1: sì,
0: pratica.
1: Sì, allora, lo sarebbe per chiunque di noi, perché sì, un conto è l'orecchio che ti fischia per 5 minuti, faccio un esempio, a seguito di uno stress, ad esempio acustico, ma per una persona che lo soffre per anni è una cosa veramente debilitante.
0: Certo, tu hai le cuffie al sedere e ne soffro io, com'è questa storia?
1: Perché il fischio lo senti tu, mica
0: infatti.
1: Io. Va bene, allora il sabato 5 settembre davanti a 20.000 persone alla Reggia di Caserta ha pronunciato queste parole, dice: non so che fine farò, ve lo dico con sincerità, sono in una condizione particolare, lasciatemi andare. Questo potrebbe essere un preludio a una
0: a un ritiro,
1: esatto, proprio dovuto alle condizioni fisiche. Non è certo neppure lui, perché poi ha detto: so che altre volte ho già detto che mi sarei ritirato, ma poi non l'ho fatto, però questa potrebbe essere la volta definitiva.
0: Speriamo, insomma, che alla fine riesca ad uscire dal tunnel.
1: Esattamente. La seconda invece più divertente riguarda invece South Park, questo cartone animato che è molto controverso, molto duraturo.
0: Che a te piace tanto.
1: A me piace molto, però nella storia è stato il cartone animato che in assoluto ha prodotto più ricavi.
0: Okay.
1: Più ricavi, ed è da 29 anni che c'è, 29esima stagione.
0: 29 anni che ammazzano Kenny.
1: Esattamente, bravo. E sembra che la prossima stagione, quindi la 29esima, non si chiamerà più South Park.
0: Ah no?
1: Ma si chiamerà South America.
0: Ah ok. Hanno fatto una trampata.
1: Per fare il verso a Donald Trump,
0: ah,
1: va
0: okay.
1: bene. Ok.
0: Potremmo chiamarci Brutti ma America.
1: Brutti ma America?
0: Sì, in onore di Trump.
1: Va bene.
0: Non è male.
1: Insomma, oddio. Radio.

0: qui a Radio Company in brutti ma simpatici, zero problemi e lo dico io.
1: Zero discussioni.
0: Bravo, molto bene, adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di affitti brevi con la stretta decisa dall'Europa. L'UE ha presentato la bozza di regolamento che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche che darebbe a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. Tra le misure più contestate, la possibilità di limitare uso o acquisto di immobili in locazione breve. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio. A voi.
1: Ha girato tutta l'Italia Samurai J, continuerà a farlo fino al 26 di questo mese, quando terminerà in provincia di Bari la tranche estiva della tour. Poi giovedì 3 dicembre Casa della Musica di Napoli, mercoledì 9 dicembre al Fabrica di Milano, altre due date. Sentiamolo con Flamenco Paranoia. Radio Company.

0: te l'ho detto, ma quest'estate, beh, ma praticamente fino a un paio di settimane fa, questa canzone ogni tanto mi spuntava nella testa. Cioè, faceva Flamengo, così.
1: Ti vedo bene anche a cantarla proprio. È tutta tua.
0: Samurai J, adesso una piccola pausa, ma tra poco torniamo con Cervelli in Fuga.
2: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Run. One Republic con Run, detta anche Run Run Run.
1: Run, run, run, run.
0: E adesso cervelli in fuga.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Grazie a San Marco Petroli che anche questa sera ci permette di regalare 50 euro di buoni carburante. Grazie.
3: Ma a proposito di San Marco Petroli, lo sai che c'è la F101 che è la benzina speciale?
0: Sì, mi pare di ricordare.
3: Di San Marco Petroli?
0: Sì.
3: Aumenta
0: sì.
3: la qualità ottanica? Panica. Lo sapevi?
0: Sì.
3: Consente di esaltare le prestazioni di auto,
0: moto e barche.
3: No, solo auto e moto, le barche vanno uguale.
0: Vabbè,
3: perlomeno qui non lo dice.
0: Okay.
3: E poi c'è la riduzione dei tempi di
0: accensione?
3: Accelerazione.
0: Accelerazione.
3: Accelerazione. No, in partenza da fermo e anche le
0: risalite.
3: Riprese. Sì, risalite del destino.
0: Vabbè, comunque, vabbè. Grazie a San Marco Petroli, grazie. Perché anche questa sera, grazie a Cervelli in Fuga, potreste vincere 50 euro di buoni carburante. Grazie alle tre categorie, ne dovete scegliere una via WhatsApp al 333-2688-688. Le categorie sono queste: veterinaria, Spider-Man, i film, e poi Donald Trump. Sceglietene una, scrivetecela, e se ci sarà una categoria più votata, cioè sicuramente, vi chiameremo, vi faremo la domanda in diretta, vi daremo anche tre opzioni di risposta. Se l'opzione di risposta che ci date voi è quella giusta, i 50 euro sono vostri. Semplicissimo. 333-2688-688, veterinaria, Spider-Man e Donald Trump.

0: Ocean House, il disco di Jubal qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso cervelli in fuga, giochiamo con Sofia, sì, che ha il telefono con noi. Sofia, ciao, ecco, Sofia.
1: Ciao Sofia, benvenuta.
0: Benvenuta.
2: Grazie.
1: Allora Sofia, l'abbiamo beccata praticamente 10 secondi prima. Quando mandate i messaggi, per favore rispondeteci. Comunque vabbè, meglio per Sofia, che è stata l'ultima che ci ha risposto 10 secondi prima della messa in onda.
0: È vero.
1: Quindi in pratica l'abbiamo sbattuta in diretta senza dirle niente.
0: Allora Sofia, sei in diretta in questo momento. Ok. Hai scelto la categoria veterinaria. Cosa fai di bello nella vita?
2: E studio bioprotesi a Padova.
0: Ah, ok.
1: Cos'è che studi?
0: Bioprotesi.
1: Ah, bioprotesi.
0: Sì, esattamente.
2: Ah,
0: ok.
2: Audioprotesi.
0: Audioprotesi.
1: Vedi
0: va bene per me allora.
1: Infatti ne hai una in più che gliela diamo qui a Pietro. Audioprotesi, molto bene.
0: Okay.
1: Allora, veterinaria è la categoria che hai scelto. Allora, beh, anche se magari lo conosci già, io comunque ti spiego il gioco, lo faccio a tutti in realtà. Categoria veterinaria, sto per farti la domanda, ti do le tre alternative di risposta e ovviamente A, B e C soltanto una è quella giusta, poi dico via con il tempo, da lì ai 10 secondi, mi raccomando non farli scadere, altrimenti dobbiamo considerare la risposta come sbagliata. Tutto chiaro?
2: Sì, perfetto.
1: E allora ci mettiamo due belle orecchiette e un guinzaglio e andiamo a fare la domanda della categoria veterinaria.
0: Mamma mia.
1: Sofia, la domanda è questa: quale parassita provoca comunemente la rogna sarcoptica? A, gli acari. B, le pulci. C, le zecche. Via con il tempo.
0: Dai, buttati.
1: Forza?
2: Io dico sì.
1: Le zecche?
2: Sì.
1: Purtroppo no.
0: Sono gli acari.
1: La rogna sarcoptica viene, tu Pietro lo sai benissimo, in mezzo,
0: aspetta che mi gratto un
1: in mezzo alle dita dei piedi. Purtroppo no, sono gli acari.
0: Sì.
1: Sono gli acari, sono comunemente gli acari a provocare la rogna sarcoptica.
0: Non avrei saputo rispondere.
1: No,
0: io
1: nemmeno
0: a questa domanda,
1: io. Ce l'ho, ma non saprei rispondere.
0: Va bene.
1: Ci dispiace Sofia, puoi riprovare.
0: Esatto, puoi riprovare. Ciao Sofia, buona serata.
2: Perfetto, a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: la versione di Kungs Taylor Swift qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il maltempo, una perturbazione atlantica, sta investendo il nord e parte del centro con piogge localmente intense, un calo termico fino a 8 gradi che mettono fine alla bolla calda estiva. Allerta arancione in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, gialla in numerose altre regioni. Circolazione in tilt questa mattina sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia per una forte temporale. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre, riparti con le offerte di Euronics.

0: Ceramic Stufano, notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari. Con questo siamo arrivati alla fine. Ciao, ciao.
1: E voilà,
0: ciao.
1: Ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
0: e zero discussioni. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: E ad Andrea Rossini. Vi lasciamo con Daniele Belli. Ciao.
2: Ciao. Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: ragazzi, buona serata a tutti da Daniele Belli. Inizia Tutti in Lista. Siete pronti? Siete pronti? Guardate che dovete mettervi in lista, preparatevi perché ci siamo. Daniele Belli è il DJ M. Sai che assomigli tanto a quello del Luna?
1: No.
0: Boh. Sembri.
1: Sono lui?
0: Ma siete parenti forse?
1: Sì, alla lontana.
0: Potrebbe essere, sì.
2: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Con Radio Company e Daniele Belli, la sera è Tutti in Lista!
0: Eccoci qua, allora come sapete io non sono il titolare di questo programma, però cerco insomma di danneggiarlo il più possibile in modo tale che poi Stefano Conte possa trovare soltanto delle macerie da dover ricostruire, solo per quello, perché così gli diamo del lavoro da fare. Vabbè dai, allora buongiorno a tutti da Daniele Belli, questo ce lo siamo già detto, c'è il DJM e abbiamo un paio d'ore da passare insieme. Oggi parliamo di rotture di palle, posso essere proprio franco subito, cioè ci entro subito sull'argomento di oggi. Allora sì, periodicamente, non so se notate, spuntano fuori problematiche di carattere più che altro software nella gestione specialmente dei voli aerei. L'ultimo è quello che è successo a Londra, dove sono stati annullati oltre 1000 voli per un guasto ai radar. Ora, sai che nel periodo, diciamo così, estivo e post-estivo, il fatto di non poter volare crea sicuramente delle difficoltà e ci rende particolarmente difficile potersi spostare, trovare delle alternative, poi c'è tanta gente che si muove, eccetera, eccetera. Quindi, al di là che magari, eravate a Londra in questi giorni? Siete stati a Londra? Dovevate andare a Londra? Siete stati vittime di questa cosa? Beh, se è, potete raccontare. Ma in generale, oggi, perché a noi ci piace generalizzare, vi volevo capire un attimo se siete mai stati vittime di ritardi sui voli aerei, ma anche sui treni particolarmente pesanti, e capire un pochino com'è andata, quanto tempo fa è successo e come ve la siete sfangata. Quindi 3332 688 688, voli aerei in ritardo, aerei in ritardo, treni in ritardo, altri corriere in ritardo, pullman per andare a scuola in ritardo, non lo so, comunque mezzi pubblici in ritardo, di quanto, quando vi è successo e fondamentalmente come è andata a finire. 3332 688 688 Radio Company.

0: Waiting for Tonight, canzone del 1999 di Jennifer Lopez, che ritrova nuova giovinezza grazie al trattamento filler fatto da un famoso DJ produttore che si chiama Fisher. Ti è piaciuta questa mia spiegazione così? Molto da, molto quasi da programma televisivo più che radiofonico. Detto questo, tra poco parliamo delle vostre disgrazie legate al mondo dei ritardi sui mezzi pubblici. Quindi siamo partiti un po' dal fatto che l'aeroporto di Londra, avete visto, no? Radar rotto, e quindi 1000 voli saltati, che non sono proprio pochi, e quindi gente in ritardo, gente che non poteva tornare a casa, gente che non poteva rientrare dalle vacanze oppure andare in vacanza, perché insomma la gittarella a Londra è sempre qualcosa di piacevole. Detto questo, avete mai avuto particolari disavventure con voli aerei, treni, torpedoni, corriere, pullman e altri mezzi di trasporto? Ce lo raccontate qua. Ritardi terrificanti avuti con mezzi di trasporto vari, ce lo raccontate oggi qui dentro Tutti in Lista al 333-2688-688.
1: Tutti in Lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Daniele Belli, c'è anche il DJM in queste nostre due ore da passare insieme. Stiamo facendo un excursus tra tutti quanti i ritardi di cui siete stati vittima durante la vostra vita, fondamentalmente ritardi magari di mezzi importanti, tipo il ritardo di un aereo che non decollava più, un aereo che non arrivava più, vi hanno tenuti prigionieri fra virgolette dentro all'aereo e non si riusciva a partire, oppure dovevate prendere il treno sempre in ritardo, magari siete dei pendolari e il treno che prendete tutte le mattine è regolarmente in ritardo e quindi insomma la cosa comincia un po' a pesarvi. Ma partiamo invece con un problema che, come dire, si ripresenta nella sua interezza proprio da questa settimana. Questa è la settimana in cui ricominciano le scuole e quindi cosa si fa? Si devono prendere i mezzi pubblici per andare a scuola e per tornare a casa. E abbiamo in lista una nostra amica che sentiamo. Eccola qua, è pronta in lista, lista.
1: Il ritardo peggiore è stato un venerdì sera, non mi ricordo se era un ritardo o se avevo avuto un guasto al mezzo e non l'hanno sostituito. Figlia uscita di scuola alle 5 qualcosa, e il mezzo non arrivava, in pieno inverno, buio, ragazza minorenne. Prendi la macchina, vai. Per andare dove dovevo andare mi ci vogliono 40-45 minuti, quindi non è stato proprio piacevole.
0: Immagino che non sia stato meraviglioso, ma poi insomma si sa che spesso e volentieri insomma i mezzi pubblici spesso fanno un po' più di fatica, e quando magari si intoppa qualcosa o c'è un incidente o si rompe un mezzo, cioè il ritardo ovviamente arriva. Quindi 3332688688, parliamo di ritardi, di grandi ritardi di cui siete stati vittime, magari ci avete ancora le balle girate da quella volta lì, e quindi ci raccontate i vostri grandi ritardi quando avete dovuto prendere un autobus, una corriera, un treno o addirittura un aereo.

0: Mi sento molto loco, loco, loco. Allora, attenzione, abbiamo qua un messaggino interessante di un amico che ovviamente ci segnala un ritardo non indifferente. Rientro da Roma, ragazza si sente male sul treno, l'ambulanza arriva proprio fin dove c'è proprio la, il binario, la banchina del binario. Morella fa un'ora e mezza di ritardo, però in questo caso insomma è successo perché c'era stata questa il fatto insomma che la ragazza fosse stata male. Salutiamo Marco, grazie per il tuo messaggio che ci è arrivato al 3332688688. Facciamo un piccolo break, tra poco torniamo, vi raccontiamo anche una storia vissuta sulla sua pelle dal DJ Megalo. Poi c'è un altro messaggio invece che vi volevo segnalare. Scusatemi, ma non potete anche includere in questa faccenda i ritardi fatti in automobile per le code in autostrada? Certo, certo, possiamo estenderlo anche alle code in autostrada. Quanto ritardo avete fatto grazie a code trovate, che ne so, in autostrada o comunque anche in strade normali? Va bene, inseriamo veramente proprio tutto tra pochissimo qua su Radio Company. 3332688688.
1: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: mettendo assieme, devo dire, dei casi abbastanza curiosi, alcuni anche un po' improbabili. Il primo ce lo stiamo giocando qua in casa, nel senso che il nostro DJM è rimasto prigioniero per andare ad Hurghada. Quanto tempo sei stato rimasto prigioniero nel finger dell'aeroporto? Mezz'oretta, un'oretta?
1: Nel finger una buona mezz'ora.
0: Che bello.
1: Prima di entrare nel finger un altri 20 minuti, 25, okay, ad aspettare.
0: E poi tutti col finger così.
1: E poi dentro l'aereo.
0: E quanto siete rimasti dentro l'aereo invece?
1: Altri 20 minuti, quindi un'ora e qualcosa in
0: quindi
1: tutto.
0: Quasi un'ora e mezza praticamente, sì, tra circa un posto e l'altro. Però ovviamente con la scomodità, però soprattutto il fatto di rimanere prigionieri in quella passerella, no, che unisce praticamente l'aerostazione all'aereo, insomma non è il massimo. Per cui è anche strano che vi abbiano fatti accomodare lì, che di solito insomma si cerca di ridurre il più possibile la permanenza, però probabilmente c'erano delle sane e sagge motivazioni. Sentiamo invece chi è che c'è in lista, che ci racconta una storia incredibile. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, la nostra prima esperienza di me e mia moglie quando ancora eravamo fidanzati, un'esperienza in aereo, nel 2002 siamo andati a Palma de Mallorca in aereo, partiti da Bologna con l'aereo, in viaggio di ritorno siamo partiti dall'hotel alla mattina alle 8 e siamo arrivati a casa alla sera alle 10, ci abbiamo messo 14 ore. Perché arrivati in aeroporto, aereo in ritardo, poi l'aereo in ritardo, fine cancellazione dell'aereo, cambio di aereo, e arriviamo in Italia non a Bologna ma a Linate, da lì ci aspettava un pullman che ci avrebbe portato a Bologna, pullman in ritardo, arriva a Bologna, poi prendi la macchina e vieni a casa. 14 ore per venire a casa da Palma de Mallorca.
0: Quindi Palma de Mallorca, Bologna, 14 ore. Poi l'aeroporto di Bologna ha anche una prerogativa, ma credo che sia abbastanza recente questa cosa, nel senso che ha molti pochi parcheggi, per cui parcheggiare a Bologna è sempre complicato. Non so se vi è mai capitato di volare proprio da Bologna e avere una certa difficoltà nel trovare un parcheggio per mettere la macchina. A me è capitato e ho rischiato praticamente di perdere anche il volo. Ho fatto mezzo infarto, però alla fine siamo riusciti a partire.

0: Questo è il grido di quando siete in coda e non riuscite ad andare avanti. Si muove, si muove. Allora attenzione, sentiamo chi c'è in lista.
1: L'isola di Sal, che praticamente dopo aver fatto un'escursione a metà strada tra il villaggio e l'escursione, l'ultima tappa dell'escursione, si buca la ruota. Cercano di cambiarla, circa un'oretta sono andati avanti a cercare di cambiare la ruota, non ci sono riusciti perché era tutto bloccato, quindi hanno chiamato un'officina mobile. Sono arrivati con l'officina e non sono riusciti, dopo due ore praticamente, non sono riusciti a fare niente, e quindi hanno richiamato per fare venire un mezzo sostitutivo. E quindi abbiamo aspettato un'altra due ore. Praticamente abbiamo fatto l'escursione guardando il deserto, il caldo pazzesco e niente, così 5 ore di ritardo.
0: Non male, non male, capita spesso. Allora, sempre esperienza personale, mi è successo andando in pullman, purtroppo in pullman, perché si poteva solo così all'epoca andare al Cairo con il pullman che si è rotto in mezzo al deserto, e devo dire che queste 6 ore di ritardo sull'orario di arrivo non sono state particolarmente piacevoli. Dopo però vi racconto un'esperienza incredibile legata sempre al precedentemente citato aeroporto di Bologna.
2: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732

0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: qua la questione dell'aeroporto di Bologna, tutti quanti quelli che volano su quella zona lì vi stanno fischiando le orecchie. Intanto un consiglio da un amico che è qui in lista con noi, prego.
1: Riccardo da Ferrara, cioè la prerogativa di Bologna è che c'è kiss and fly, è una waiting zone da far paura, per cui tu a Bologna ti fai accompagnare e ti fai venire a prendere. Ecco, risolta la questione.
0: Oh, cosa migliore, parcheggiare fuori, lontano. Qui abbiamo un caso di vita vissuta sempre sullo stesso aeroporto. Attenzione, difficoltà, anzi impossibilità a trovare il parcheggio presso l'aeroporto. E allora, che cosa è successo? Questa persona a noi molto molto vicina praticamente ha trovato una persona che stava tagliando una siepe, quindi casualità totale, e che gli ha offerto in cambio ovviamente di soldi la possibilità di parcheggiare nel parcheggio di casa sua. Quindi gli ha dato il codice per aprirsi il cancello, la possibilità di mettere la macchina, gli sono stati lasciati dei soldi e poi dopo, una volta tornati dal viaggio, recuperare la macchina nel parcheggio di questo per poi ritornare a casa. Follia? Sono cose che capitano. Allora, attenzione che sono 19:03.
2: Radio Company Time.
0: 30 euro comunque, 5 giorni.
3: Breaking news. Le nuove forti tensioni tra USA e Iran continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia sopra i $100 al barile, in forte rialzo anche il greggio americano, così come il gas, sui massimi da 3 anni, senza freni anche la corsa dei carburanti. Tensioni che spaventano le borse europee, che oggi chiudono in rosso. Piazza Affari si attesta a meno 0,58%, in risalita lo spread BTP Bund che si porta a 84 punti. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito. A fitti brevi arriva la stretta di Bruxelles. Il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili. Obiettivo: costruire un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre i tassi sui nuovi mutui, sempre alle famiglie, frenano al 3,81%. Una buona serata da Barbara Salandri.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questo è un canto d'amore ed eccoci qua con il nostro canto d'amore. Attenzione, pronti per il momento del oh oh oh happy vibes.
2: Io faccio così,
1: un po' come se fosse uscito come il demonio dall'inferno, che è molto happy e molto vibes. Allora, tre canzoni da votare, o meglio, una canzone da votare su tre canzoni che vi proponiamo. Quella che vi piace di più, quindi quella che prenderà più voti, sarà anche la canzone che metteremo nella playlist di Radio Company tra due dischi, praticamente. Ok? Quindi avete la possibilità di controllare il nostro ufficio musica. Vi do le tre opzioni di oggi. Il numero a cui dovete mandare la scelta è 333-2688-688. Allora, opzione A, Roxette, Listen to Your Heart. Opzione B, Bon Jovi con Always. Opzione C, i Toto con Africa.

chissà quanta gente ha limonato su questa canzone. Ci sono arrivati effettivamente dei messaggi in questo senso. Ci sono Silvia e Mirko che in questo momento la stanno ballando, la loro canzone per i 25 anni di matrimonio. Ma attenzione!

0: Il Sole, Willow, Alvaro Soler e Roy Paci qua su Radio Company, pronti subito per scoprire gli aggiornamenti dalla redazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Sarebbe stata Valentina Pambianco ad impugnare la pistola e a uccidere il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. È l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. Stando a quanto riporta la Press, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Continua il caos nei cieli del Regno Unito per le conseguenze del guasto tecnico che ha mandato in tilt il sistema informatico di controllo del traffico aereo. Malgrado la riattivazione del sistema, sono ben oltre 2.000 i voli cancellati dall'inizio dell'emergenza, almeno 400 solo oggi. Tra le ipotesi, un errore nei sistemi creato da un documento militare. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio. Drop.

Radio Company, questo è Tutti in Lista e questo è il momento in cui vi facciamo scoprire qualcosa che non sapete della vostra vita. Oggi preparatevi, perché grazie al nostro sistema di ponderazione basato sull'intelligenza artificiale potrete scoprire delle cose che non sapete di voi. Che pianeta e quale stella siete? Ma soprattutto che pianeta siete? E per sapere che pianeta siete dovete mandarci delle informazioni. La prima, di solito sempre la stessa, è il nome. L'altra invece è il vostro mese e anno di nascita, ok? A questa cosa dovete abbinare una parola che riassuma il vostro carattere. Simpatico, allegro, scontroso, stronzo, insomma, vedete un po' voi. Quindi ci serve il vostro nome, mese e anno di nascita e un aggettivo per il vostro carattere. 333-2688-688, vi abbineremo e vi diremo quale pianeta o quale stella siete. Preparatevi, perché ne scopriremo delle belle. 333-2688-688, giocate con noi e scoprite qualcosa di voi che non sapete.

Scopriamo la più veloce di oggi, che è stata Marika, quindi ti diamo una piccola medaglietta perché sei stata la più veloce. Marika, nata a maggio 1967, si definisce altruista e quindi il pianeta che sei dentro di te è Venere, un pianeta che irradia calore e generosità, proprio come chi mette gli altri al centro del proprio mondo. Quindi brava Marika. Poi andiamo a scoprire Gioia, che invece è nata a settembre del 2006 e si definisce solare, quindi con questo, diciamo, questa definizione mi è un po' paracula, per cui se sei solare che cosa può venire fuori tra pianeta e stelle? Il sole, non poteva essere altrimenti, nome e carattere parlano già da soli, un'energia che illumina tutto.

instancabile, proprio come chi non molla mai la rotta. 333-2688-688, volete sapere qual è il pianeta che vi rappresenta di più veramente al di là di tutti gli oroscopi del mondo? Ci date il vostro nome, il mese, l'anno di nascita e un aggettivo che vi descriva e noi vi diremo qual è il pianeta veramente che fa parte del vostro io.

0: trasmissione stiamo scoprendo qualcosa di voi che sappiamo condividere in questo momento tutti quanti insieme. Allora, messaggi arrivati. Ivan 3, quindi marzo 1970, si bulla della sua simpatia e quindi gli diamo Giove come pianeta di attribuzione, il gigante gassoso più socievole del sistema solare, con quella presenza che si fa notare e mette tutti di buon umore. Poi abbiamo Andrea, che è nato a gennaio del 90 e si definisce egoista, quindi a lui va. Sei un buco nero, Andrea. Attiri tutto verso di te e non lasci scappare nulla, nemmeno la luce. Ilenia invece è nata nel marzo dell'83 e si definisce testarda. Per lei c'è il pianeta Marte, pianeta rosso, tosto, caparbio, che non si arrende mai davanti alle difficoltà, un po' come la conquista dello spazio che lei sta cercando di rincorrere da decenni, a quanto pare. Poi abbiamo Loredana, novembre 68, puntigliosa. Mercurio è il tuo pianeta, piccolo ma precisissimo nella sua orbita, sempre puntuale al millesimo, senza mai un margine di errore. Poi, attenzione, abbiamo Giulia, agosto 2013, empatica. Ti diamo Nettuno, profondo, blu e sensibile, capace di percepire correnti emotive che agli altri sfuggono. Quindi, insomma, diventa anche particolarmente interessante la cosa. E allora, con chi chiudiamo? Con Francesco del 1977, esplosivo. Sei una supernova, un'esplosione di energia pura, impossibile da ignorare quando arriva il suo momento. E poi c'è anche Ivana, agosto 85, cinica. Sei Plutone, freddo ai margini, guarda tutto da distante con un certo distacco, e non a caso gli hanno pure tolto il titolo di pianeta, quindi vedi, sei un po' una Plutona. Vabbè ragazzi, beh, vedete un po' se vi ritrovate in queste descrizioni, domani scopriremo qualcos'altro di nuovo su di voi.
1: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732.

0: 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: modo di chiudere, che la bella voce sembra radio degli anni 50, degli anni 60.
1: La bella voce di Bruno Mars per chiudere questa puntata.
2: Grazie per essere stati con noi, grazie al DJM e ovviamente grazie a tutti quanti voi. Vi lascio con Cose da Pezzi, c'è Igor Pezzi. Da Daniele Belli è tutto, ci ribecchiamo ovviamente domani alle 13 con il Belli Conte 4.0 e poi ovviamente di nuovo qui con Tutti in Lista. Ciao!
3: Tutti in Lista con Daniele Belli su Radio Company.
2: Le 8 e 2 minuti. Ciao, ciao, ciao, ciao!
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Ma è arrivata l'ora delle cose da pezzi. Siamo pronti con la sigla. Vedo che c'è un DJ nuovo in regia. C'è un DJ nuovo. Sigla!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Diciamo nuovo, nuovo si fa per dire. C'è il DJM. Buonasera. Buonasera, caro DJM. Buonasera. Stasera abbiamo dato una serata libera a Gianluca Pacini per gli auguri, per sì, il compleanno. Gli facciamo. Sì, deve avere 100, 99, 100, 101. Io gli ho detto che secondo me è la serata, diciamo, o meglio, all'appuntamento con l'Inps, perché ormai è fatta, manca pochissimo. Comunque, tanti auguri Gianluca Pacini. Durerete insieme anche stasera per scoprire cosa succede un po' in giro per il mondo, per farvi interagire, essere protagonisti anche voi qui su Company. Però prima di partire c'è il terzo, il nostro terzo per nulla incomodo, e quindi c'è un consiglio molto bello stasera, quello dello sciamano. Lo hai sentito fuori onda prima, DJM, ti è piaciuto? Vedevo che stavi annuendo. Perché facciamo condivido questa cosa? Perché è bello riflettere su certi aforismi che non lo diciamo noi, ma lo dice qualcuno anche di più importante. Allora sentiamo il consiglio di questa sera dello sciamano.
2: Non fare mai del bene se non sei preparato all'ingratitudine. Enzo Ferrari.

0: What I Need Up Now, Troye Sivan su Company. Sono le 20:10 e dobbiamo decidere su con quale argomento, ecco, dove indirizzeremo questa prima mezz'ora delle cose da pezzi. Sto capendo se parlarvi subito della Tiny House. Sapete cos'è la Tiny House? È una micro casa che molti se la costruiscono un po' su misura come vogliono. Però attenzione, ci sono diverse regole. Chissà quanti di voi hanno voluto, ma io se sono detti una volta nella vita, dovessi ricostruirmi una casa, me la costruisco così, piccola, su misura, come la voglio, con i colori, con quello. E ovviamente si tende a spendere poco, ma non è proprio così. E poi l'altro argomento è il ghiacciaio dell'Himalaya. Il ghiacciaio dell'Himalaya si sta sciogliendo come tutti. Ma sapete qual è una delle cause? È la pipì degli alpinisti. Ma ti pare? Che nesso c'è tra le due notizie? No, probabilmente nessuna, se non la dimensione della Tiny House, quanto grande una delle tende di un alpinista. Perché più o meno siamo là. Ma stiamo parlando di... Perché poi mi ha anche colpito, cioè, se dopo io vi racconto i numeri della pipì, cioè i numeri degli alpinisti che fanno un pipì ogni giorno sull'Himalaya, cioè secondo me il ghiacciaio dovrebbe prendere qualche colorazione giallognola, è una cosa incredibile. E comunque questa è una delle cause dello scioglimento dei ghiacci. Fa un po' ridere, però è così. Vabbè, allora, metri quadrati delle vostre case. DJM, la tua casa quanti metri quadrati ha? Circa.
1: 105.
0: 105 non è male. Vabbè, insomma, la Tiny House ha molto meno, siamo circa tra i 20 e i 30 metri quadrati, roba dell'IKEA più o meno, ok? Ma anche se non c'entra niente. Tra pochissimo parleremo quindi delle mini case autocostruite al 3332688688. Se volete già dirlo vostra, lo potete fare mentre noi ci fermiamo un attimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

of Chinatown, Harris and Har su Radio Company. Signore e signori, una delle cause degli scioglimenti dei ghiacci, specialmente quelli dell'Himalaya, è attribuito a chi, secondo voi? All'uomo, agli alpinisti. Non ci posso credere, non ci posso credere che il calore della pipì prodotto, perché guardate che fanno la pipì, cioè anche a 8000 metri fanno la pipì, specialmente poi quando fa più freddo, va sotto zero tutto quanto. I liquidi ovviamente si contraggono un po', vanno verso, diciamo, si concentrano più che si contraggono, si concentrano verso il centro del corpo per riscaldarlo meglio, e ovviamente questo ovviamente produce della pipì. Funziona così il nostro metabolismo, l'ho spiegato male, ma fondamentalmente questo è quello che accade. Addirittura si attribuisce la perdita di circa 154 tonnellate di ghiaccio ogni anno, cioè una roba incredibile, incredibile sta cosa. 6.000 litri al giorno succede, ovviamente stiamo parlando di una finestra, la famosa primavera dell'Everest, chiaramente dura tot mesi, non è 12 mesi l'anno, sia chiaro, però ci sono dei momenti nei quali a Kambu, che sta alla base proprio, il campo base dell'Everest, ci sono circa 2.400 persone che devono fare la pipì. Ecco dove la fanno, non ci sono i bagni chimici lassù, la fanno all'aria, così all'aria aperta, sotto zero. Attenzione, che noi abbiamo già il cambiamento climatico, cioè, troviamo, fate dei tubi, una cisterna, qualcosa, un raccogli pipì, non lo so. E poi vi immaginate l'Himalaya, che secondo me comincia a diventare giallognolo, perché 6.000 litri al giorno, hai capito? È incredibile, povero ghiacciaio, ma non si può, ma non si può. Poi ho letto delle cose incredibili che secondo me dovrebbero un po' stoppare queste spedizioni, che costano anche parecchio, circa 25 o 30 mila euro, se non di più negli ultimi anni, se non di più a testa, pensate un po'. E poi te credo che uno ha pagato tante decine di migliaia di euro, vuole arrivare in cima per forza, e a volte ci lascia pure le penne. Ma ci sono 1600 tende a campo base, 824 bombelle di gas, 18.000 litri di cherosene, 5.000 litri di benzina per cucinare. Cioè, è peggio di un camping, non so. È un camping quello, che ne so, mamma mia, uno pensa che l'Everest sia quasi sperduto, sono in pochi che ci arrivano, invece no, è un disastro. State facendo male al pianeta e alla montagna, soprattutto al ghiacciaio, ne abbiamo già abbastanza di problemi. Oh, basta pipì sull'Himalaya, non si va più a pipì. Andiamo con Benny Blanco. Radio Company, Radio Station, BTS.

0: Cool Girl, Moving to the Sun su Company. Signori, avete 22, 23, 25 metri quadrati a disposizione? Avete circa 40.000 euro? C'è la possibilità di costruirvi una casa come volete. Si chiama Tiny House, la casa su misura costruita secondo i sogni e secondo le ispirazioni. Questa è l'impresa di Margot Fairchild che ci spiega come avviene la Tiny House, cioè come avviene il tutto, è proprio il sogno della casa da sempre, se? Però ci sono delle regole ben precise. Da qui parleremo dei metri quadrati delle vostre case. Nel frattempo ditemi quanti metri quadrati avete. Il DJM avete a 105 metri quadrati di casa, voi quanti ne avete? 3332 688 688. Noi ci fermiamo un attimo però, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: Lucky Ones, Topic su Company. Vediamo un po' i metri quadrati di una casa. Pochi hanno chilometri quadrati di casa, comunque. Allora, è arrivato anche un audio, mi sembra, da Eletta.
1: Io non ho idea di quanti metri quadrati ho a casa, ma non sono mai abbastanza, non c'è mai spazio per le mie cose. Siamo in una società consumista, abbiamo troppi oggetti, troppi vestiti, troppe cose e non c'è spazio.
0: Vero, quindi tu non potresti mai realizzare la tua teeny house come Margot Fairchild, che ha realizzato la sua teeny house impiegando 15 mesi. Complessivamente $43,000, circa €37,000-38,000, un'esperienza che gli ha permesso di realizzare il suo progetto, però ha scoperto che ci sono dei limiti, perché la casa ha 22 metri quadrati, e che testa in 22 metri quadrati? Infatti lei dice, il sogno di questa teeny house non è per tutti, perché insomma mette in discussione soprattutto, diciamo, un luogo comune. Una casa piccola non è necessariamente una casa facile da costruire, quindi quattro mura, pochi metri quadrati, ci metto un piano, un divisorio, qualcosa, le finestre, non è così, quindi ha avuto le sue difficoltà. E poi dice, negli spazi piccoli come fai a vivere in coppia? Ognuno ha bisogno della propria privacy, e già, come diceva la nostra amica Elettra da Padova, non basta, già se ce l'hai grande la casa non basta per mettere vestiti, oggetti e quant'altro, figurati se ci devi vivere in più persone. Poi anche Margot dice, c'è il problema dei vestiti e degli oggetti, quindi alla fine si sta quasi pentendo di essersi costruita questa teeny house. Tra l'altro una ragazza molto giovane che se l'è costruita da sola. Io qua direi applausi, perché, cioè, voglio dire, brava, assolutamente brava. Poi ha commentato, attenzione, se volete fare questi progetti, non farvi illudere da quello che vedete sui social, perché ve la presentano magnifica, bellissima, comodissima, incredibile. Invece no, non è proprio così. E comunque si parla di uno spazio molto molto piccolo, non è la cosa perfetta la teeny house, ok? E poi attenzione, perché pensate che la casa sia piccola quindi si spende poco? Negativo, si spende più del previsto. E qui, se all'ascolto c'è qualcuno che ha costruito casa, sa di cosa sto parlando, ma semplicemente anche se ha acquistato una casa, i soldi non bastano mai, ma soprattutto ci sono sempre cose da fare, da costruire, da preparare, quindi si spende sempre in una casa. Ma noi non vogliamo sapere se state spendendo i vostri soldi sulla vostra casa, vogliamo sapere quanti metri quadrati avete di casa, ok? Stiamo facendo un catasto, siamo in collaborazione col catasto di... No, sto scherzando. Quindi quanti metri quadrati avete, se vi basta o meno, insomma, ok? Al 3332 688 688. Leggo Ozuna, baila baila baila. Radio Company.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, questa è Radio Company con le cose da pezzi. Stasera Igor Pezzi e DJM in regia stiamo parlando della Tiny House, questo sogno di realizzarsi una mini casa su misura secondo i propri piaceri e desideri e farsela veramente su misura, ma si parla di pochi metri quadrati e da qui insomma il dibattito se bastano i metri quadrati in una casa, quasi mai ovviamente, perché specialmente se siamo in tre, no? Dice Sandro, 150 metri quadrati in tre in famiglia non bastano. Ma secondo me è una questione che dopo un po' ci si abitua e vorresti sempre di più, cioè hai bisogno di allargarti un po'. Dovrebbero fare delle case modulari, secondo me. Perché a un certo punto cominci come dei blocchi, delle stanze nuove che crescono, capito? È così, diciamo, man mano che ne hai bisogno, aumenti. A un certo punto occhi al limo, perché sennò quella ti arriva una salassata. E mezza te basta. Allora ci fermiamo un attimo, che tu dici DJM, poi un grande successo dal passato, uno del presente.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria.

0: divertimento in Italia ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paolo!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: C'è Bosa con Magnatic su Company. Salutiamo anche il nostro cuoco preferito, che ci dice lui abita in 110 metri quadrati in 7 parenti stretti. Là è quasi impossibile, eh? Qua concludiamo anche l'aspetto dei metri quadrati. Che ora abbiamo fatto, DJM?
1: Facciamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
1: Le 10:15.
2: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio.
2: Porteci voi.
0: Sono le 9 in punto della sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia. Company.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare
1: fino alla fine. Gianna Nannini con Meraviglioso Errore su Company. Parliamo ancora di casi in qualche modo, una vicenda simpatica che sarà successa a molti di voi, non in queste dimensioni, perché abbiamo una coppia inglese che si compra la casa dei propri sogni, spende 3 milioni di sterline, un terreno incredibile, piscine, campi da tennis, scuderie, paddock, un eliporto, tutto, cioè tutto il sogno, il grande sogno. A un certo punto, un anno e mezzo dopo, arrivano davanti a loro, nel terreno davanti a loro, 4 famiglie di traveler. Cosa sono i traveler? Sono i nomadi britannici che si spostano ovviamente con le roulotte, con i car, si mettono là davanti. Ovviamente cominciano i punti di domanda, ma magari andranno via, sono nomadi, no, cominciano ad arrivare mezzi d'opera, e cominciano i lavori, recinzioni, ci sono nuovi accessi, quant'altro, in più 16 bambini. Tu immagini questa coppia che ha comprato la casa dei sogni, 3 milioni di sterline, e si trova davanti tutto ciò. Al che cosa succede? Vanno davanti l'alta corte inglese per denunciare non i nuovi vicini, ma gli ex proprietari. Perché ha detto: guardate che voi avete detto che qua non c'era nessun tipo di progetto e niente. E gli ex proprietari dicono: noi non sapevamo nulla, cioè, sono un po' lavati le mani, diciamo così. Si scopre invece che c'era un progetto, che in qualche modo quel terreno davanti poteva essere occupato. Addirittura nel 2021, 2 anni prima, l'ex proprietario voleva comprare quel terreno per fare in modo che là non ci arrivasse nessuno. Ad ogni modo, la causa è ancora in piedi, perché va dimostrato e quant'altro, insomma, le cose che non finiscono mai. Io credo che nella vita una delle cose che non deve succedere è avere problemi con i vicini. O magari problemi con chi ti ha venduto la casa, perché sennò ti dimostra un incubo, sei cornuto e mazziato, perché hai speso soldi e ti trovi magari con una situazione che non puoi più risolvere, quella casa dei sogni diventa veramente un incubo. Chissà come andrà a finire. Documenterò, perché poi queste cose mi interessano.

0: Lipa su Radio Company. Tra pochissimo parleremo della giostra del Luna Park. La vostra giostra preferita qual era? Perché è nato una piccola discussione, una grande discussione in realtà, al Luna Park di Lucca, dove c'era El Toro, cioè dove c'è El Toro, dove ci sono delle scritte: più sei forte, più lo domini, hai delle scritte che ovviamente ti premiano, più sei scarso e hai delle scritte che quasi ti denigrano, quasi ti offendono. Dopo le diciamo, andiamo a leggerle un attimo. E ovviamente diciamo, ma questa è la giostra di una volta andava tutto bene, nel 2026 invece si è più sensibili, si sta più attenti a queste cose, c'è un altro tipo di sensibilità e quelle scritte vanno eliminate, vanno sostituite e quant'altro. Però parleremo di Luna Park, che tuttora, sia per bambini ma anche per chi è diventato grande, illuminano gli occhi, si illuminano gli occhi, perché tutti quanti un giro Luna Park fa contentezza. Luna Park, tutto insomma. E la giostra preferita per te qual era, DJM, a Luna Park? Ci andavi a Luna Park?
1: Non ci vado ancora.
0: Vedi, esatto, tu insomma. Qual è la giostra più...
1: Montagne russe.
0: Montagne russe, pensavo il bruco io. Però. I miei erano il kart, i go-kart, sempre sui kart. E il vostro, la vostra attrazione, la vostra giostra invece qual era? 3332688688. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Top Car Service.
3: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C'Company, C'Radio.

0: Pizzeria, siete su Company con le cose da pezzi, Igor Pezzi e il DJM. Una scena al Luna Park di Lucca che ha fatto molto discutere alla giostra e il toro. Che cos'è? Che roba è questa cosa? È andato un motore, è andato in moto? Sembra il motore di una barca quasi. Ok. Allora, la giostra e il toro. Non capisco più nulla, cosa sta accadendo? Ah, c'è una scena di... è la scena da Luna Park questa? Ok, perfetto, grazie, benissimo.
1: Sì, sì,
0: pensavo di essere collegato da un'altra parte, ovviamente. Vabbè, allora, la giostra e il toro ha delle scritte che hanno fatto discutere. In cosa consiste? Tu dovresti prendere il toro per le corna, più forzuto sei, più bravo sei, in base al livello che escono delle scritte, tipo... sportivo, alpino, fusto, ercolino, fino al mitologico torero, se riesci a domarlo al 100%. Ma se l'effetto è il contrario, escono delle scritte scarso, sei una signorina, sei un poppante, sei scarso. Il che non va bene. Allora, qualcuno dice, ma che sono scritte vecchie, una volta insomma si passava sopra tante cose, comunque siamo per divertirci, non è nulla di offensivo, ora i tempi sono cambiati. E quindi hanno chiesto di cambiare queste scritte, perché potrebbero anche offendere o far rimanere troppo male qualcuno. Al di là di queste cose però, io vi ho chiesto quali sono le giostre, le attrazioni preferite che vi hanno colpito di più, che andavate quando eravate bambini, ma anche quando siete adesso adulti, perché no? Prima il DJM ha detto le montagne russe, io per esempio i kart, sempre, assolutamente. Un paio di volte sono andato in quelle giostre, come si chiamano quelle? Cioè, sono una specie comunque di montagne russe, quelle che ti portano in alto e ti fanno cadere così di colpo, che ovviamente se sei cardiopatico non puoi andare. Ora, vista l'età, non vado più, non si sa mai. Allora, qual è l'attrazione che vi piace di più, che andate tuttora al Luna Park? Ma sarebbe bello sentire qualche mamma o qualche papà che dice: mi è toccato andare sul Brucomela con mio figlio, perché tutti i genitori sono stati sul Brucomela. Quindi 3332 688 688.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Company. Sono le 9.30 della sera e stavo leggendo questa notizia che riguarda gli Oasis e sembra esserci ore e ore, sembrano esserci ore e ore di registrazioni segrete, tra l'altro, battute all'asta, cioè sono all'asta, più di 100 ore di registrazione segrete degli Oasis, pensate un po', cioè... Tra l'altro si sono visti alla festa del cinema in questi giorni a Venezia e hanno confermato, insomma, il loro ritorno in Italia il prossimo anno, quindi grande concerto degli Oasis e quindi figura di tutti i fans degli anni 90. Quindi Liam Noel Gallagher, erano 100 ore segrete di registrazione battute all'asta. Dopo lo leggiamo perché è molto molto curioso. Vi immaginate se si scoprisse che ci fossero dei dischi segreti, delle registrazioni segrete di Michael Jackson, di Freddie Mercury? Cioè, vi immaginate il valore inestimabile che potrebbero avere all'asta? C'è solo uno sceicco, un magnate russo, qualcuno così, però comunque qualcosa veramente veramente di molto bello, molto bello. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company? Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Ed Sheeran con Shivers. Diciamo che gli Oasis non hanno mai pace. Sapete che insomma gli ultimi 15 anni più o meno sono stati caratterizzati dalla diatriba tra i due fratelli Liam e Noel. Adesso finalmente tornano assieme, un grande concerto. Tra l'altro il 24-25 luglio prossimi a Roma 2027, grande concerto. Però sembrano non avere pace perché un loro ex tecnico del suono, un fonico, classico fonico, Howe Richards, avrebbe registrato del materiale tra il 1994 e il 2001, ben 100 ore di registrazioni, tra le prove, tra discussioni, due fratelli fuori scena, conversazioni, soundcheck e quant'altro, e insomma hanno acquisito molto valore e si parla di una base d'asta di 1.2 milioni di sterline, fino a 1.6, addirittura potrebbe arrivare fino a 1.8 milioni, specialmente ora che sono ritornati insieme. L'ho detto prima, se qualcuno non era ancora collegato con noi, si sono rivisti non soltanto al Festival del Cinema di Venezia in questi giorni, ma anche in altri contesti e, ripeto, faranno il nuovo concerto. Quindi una base d'asta molto molto alta. Perché non hanno mai pace? Perché il figlio di Howe Richards, di questo fonico, il figlio Owen, vuole venderli, è lui che vuole fare l'asta. E i fratelli dicono: no, ma mica va bene sta cosa. E no, non vogliamo vedere venduta questa cosa, vogliamo magari tenercela, dovevate dircelo. E probabilmente qua si apre una nuova causa, ma perlomeno, lasciatemelo dire, i due fratelli sono uniti. In questo caso sì che sono uniti, quindi non ci rimane che andare a vederli dal vivo a Roma il prossimo luglio. Arriva Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: quasi in chiusura delle cose da pezzi di questa sera con il DJM di Corpezzi. C'è Emma che ci scrive: ciao Radio Company, grazie per avermi accompagnato a casa. Pezzi, non ho più tramonti da mandarti, ma ti mando il mio amore. Vedo, io ti chiedo scusa, tu mi mandi la foto del tuo bellissimo gatto, ma quando tu hai letto amore, mi è caduto l'occhio su Franco Baresi, che per me è il mio grande capitano, perché sono pensavo fosse quello. A battutaccia, lo so. Però, insomma, sono milanista, è così, so. Bene, ci fermiamo un attimo, caro DJM, ritorneremo dopo per i saluti finali.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro.

0: Company Fibra Goya su Company con i Pinguini Tattici Nucleari a chiudere la puntata di oggi. Grazie al DJM, noi ritorniamo domani sempre alle ore 20 naturalmente qui su Radio Company. Non scappate perché c'è Stefano Conte con il suo fluido. Un abbraccio, buonanotte a tutti, ciao!
1: Sincronizziamo gli orologi, che ore fare?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
5: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
6: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Un minuto alle 10 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
7: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo. La nuit, Votion. La musique, Stefano Conte.

0: Radio Company. La nuit est fluido.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 12 settembre con Mixatone a Porto Tolle Rovigo e domenica 13 sempre con Mixatone all'Endinara Rovigo. Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
2: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
1: Devi dire Belli Conte 4.0.
2: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
1: Bravo.
2: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
1: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
4: Spot.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

dall'Hall di Padova. La migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company. Ora, Gin Tonico Elettronico.

0: radiofonico elettronico.
1: Spot! Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana. Radio Company.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Company. Radio. Company. Boutique.

0: compagnie boutique.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Compagnie.

0: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.